0: strategie che però devono fare anche i conti con i risarcimenti ai familiari delle vittime, quasi 800.000 euro che per circa metà sono stati già versati, ma gli avvocati di parte civile annunciano battaglia dicendosi già pronti a procedere con i pignoramenti. Giuseppe Lisi, GR1.
1: Tragedia Milano Marittima sulla riviera romagnola, dove una bimba austriaca di 4 anni è annegata nella piscina di un albergo. Aperta un'inchiesta.
2: Sono stati dei ragazzi ad accorgersi del corpicino della bimba in acqua nella piscina di un albergo e a lanciare l'allarme. I sanitari del 118 hanno provato a lungo a rianimarla, ma per la piccola di appena 4 anni di famiglia austriaca non c'è stato nulla da fare. È morta in ambulanza durante il trasporto in ospedale. I carabinieri della frazione di Cervia hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. La piscina è stata posta sotto sequestro. Secondo le prime informazioni, la bambina, in vacanza con i genitori e due sorelle, si trovava con il padre all'interno dell'albergo e si aggirava nella saletta giochi quando l'uomo si è assentato per andare in camera. In quel lasso di tempo sarebbe finita in acqua, a quanto finora ricostruito, attorno alle 14, un orario in cui, come da regolamento affisso all'ingresso dell'impianto, la piscina è chiusa, dunque senza vigilanza. Uno degli aspetti su cui si concentrerà l'inchiesta della Procura di Ravenna. Roberta Castellano per il GR1.
1: Tragedia anche in provincia di Milano, dove un uomo di origine indiana è annegato nelle acque del fiume Adda. Si era tuffato per soccorrere il nipote di 4 anni, anche il piccolo, e poi morto all'ospedale di Bergamo. Nel lago di Garda, a Sirmione, disperso un 29enne che aveva salvato un bambino in difficoltà. In serata una violenta grandinata si è abbattuta su Milano. I vigili del fuoco hanno evacuato le migliaia di persone che affollavano l'ippodromo di San Siro per il secondo concerto del rapper portoricano Bad Bunny, poi sospeso. Diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti alla testa da grossi chicchi di grandine. E se al nord sono arrivati i primi temporali, non si ferma invece l'ondata di gran caldo, soprattutto al centro-sud. Oggi allerta rossa in 15 città, dalla prossima settimana prevista una graduale attenuazione. Questo terzo weekend di luglio è tempo di vacanze per molti, traffico intenso da e verso le località turistiche, sulle strade questa sera previsto bollino rosso. Sport, mondiali di calcio, l'Inghilterra vince la finalina per il terzo posto contro la Francia per 6-4. Kylian Mbappé con una doppietta raggiunge 22 gol e diventa il miglior marcatore nella storia del torneo, superando Leo Messi, per ora fermo a quota 21. Stasera la finale di Coppa del Mondo tra Spagna e Argentina. Formula 1, Kimi Antonelli ottiene la pole del Gran Premio del Belgio, secondo Verstappen. Per le due Ferrari, Leclerc quarto e Hamilton quinto. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Vacanze estive e relax, ma sempre mantenendo alta l'attenzione al rispetto delle regole. Se vuoi noleggiare un'imbarcazione per goderti il mare da un'altra prospettiva, affidati esclusivamente a operatori regolarmente autorizzati, che rilascino la documentazione prevista. Diffida sempre dalle offerte troppo convenienti. Prezzi stracciati possono nascondere attività abusive o la totale mancanza di assicurazioni, mettendo a rischio la tua incolumità e la sicurezza dell'ecosistema marino. Chiedi sempre lo scontrino fiscale o la fattura per ogni servizio acquistato, dagli ormeggi al noleggio di imbarcazioni o di moto d'acqua alle escursioni. È una tutela per il consumatore e per l'economia sana e contribuisce a contrastare l'evasione fiscale. Se noti attività anomale, truffe o attività di commercio illegale, segnalacelo subito. Chiama il numero di pubblica utilità 117 oppure, se sei in mare, richiedi l'intervento di uno dei nostri mezzi navali che potrà assisterti in caso di necessità. Le unità navali della Guardia di Finanza, infatti, sono degli uffici di polizia mobile e i rispettivi equipaggi sono a disposizione per qualsiasi esigenza. Buona estate a tutti!
0: Estate con Rai Isoradio!

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: È il momento della classifica Rai Isoradio. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. 20 posizioni, 20 dischi più ascoltati, 20 brani più suonati da tutte le radio secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Scopriremo le posizioni che vanno dalla numero 20 alla numero 11, poi domani il resto della nostra classifica. Voglio soltanto ricordarvi che ogni lunedì a partire dalle ore 12 trovate online il nuovo numero della Radio Corriere TV, il vostro giornale online, indirizzo facilissimo radiocorrieretv.rai.it. Posizione numero 20 è affidata questa settimana a J-Ax, IPIO.

0: fuck. Mi fermo qui con la prima parte della Top 20, la classifica del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Ci sentiamo domani per scoprire il resto della nostra classifica, redatta come sempre dagli amici di Airplay. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione della Radio Corriere TV. Restate all'ascolto di Rai Isoradio.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
2: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

0: ore 3.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo. Nella notte la risposta di Washington all'uccisione di due soldati americani con 9 attacchi nel sud dell'Iran. Colpite la città portuale di Bandar Abbas, l'isola di Kesham e Sirik, mentre Teheran fa sapere che l'accordo con gli Stati Uniti non è più in vigore.
3: Due soldati statunitensi sono stati uccisi, un terzo è disperso. Il bilancio dell'attacco iraniano a una base militare statunitense in Giordania lo comunica il comando centrale delle forze armate di Washington. Si tratta di una rappresaglia di Teheran per i raid statunitensi che, secondo gli iraniani, hanno mietuto 50 vittime tra i civili e che continuano a colpire la Repubblica Islamica, la cui guida suprema Mojtaba Khamenei continua a non mostrarsi e a non far sentire la propria voce e a inviare messaggi scritti alla nazione, in cui sostiene che la firma del presidente degli Stati Uniti è senza valore, conferma l'annuncio del governo iraniano della sospensione di tutti gli impegni assunti da Teheran nel memorandum d'intesa stipulato con Washington. Khamenei rovescia sugli Stati Uniti l'accusa di aver violato gli accordi, denuncia ciò che definisce l'inaffidabilità, la slealtà, la malvagità dell'America e minaccia. La Repubblica Islamica e i suoi alleati hanno in serbo lezioni indimenticabili per gli Stati Uniti. Le guardie della rivoluzione ribadiscono che lo stretto di Hormuz è chiuso, sostengono di aver bloccato 4 navi. Fonti iraniane parlano di 2 petroliere in fiamme dopo l'esplosione di mine nello stretto. Gli Stati Uniti smentiscono, e mentre il presidente iraniano Pezeshkian inneggia la compattezza delle forze e delle istituzioni iraniane, la CNN sostiene che l'ala più oltranzista del regime accusi proprio il presidente e i negoziatori di colpo di Stato. Enzo Arcieri, GR1.
2: Nella notte attacchi anche in Ucraina, dove raid russi hanno preso di mira la capitale Kiev, danneggiato un palazzo, almeno un morto e 5 feriti. E poco fa bombe israeliane su Gaza, almeno 11 le vittime, tra cui una famiglia con 3 bambini. In Italia, con il caso Roggero, il vicepremier Salvini ha fatto visita al gioielliere recluso nel carcere di Bollate. Il leader leghista si è detto pronto a candidarlo e sulla Grazia e sul Quirinale ha precisato: noi non facciamo pressioni su nessuno. Per il parere sulla Grazia è importante il pentimento, ha spiegato la procuratrice generale di Torino Lucia Musti. Opposizioni all'attacco, la destra ha scelto di trasformare una vicenda giudiziaria in una gara di propaganda sulla sicurezza. Tragedia a Milano Marittima sulla riviera romagnola, dove una bimba austriaca di 4 anni è annegata nella piscina di un albergo. Aperta un'inchiesta.
4: Un sabato pomeriggio vacanziero si è trasformato in tragedia. Una bimba austriaca di 4 anni annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, in circostanze ancora da chiarire. Sembra che la piccola si trovasse con il padre tra la sala giochi e la piscina. L'uomo poi si sarebbe assentato per andare in camera e la bambina sarebbe finita in acqua. Gli inquirenti stanno cercando di capire dove fosse la madre. Una tragedia che segue di pochi giorni quella di Alice, di 11 anni, annegata in piscina, tragedia avvenuta mercoledì scorso ai bagni Segesta di Sestri Levante, in provincia di Genova. I capelli della piccola erano rimasti incastrati nel bocchettone della vasca. La piccola non ce l'ha fatta, è morta all'ospedale pediatrico Gaslini. La procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati i 2 titolari dello stabilimento balneare come atto dovuto. Martedì l'autopsia: la bambina, originaria della Bergamasca, era in vacanza con la sua famiglia. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Tragedia anche in provincia di Milano, dove un uomo di origine indiana è annegato nelle acque del fiume Adda. Si era tuffato per soccorrere il nipote di 4 anni. Anche il piccolo è poi morto all'ospedale di Bergamo. Nel lago di Garda, Sirmione, disperso un 29enne che aveva salvato un bambino in difficoltà. Andrew e Tristan Tate, fratelli influencer britannici, sono stati arrestati a Miami, lo riporta il Guardian. Le accuse a carico dei due non sono state rese note, ma l'arresto è avvenuto in seguito a una richiesta di estradizione da parte della Gran Bretagna, dove Andrew Tate, ex kickboxer noto per le sue posizioni misogine, è stato incriminato per stupro, favoreggiamento della tratta a scopo di sfruttamento sessuale e altri 20 capi d'accusa. In serata una violenta grandinata si è abbattuta su Milano. I vigili del fuoco hanno evacuato le migliaia di persone che affollavano l'ippodromo di San Siro per il secondo concerto del rapper portoricano Bad Bunny, poi sospeso. Diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti alla testa da grossi chicchi di grandine. Se al nord sono arrivati i primi temporali, non si ferma invece l'ondata di gran caldo, soprattutto al centro-sud. Oggi è allerta rossa in 15 città, dalla prossima settimana prevista una graduale attenuazione. Questo terzo weekend di luglio, è tempo di vacanze per molti, traffico intenso da e verso le località turistiche, sulle strade questa sera previsto bollino rosso. Calcio, i mondiali, l'Inghilterra vince la finalina per il terzo posto contro la Francia per 6-4, Kylian Mbappé con una doppietta raggiunge 22 gol e diventa il miglior marcatore nella storia dei mondiali superando Leo Messi, per ora fermo a quota 21, questa sera la finale tra Spagna e Argentina. Formula 1, Kimi Antonelli ottiene la pole del Gran Premio del Belgio, secondo Verstappen, Leclerc quarto, Hamilton quinto. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: I casi di falsi medici che propongono trattamenti estetici a prezzi concorrenziali, soprattutto attraverso i canali social, è un fenomeno in ascesa. La Guardia di Finanza è costantemente in prima linea per contrastare l'abusivismo nel settore, ma l'aiuto più grande può arrivare proprio dai cittadini. Prima di sottoporti a qualunque trattamento, fai un controllo approfondito. Verifica che il professionista sia realmente iscritto agli albi professionali. Se hai dubbi sulle autorizzazioni di un centro o sulle competenze di chi ti propone un trattamento, non esitare a segnalare il caso al numero di pubblica utilità 117. Oppure recati presso uno dei nostri reparti per presentare una denuncia. Metti sempre la salute al primo posto.
0: Estate con Rai Isoradio.

figli non ce l'hai, se si accorge che il ballo non lo fa, allora sono qui e te ne accorgerai.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Studio Erika Crispo. Nella notte la risposta di Washington all'uccisione di due soldati americani con nuovi attacchi nel sud dell'Iran. Colpite la città portuale di Bandar Abbas, l'isola di Keshm, vicino allo stretto di Hormuz, e Sirik, mentre Teheran fa sapere che l'accordo con gli Stati Uniti non è più in vigore. Nel raid contro la base americana in Giordania anche un militare statunitense disperso e 4 feriti. Intanto il sindaco di New York, Mamdani, fa sapere di essere pronto a far arrestare il premier israeliano Netanyahu se dovesse andare nella Grande Mela per partecipare all'Assemblea Generale dell'ONU a settembre. Nella notte attacchi anche in Ucraina, dove missili balistici russi hanno preso di mira la capitale Kiev, danneggiato un palazzo, almeno un morto e 5 feriti. In Italia il caso Roggero è ancora al centro del confronto politico, insieme alle polemiche sulla legge elettorale.
3: La richiesta di grazia per Mario Roggero è sostenuta da tutto il centrodestra. Anche i partiti che ritengono ci sia stato un eccesso di legittima difesa, come Forza Italia, invocano il perdono. Matteo Salvini ha fatto visita al gioielliere in carcere con una delegazione leghista e un parlamentare di Fratelli d'Italia. Il leader della Lega valuta una sua candidatura e torna sulla grazia.
4: Noi non facciamo pressione su nessuno, non ci sono attacchi nei confronti di nessuno. C'è la convinzione che ci sia in carcere un uomo che ha lavorato una vita e che non può essere giudicato per quelle frazioni di secondo.
3: Futuro nazionale di Vannacci annuncia gazebo a sostegno della legittima difesa. Per le opposizioni, proprio le posizioni del generale hanno scatenato a destra un rialzo della propaganda sulla sicurezza. Una gara di sciacallaggio la definisce Giuseppe Conte dai 5 Stelle, fatta anche, sottolinea il PD, per coprire lo scivolone sulla legge elettorale che la prossima settimana approda in commissione al Senato. Dalla festa dei giovani PD, Elly Schlein.
5: Questi ragazzi hanno ben chiaro quali sono le priorità degli italiani. Non si può dire lo stesso di un governo che purtroppo invece ha una unica priorità in questa fase: cambiare la legge elettorale, perché hanno paura di perdere.
3: Vasco Pirri, GR1.
2: Tragedia a Milano Marittima, sulla riviera romagnola, dove una bimba austriaca di 4 anni è annegata nella piscina di un albergo. Aperta un'inchiesta, disposti il sequestro della vasca e l'autopsia. Secondo le prime informazioni, i cancelli dell'impianto sarebbero rimasti aperti nonostante l'interruzione temporanea del servizio di salvataggio. Da valutare anche eventuali responsabilità dei genitori. A Berlino, travolto dalle polemiche, abbandonato dal suo partito, il capogruppo al Parlamento tedesco della CDU, Spahn, lascia il suo incarico dopo aver dichiarato che il suo compagno ha avuto un figlio con la maternità surrogata vietata in Germania. L'inviata.
6: Ad annunciarlo sui social era stato suo marito, il giornalista Daniel Funke. La nascita di un figlio grazie a una madre surrogata negli Stati Uniti. Una questione privata ed etica che diventa politica se il padre è Jens Spahn, capogruppo parlamentare dei conservatori tedeschi, tra i possibili successori di Merz alla cancelleria, da sempre contrario, come la CDU, il suo partito, alla gestazione per altri, che in Germania è vietata. Un ipocrita per le opposizioni che lo hanno accusato di doppia morale. Criticato anche dalla Chiesa tedesca, lui, cattolico praticante, per quel figlio a pagamento. Ma soprattutto, dentro la CDU, in molti gli avevano chiesto un passo indietro per aver violato la legge. Travolto dalle polemiche, con una lettera si è dimesso. Ho capito che la mia felicità personale, il desiderio di mettere su famiglia, diventare padre insieme a mio marito, è incompatibile col mio ruolo politico. Un imbarazzo per Merz, che ora scarica il suo numero 2 dicendo: una decisione giusta e inevitabile. La credibilità è fondamentale in politica. Da Berlino per il GR1, Lucia Sgueglia.
2: Regno Unito, domani Re Carlo affiderà alla laburista Burnham l'incarico di formare il nuovo governo. Sarà il 7° premier in 10 anni dal referendum sulla Brexit. La corrispondente.
7: Un fine settimana di lavoro per Andy Burnham, nuovo leader dei laburisti inglesi. L'ex sindaco di Great Manchester, incoronato, acclamato dal partito per ritrovare consensi che sono crollati nei 2 anni di governo Stormer. Lunedì, infatti, Stormer andrà dal re per rimettere il mandato e poi Burnham sarà ricevuto da Carlo III e si insedierà come premier. Un programma ambizioso: ridare speranza a chi l'ha persa e ritrovare i valori e i principi dei laburisti, ha detto Burnham davanti alla conferenza che lo ha nominato. Ha parlato di reindustrializzazione, criticato il neoliberismo degli ultimi 40 anni di tutti i governi, il sistema sanitario nazionale il peggiore possibile, ha detto, nazionalizzazione dei servizi come ha fatto già da sindaco.
0: So help me God.
7: Ora toccherà a lui scegliere i nuovi ministri che saranno presentati lunedì. Fondamentale il cancelliere allo scacchiere, ruolo chiave per gestire le finanze e il bilancio dello Stato. Nessun accenno finora ai rapporti internazionali, al riavvicinamento con l'Unione Europea e al programma di difesa. Da Londra Nicoletta Manzione per il GRU.
2: Torniamo in Italia con il meteo. Se al nord sono arrivati i primi temporali, non si ferma invece l'ondata di gran caldo, soprattutto al centro-sud. Oggi allerta rossa in 15 città, dalla prossima settimana prevista una graduale attenuazione. Questo terzo weekend di luglio è tempo di vacanze per molti, previsto traffico intenso da e verso le località turistiche, sulle strade stasera bollino rosso. I mondiali di calcio, l'Inghilterra vince la finalina per il terzo posto contro la Francia per 6-4. Kylian Mbappé con una doppietta raggiunge i 22 gol e diventa il miglior marcatore nella storia dei mondiali, superando Leo Messi, per ora fermo a quota 21. Stasera la finale di Coppa del Mondo tra Spagna e Argentina. Formula 1, Kimi Antonelli ottiene la pole del Gran Premio del Belgio, secondo Verstappen per le due Ferrari, Leclerc quarto, Hamilton quinto. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.
8: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

0: sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Comprare un biglietto per un evento ad un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che i cancelli d'ingresso, il nome sul ticket, deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
0: Estate con Rai Isoradio.

entrata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.

0: fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah.
1: Si dice così, no?

0: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
1: Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormiva.

vent'anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai anche

tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e buona domenica da Erika Crispo. Nella notte la risposta di Washington all'uccisione di due soldati americani con nuovi attacchi nel sud dell'Iran. Esplosioni nella città portuale di Bandar Abbas, sull'isola di Qasem e a Sirik, mentre Teheran lancia droni contro due basi in Kuwait e fa sapere che l'accordo con gli Stati Uniti non è più in vigore.
3: Due soldati statunitensi sono stati uccisi, un terzo è disperso. Il bilancio dell'attacco iraniano a una base militare statunitense in Giordania lo comunica il comando centrale delle forze armate di Washington. Si tratta di una rappresaglia di Teheran per i raid statunitensi che, secondo gli iraniani, hanno mietuto 50 vittime tra i civili e che continuano a colpire la Repubblica Islamica, la cui guida suprema Mojtaba Khamenei continua a non mostrarsi e a non far sentire la propria voce e a inviare messaggi scritti alla nazione, in cui sostiene che la firma del presidente degli Stati Uniti è senza valore, conferma l'annuncio del governo iraniano della sospensione di tutti gli impegni assunti da Teheran nel memorandum d'intesa stipulato con Washington. Khamenei rovescia sugli Stati Uniti l'accusa di aver violato gli accordi, denuncia ciò che definisce l'inaffidabilità, la slealtà, la malvagità dell'America e minaccia. La Repubblica Islamica e i suoi alleati hanno in serbo lezioni indimenticabili per gli Stati Uniti. Le guardie della rivoluzione ribadiscono che lo stretto di Hormuz è chiuso, sostengono di aver bloccato 4 navi. Fonti iraniane parlano di 2 petroliere in fiamme dopo l'esplosione di mine nello stretto. Gli Stati Uniti smentiscono, e mentre il presidente iraniano Pezeshkian inneggia la compattezza delle forze e delle istituzioni iraniane, la CNN sostiene che l'ala più oltranzista del regime accusi proprio il presidente e i negoziatori di colpo di Stato. Enzo Arcieri, GR1.
2: Nella notte attacchi anche in Ucraina, dove missili balistici russi hanno preso di mira la capitale, Kiev, danneggiato un palazzo, almeno un morto e 5 feriti, mentre gli ucraini hanno colpito un deposito petrolifero nella regione russa di Stavropol. Sono invece 11 le vittime, tra cui una famiglia con 3 bambini, di un raid israeliano su Gaza nelle ultime ore. In serata, droni di Tel Aviv anche nel sud del Libano. In Italia, con il caso Roggero, il vicepremier Salvini ha fatto visita al gioielliere recluso nel carcere di Bollate. Il leader leghista si è detto pronto a candidarlo e sulla Grazia e sul Quirinale ha precisato: noi non facciamo pressioni su nessuno. Per il parere sulla Grazia è importante il pentimento, ha spiegato la procuratrice generale di Torino Lucia Musti. Opposizioni all'attacco, la destra ha scelto di trasformare una vicenda giudiziaria in una gara di propaganda sulla sicurezza. Tragedia a Milano Marittima, sulla riviera romagnola, dove una bimba austriaca di 4 anni è annegata nella piscina di un albergo. Aperta un'inchiesta.
4: Sono stati dei ragazzi ad accorgersi del corpicino della bimba in acqua nella piscina di un albergo e a lanciare l'allarme. I sanitari del 118 hanno provato a lungo a rianimarla, ma per la piccola di appena 4 anni di famiglia austriaca non c'è stato nulla da fare. È morta in ambulanza durante il trasporto in ospedale. I carabinieri della frazione di Cervia hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. La piscina è stata posta sotto sequestro. Secondo le prime informazioni, la bambina, in vacanza con i genitori e 2 sorelle, si trovava con il padre all'interno dell'albergo e si aggirava nella saletta giochi quando l'uomo si è assentato per andare in camera. In quel lasso di tempo sarebbe finita in acqua, a quanto finora ricostruito, attorno alle 14, un orario in cui, come da regolamento affisso all'ingresso dell'impianto, la piscina è chiusa, dunque senza vigilanza. Uno degli aspetti su cui si concentrerà l'inchiesta della Procura di Ravenna. Roberta Castellano per il GR1.
2: Tragedia anche in provincia di Milano, dove un uomo di origine indiana è annegato nelle acque del fiume Adda. Si era tuffato per soccorrere il nipote di 4 anni. Anche il piccolo è poi morto all'ospedale di Bergamo. Nel lago di Garda, Sirmione, è disperso un 29enne che aveva salvato un bambino in difficoltà. 34 anni fa la strage di via D'Amelio a Palermo, in cui vennero uccisi dalla mafia il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta. Il lavoro encomiabile della commissione antimafia presieduta da Chiara Colosimo per restituire agli italiani la verità è un punto d'orgoglio per Fratelli d'Italia, scrive sui social la premier Meloni. Il ringraziamento pubblico di Lucia Borsellino conferma che la via è quella giusta. In serata una violenta grandinata si è abbattuta su Milano. I vigili del fuoco hanno evacuato le migliaia di persone all'ippodromo di San Siro, dove si trovavano per il secondo concerto del rapper portoricano Bad Bunny, poi sospeso. Diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti alla testa da grossi chicchi di grandine. E se a nord sono arrivati i primi temporali, non si ferma invece l'ondata di gran caldo, soprattutto al centro-sud. Oggi allerta rossa in 15 città. Dalla prossima settimana prevista una graduale attenuazione. Questo terzo weekend di luglio è tempo di vacanze per molti. Traffico intenso da e verso le località turistiche. Sulle strade stasera bollino rosso. Una notizia appena arrivata: terremoto di magnitudo 5.6 nel centro del Perù. Per ora non si hanno notizie di feriti o danni. La scossa è stata registrata a una profondità di 22 km. Sport: i mondiali di calcio, l'Inghilterra vince la finalina per il terzo posto contro la Francia per 6-4. Kylian Mbappé con una doppietta raggiunge i 22 gol e diventa il miglior marcatore nella storia dei mondiali, superando Leo Messi, per ora fermo a quota 21. Stasera la finale di Coppa del Mondo tra Spagna e Argentina. Formula 1: Kimi Antonelli ottiene la pole del Gran Premio del Belgio, secondo Verstappen per le due Ferrari, Leclerc quarto, Hamilton quinto. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.30.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: La montagna richiama sempre più appassionati desiderosi di trascorrere il proprio tempo libero a contatto con la natura. Tuttavia, si tratta di un ambiente affascinante quanto impegnativo, che richiede rispetto, prudenza e un'adeguata preparazione. Per questo, noi della Guardia di Finanza, con le nostre stazioni del soccorso alpino presenti in varie località di Alpi e Appennini, vogliamo condividere con te alcuni semplici consigli per vivere in sicurezza le tue escursioni. E il segreto fondamentale? Affidarsi a professionisti esperti dell'ambiente montano e delle escursioni, soprattutto se si è alle prime armi. Prima di intraprendere un sentiero che non conosci, non improvvisare. Chiedi sempre consiglio alle sezioni locali del Club Alpino Italiano, alle Proloco, agli esperti del posto e ai rifugisti. Valuta con estrema attenzione ogni gita in base alle tue reali capacità fisiche e controlla sempre il meteo, che in estate può cambiare all'improvviso. Ricorda, la montagna non si sfida, si rispetta.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Let's go!
1: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dei. Che bellezza!
2: Io ascolto Raiso Radio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Raiso Radio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Iso Radio, il mio mondo in una radio.
1: Rai Iso Radio.
3: Le 5:31 minuti, una buona mattinata, una buona domenica, domenica 19 luglio, insieme a Maria Cristina Manca, con me Gennaro Strazzullo, la messa in onda, subito gli aggiornamenti meteo. Sempre grazie all'Aeronautica Militare, e diamo la parola al primo maresciallo Nello Chicchiricchi.
4: Buongiorno a voi e ben ritrovati ai gentili radioascoltatori. La situazione meteorologica vede al momento un robusto campo di alta pressione che insiste sul nostro paese, garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni. Un flusso di correnti umide sud-occidentali interessa il nord Italia, dove durante le ore pomeridiane nubi più compatte daranno origine a rovesci e temporali sull'arco alpino e prealpino e zone pedemontane centro-orientali. Precipitazioni attualmente presenti tra Verona, Mantova e Rovigo. In serata nubi e fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi, lasciando spazio ad un generale miglioramento delle condizioni del tempo, che sarà accompagnato da ampie schiarite ad eccezione del Veneto e dell'Emilia Romagna centro orientale, dove permarranno condizioni di stabilità con precipitazioni a carattere di rovescio e temporale. Venti generalmente deboli, variabili, con rinforzi dai quadranti occidentali su Toscana, Umbria e Lazio, a regime di brezza lungo le aree costiere. Rinforzi in prossimità delle aree interessate dai fenomeni temporaleschi. Infine le temperature. Massime in calo al nord, in aumento al centro, al sud e sulle due isole maggiori, dove permangono condizioni di onda di calore, con punte di 41-42 gradi su Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, 37-38 gradi sulle regioni centrali. Con questo ho concluso, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
5: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

My Life ed era Bon Jovi su Raiso Radio, sulle strade del mattino. Insieme saremo insieme fino alle 9, tanta buona musica, le informazioni sempre preziose per i vostri spostamenti, i vostri viaggi. Maria Cristina Manca, Gennaro Strazzullo, la messa in onda, poche le notizie attive al momento, circolazione regolare. È stato tra l'altro riaperto il tratto chiuso nella notte, quello dell'autostrada 7 Genova Bolzaneto Busalla verso Milano, di nuovo regolare la circolazione in quel tratto, di nuovo percorribile il tratto. Da poco risolto un incidente in A14 Bologna Fiera Bologna San Lazzaro direzione sud Ancona, era segnalato al chilometro 21, vedeva coinvolta solo una vettura. Ancora chiusa l'Autosole, sono due i tratti che restano chiusi ancora fino alle 7 di questa mattina. In Autosole, località Aglio Pian del Voglio verso Nord Bologna, altro tratto, quello tra il Bivia 1 variante di Valico ed Aglio verso Bologna, anche in questo caso la riapertura oggi 19 luglio intorno alle ore 7. E erano segnalati anche dei temporali lì nei pressi di Milano questa notte, temporali che però adesso non sono più segnalati tra Pero e Cavenago. Peraltro leggevo un'agenzia, si è risolta la vicenda del treno regionale 2042 per Torino Porta Nuova, rimasto bloccato fuori dalla stazione di Milano Centrale per un guasto causato da un fulmine causato dalla pesante ondata di maltempo che si è abbattuta nella tarda serata di ieri su Milano e provincia. Quindi questa è un'agenzia a parlarci, un AGI a parlarci di, anche del maltempo che ha provocato questa situazione lì alla stazione centrale di Milano. Le 5:39 minuti, noi adesso torniamo alla musica e allora auguro a tutti buon vento, come dice Jovanotti insieme ad Alfa.

troppa cioccolata, tanta cioccolata, però quella fondente mi piace quella, non so voi che cosa ne pensate, ma questa era Giorgia, naturalmente, un amore da favola. Sulle strade del mattino, Raiso Radio Musica News ed Infomobilità, dalle quali riparto perché abbiamo una novità, riguarda un incidente che è avvenuto in autosole tra Colleferro ed Anagni, nel tratto un po' più a sud, quindi sulla Roma-Napoli. Siamo in carreggiata sud, direzione Napoli, appena avvenuto, non abbiamo ancora i dettagli che lo riguardano, siamo al chilometro 599. Attenzione sulla 10, nel tratto dell'autostrada dei Fiori abbiamo la presenza di animali, siamo tra Bivia 10, fine con Planare Savona e Spotorno, si muovono tra il chilometro 47.300 e 49, quindi attenzione. Ricordiamo la riapertura della 7 Genova Bolzaneto Busalla in direzione nord Milano e ricordiamo che resta chiuso ancora l'autosole tra località Aio e Pian del Voglio in direzione nord Bologna e tra il Bivia 1 variante di Valico ed Aglio. Sempre in direzione nord Bologna, la riapertura è fissata per le ore 7. Queste le notizie al momento, 348 103 1010, sempre a vostra disposizione per i vostri saluti, i vostri messaggi. Arriva Saldavinci.

grande classico della bossa nova, So Danzo Samba, scritto nel 1962 da Antonio Carlos Jobim e Vinicio de Moraes, reso celebre dall'inconfondibile interpretazione di João Gilberto, uno dei padri della musica brasiliana moderna. Allora, 348-103-1010, voglio salutare un nostro amico in ascolto, Antonio da Bologna, un infermiere dal 118, dice vado a fare mattino in automedica e già fa caldo, anche se presto. Grazie per la vostra insostituibile compagnia. Ci saluta poi anche chi sta viaggiando verso la Calabria ed è Domenico, come ogni anno vi salutiamo in viaggio per la Calabria, direzione Rossano Calabro, a partire da Frosinone, direzione Napoli, il traffico è regolare. Questi siete voi, 348-103-1010. Ancora musica, poi linea al giornale radio, ci ritroviamo subito dopo.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Ottava notte di attacchi statunitensi sull'Iran. Esplosioni nella città portuale di Bandar Abbas, sull'isola di Kesh e Sirik, mentre Teheran lancia droni contro due basi in Kuwait. Teheran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti ad Islamabad. Non me ne importa nulla, commenta il presidente Trump. I raid americani per vendicare le ultime perdite.
3: Due soldati statunitensi sono stati uccisi, un terzo è disperso. Il bilancio dell'attacco iraniano a una base militare statunitense in Giordania lo comunica il comando centrale delle forze armate di Washington. Si tratta di una rappresaglia di Teheran per i raid statunitensi che, secondo gli iraniani, hanno mietuto 50 vittime tra i civili e che continuano a colpire la Repubblica Islamica, la cui guida suprema Mojtaba Khamenei continua a non mostrarsi e a non far sentire la propria voce e a inviare messaggi scritti alla nazione in cui sostiene che la firma del presidente degli Stati Uniti è senza valore. Conferma l'annuncio del governo iraniano della sospensione di tutti gli impegni assunti da Teheran nel memorandum d'intesa stipulato con Washington. Khamenei rovescia sugli Stati Uniti l'accusa di aver violato gli accordi, denuncia ciò che definisce l'inaffidabilità, la slealtà, la malvagità dell'America e minaccia la Repubblica Islamica e i suoi alleati. Hanno in serbo lezioni indimenticabili per gli Stati Uniti. Le guardie della rivoluzione ribadiscono che lo stretto di Hormuz è chiuso, sostengono di aver bloccato 4 navi. Fonti iraniane parlano di 2 petroliere in fiamme dopo l'esplosione di mine nello stretto. Gli Stati Uniti smentiscono e mentre il presidente iraniano Pezeshkian inneggia la compattezza delle forze e delle istituzioni iraniane, la CNN sostiene che l'ala più oltranzista del regime accusi proprio il presidente e i negoziatori di colpo di Stato. Enzo Arcieri, GR1.
2: Caldissimo anche il fronte nord. Nuovi raid israeliani a Gaza e nel Libano meridionale. 11 le persone rimaste uccise nella striscia, tra cui una coppia e 3 loro figli. In Italia con il caso Roggero, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul Corriere della Sera dichiara: ingiusto dare 8 anni ai pedofili e condannare quest'uomo a morire in carcere. Per la Premier bisogna capire il suo trauma, il dolore, lo stress e la paura. Ieri la visita in carcere del leader leghista Matteo Salvini, che ha detto: sarei orgoglioso di candidarlo. Opposizioni critiche dal PD, Chiara Braga attacca: è solo propaganda, così si sacrificano le istituzioni. Le fa eco il 5 Stelle Giuseppe Conte, a destra fanno a gara nello sciacallaggio. Nuova tragedia in piscina. Milano Marittima, sulla riviera romagnola, è annegata una bambina di 4 anni. Secondo le prime informazioni, i cancelli dell'impianto erano aperti, nonostante l'interruzione temporanea del servizio di salvataggio. Da valutare anche eventuali responsabilità dei genitori. 2 vittime nel fiume Adda, provincia di Milano. Un bimbo di 4 anni e lo zio che si era tuffato per soccorrerlo. Nel lago di Garda, a Sirmione, disperso un 29enne che aveva salvato un altro bambino in difficoltà. Una donna di 89 anni non autosufficiente, un uomo di 84 sono morti nel rogo di un appartamento al 5° piano di un palazzo popolare in zona Cimiano, Milano. I vigili del fuoco sono riusciti a non far propagare l'incendio, ma altre 3 persone sono rimaste intossicate dal fumo. Aperta un'inchiesta per stabilire le cause del rogo. E sempre a Milano, in serata, violenta grandinata, allontanate migliaia di persone che affollavano l'ippodromo di San Siro per il 2° concerto del rapper portoricano Bad Bunny, sospeso. Diversi spettatori feriti, colpiti alla testa da grossi chicchi di grandine, temporali che nelle prossime ore si sposteranno al centro e porranno al fine al super caldo di queste giornate.
4: Una saccatura artica sta per porre fine ai 30 giorni ininterrotti di caldo fuori norma che hanno caratterizzato l'ultimo mese. Lo scontro imminente con l'anticiclone africano scatenerà infatti forti temporali e farà crollare la colonnina di mercurio di almeno 5 gradi, dapprima a nord tra lunedì e martedì e poi gradualmente nel corso della settimana sul resto del paese. Luca Lombroso, meteorologo e divulgatore ambientale.
5: Fra lunedì e martedì aria polare con un fronte freddo irromperà al nord con forti temporali ma con diminuzione delle temperature che non faranno altro che tornare in quelli che erano i valori normali negli anni 80, cioè 28-30 gradi. Al sud arriverà solo un successivo fronte freddo in modo più deciso, atteso fra giovedì e venerdì. Attenzione però che il caldo potrebbe tornare fra fine luglio e primi agosto.
4: Un weekend segnato anche da traffico intenso, come ci ricorda Valentina Massa dell'ANAS.
6: Questo fine settimana sono previsti circa 26 milioni di spostamenti e ricordiamo
0: ricordiamo che la sera è previsto il bollino rosso.
4: Mauro Zanda, GR1.
2: Siamo allo sport, mondiale di calcio, il giorno della finale, deciso intanto il terzo posto. Manuela Collazzo in studio.
6: Alle 21 a New York il gran finale Spagna-Argentina, spettacolo in campo atteso ovviamente, ma anche quello extra campo con un mega show firmato Marco Balic prima dell'incontro, un po' d'Italia dunque nella cerimonia di chiusura, quando tra i tanti ospiti internazionali ci sarà Laura Pausini. Nel frattempo a Miami il 6-4 dell'Inghilterra sulla Francia, così si è chiusa la finale per il terzo posto con gli inglesi avanti 4-0 già dopo il primo tempo. Spicca la tripletta di Saka, ma soprattutto la doppietta di Mbappé, che rende il capitano della Francia il miglior marcatore in questo torneo con 10 gol, Messi a 8, ma anche il migliore nella storia dei mondiali, 22 reti, Messi a 21 e stasera può replicare. Il saluto di Deschamps ai francesi sulla panchina della nazionale per 14 anni con un mondiale vinto, quello del 2018. Il mondiale di Formula 1, oggi il Gran Premio in Belgio alle 15 in pole per la sesta volta in stagione, ci sarà la Mercedes di Kimi Antonelli, pole che il giovane pilota italiano ha dedicato al padre, proprio ieri era il suo compleanno. In prima fila anche la Red Bull di Verstappen, le Ferrari, Leclerc partirà in quarta posizione, Hamilton in quinta.
2: Sono le 6:05, ci fermiamo qui, la linea va alla musica di Radio 1, prossimo giro alle 7, buon ascolto.
7: Sulle strade del mattino con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

le eleganti sonorità pop jazz dei Swingout Sister con Surrender, uno dei brani simbolo del 1987 dopo il successo di Breakout. Il gruppo britannico confermò il proprio stile raffinato con questa canzone diventata veramente un classico degli anni 80. Sono le 6:10, siete con Maria Cristina Manca al microfono e Gennaro Strazzullo alla messa in onda. E sulle strade del mattino, Raiso Radio, Musica News ed Info Mobilità. E allora ripartiamo proprio da queste notizie, questi aggiornamenti che ci arrivano dalle nostre fonti. Intanto ricordo l'invito alla prudenza per un incidente in autosole con le Ferragni direzione Sud Napoli, siamo al chilometro 599, non abbiamo ancora dettagli di questo incidente. Sono stati riaperti entrambi i tratti della A1 Aglio Pian del Voglio verso Bologna e anche Bivio 1 variante di Valico Aglio in direzione sempre nord verso Bologna, e tratto che appunto tratti che sono di nuovo percorribili. C'è una safety car che sta viaggiando in A14 tra Forlì e Faenza direzione nord Bologna. Ebbene, per recuperare dei materiali dispersi, attenzione, siamo tra il chilometro 66 e il chilometro 70. C'è un invito alla prudenza, ma questo incidente, devo dire, è segnalato già da diverse ore sulla diramazione Roma Sud all'altezza dell'area di servizio Tuscolana Ovest in direzione della 1, incidente al 19:100. E intanto ci scrive il nostro amico Pier da Milano, di ritorno dall'Appennino Parmense, ci chiede di sapere qual è la situazione tra Parma e Milano. Buon lavoro e buona domenica. Guarda Pier, a quest'ora veramente non abbiamo nessun disagio e la circolazione è davvero regolare un po' ovunque. E abbiamo sentito anche dal giornale radio della violenta grandinata che ha colpito Milano ieri, tra l'altro colpendo anche il concerto del musicista portoricano Bad Bunny. I vigili del fuoco hanno evacuato le migliaia di persone accorse per il secondo concerto dell'artista all'ippodromo San Siro. Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, diversi spettatori sono anche rimasti feriti, colpiti alla testa da chicchi di grandine di grandi dimensioni e soccorsi dal personale del 118. Il concerto naturalmente è stato sospeso, l'arena è rimasta presidiata dagli organizzatori e dalle forze dell'ordine. E quella, insomma, all'ippodromo era la seconda e ultima data milanese di questo tour di questo artista portoricano, unica tappa italiana del tour dopo il tutto esaurito del primo concerto seguito ieri sera da 80.000 persone. In un primo annuncio diffuso dagli altoparlanti, gli organizzatori avevano invitato il pubblico a restare al proprio posto nella speranza che la perturbazione si allontanasse, ma con il peggioramento delle condizioni meteo è arrivato l'ordine di evacuare l'area e raggiungere le uscite di sicurezza. Chiusa in anticipo anche la fermata della metropolitana Uruguay per agevolare la gestione dell'emergenza e dei flussi di persone. E proprio tra circa 15 minuti noi andremo ad aggiornare quella che è la previsione per oggi, per i prossimi giorni, quindi gli aggiornamenti meteo con l'aeronautica militare.

francese Giselle con Dimanche Medipil, un brano dal gusto fresco e contemporaneo, il cui titolo significa proprio domenica, e quindi ci siamo, oggi è domenica, mezzogiorno in punto. Dimanche Medipil. E allora parliamo, parlez-vous français? Io je parle français très bien. Allora, alle 6:18 minuti, a parte gli scherzi, ci ritroviamo, circolazione regolare al momento, non abbiamo assolutamente disagi sulla nostra rete viaria, al 348-103-1010 ci state scrivendo, ci state ascoltando, un saluto da Vittoria e Lorenzo, siamo in viaggio in A1 direzione sud, appena passata Nagni, segnalo incidente risolto, pochi danni e nessun ferito, grazie, come sempre i nostri occhi sulla strada siete voi. Buongiorno da Ciro, il perforatore di fibra ottica da Mirandola, direzione Gatteo Mare, porto mia figlia e mio nipote Diego, vi salutiamo sempre in vostra compagnia. La figlia non si capisce come qual è il nome, perché probabilmente dettando è venuto fuori tipo Mariarca. Potrebbe essere Marianna, andiamo così, ipotizziamolo. Allora, questi siete voi, intanto io vi segnalo però un incidente che è appena avvenuto sulla Brescia-Padova. Siamo tra Sirmione e Desenzano, direzione Brescia, al chilometro il 245. E praticamente il mezzo coinvolto nell'incidente occupa la corsia di emergenza. Arriva Noemi.

Day, I'm never gonna rip. 6:25 minuti, siete sulle strade del mattino, Rai Isoradio. Musica, news ed infomobilità, e insieme a Maria Cristina Manche e a Gennaro Strazzullo alla parte tecnica. Dunque, vedo che possiamo dare la soluzione dell'incidente che interessa e interessava il tratto della 1 con le Ferranagni verso Napoli. Incidente subito risolto. Rimane invece questo invito alla prudenza per quello segnalato ancora sulla diramazione Roma Sud all'altezza dell'area di servizio Tuscolana Ovest verso la 1. Nell'incidente è rimasto coinvolto un furgone, ma non ci sono naturalmente ripercussioni per la viabilità. Tra poco gli aggiornamenti meteo, intanto ci sentiamo Marco Mengoni.

0: Come mai in questo periodo preziosissime le notizie meteo con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare? Siete preziosissimi in questo periodo, eh?
1: Eh sì, buongiorno.
0: Tutti vi cercano, tutti vi vogliono.
1: Più che altro vogliono l'aria più fresca.
0: Quello è l'auspicio, però insomma. Eh sì. Ecco.
1: Però già al nord, dai.
0: Ma io oggi sento un pochino l'aria meno pesante, non so se è una sensazione mia, mi illudo.
1: Credo sia una sensazione, perché stamattina era umidissimo io quando sono uscito, insomma, per arrivare qui. Ho dovuto tenere il tergicristallo acceso nonostante non piovesse, perché era molto molto umido lungo il percorso, no? Si bagnava il parabrezza, insomma, quindi aria umida associata a temperature elevate è qualcosa di fastidioso.
0: Comunque questo anticiclone ha le ore contate.
1: Sì, lei lo voleva anticipare via a martedì,
0: invece è mercoledì.
1: Invece
0: vabbè,
1: mercoledì.
0: Okay.
1: Insomma, mercoledì dovrebbe indebolirsi, ecco, questo anticiclone, chiaramente portando delle piogge al nord, ma anche sulle regioni adriatiche. Oggi invece le precipitazioni saranno presenti solo in area settentrionale, parte centrale e orientale. In questo momento piove sulle coste adriatiche, quelle più settentrionali, pioverà un po' su tutto il settore centro-orientale, in particolare tra Lombardia ed Emilia-Romagna, Trentino, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, dove i fenomeni però localmente potranno essere intensi, potranno essere associati anche a delle grandinate. Mentre invece al centro-sud resta questa ondata di calore, le temperature saranno ancora elevate, in particolare nelle aree interne del sud peninsulare, tra Calabria, area garganica, Puglia, Basilicata, ma soprattutto nelle due isole maggiori, dove supereremo i 40 gradi, quindi arriveremo a 41-42 gradi. 35-37 gradi invece sarà un po' la normalità del centro-sud, parliamo chiaramente di picchi massimi, molto meglio chiaramente lungo le coste, dove le temperature avranno giusto qualche grado in meno. Situazione che tenderà, però, almeno per quanto riguarda le temperature, non so se è una buona notizia, ma pian piano a migliorare, perché come dicevamo prima della giornata di mercoledì ci aspettiamo un calo di almeno 5-6 gradi su buona parte del nostro paese.
0: Associato comunque poi a perturbazioni che ci sarà. Perché no, ieri sera leggevo che c'è stata una forte grandinata a Milano e hanno dovuto evacuare addirittura il concerto di questo artista portoricano all'ippodromo di San Siro, e ci sono stati dei feriti per i chicchi di grandine, cioè assurdo.
1: Sì, molto grandi, sì, ed erano anche stati
0: quindi
1: segnalati.
0: Quindi insomma la paura è che poi arrivano questi fenomeni che
1: erano stati anche segnalati, quindi devo dire in questo periodo purtroppo quando due masse d'aria di temperature diverse si scontrano, insomma il temporale è bello forte, quindi insomma questo è il risultato.
0: Grazie intanto per queste prime informazioni, a più tardi.
1: A dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV Rai
3: Radio
4: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.

Una delle ballate più emozionanti degli anni Ottanta, questo brano che abbiamo appena ascoltato di Phil Collins, Against All Odds, un brano scritto nell'84 per il film Due vite in gioco, diventata una delle canzoni simbolo della sua carriera, conquistando il primo posto negli Stati Uniti e un Grammy, un classico davvero senza tempo. La musica di Raiso Radio, che vi tiene compagnia e che viaggia tra successi del passato e successi magari odierni, attualità. Dunque, intanto, pioggia ora segnalata sulla Bologna-Padova, sta piovendo tra Occhiobello e Boara. Dei pedoni in A10, attenzione, siamo tra Sanremo Ovest e Arma di Taggia, si muovono tra il chilometro 135 e il 135 e 700. Ricordiamo ancora questo incidente a Roma Sud, coinvolto un furgone all'altezza dell'area di servizio Tuscolano Ovest verso la 1. È un incidente che appunto è indicato al chilometro 1900. C'è un'entrata chiusa, ma anzi in realtà c'è una stazione, quella di Novi Ligure, che resta chiusa fino al prossimo 31 agosto, lo ricordiamo per coloro che magari si stanno spostando sulla diramazione Predosa Bettole, è chiusa in entrata verso la 26, in uscita provenendo dalla Milano-Genova, la stazione di Novi Ligure. E mentre vi parlo giunge una segnalazione di incidente che riguarda l'Adriatica, un incidente tra Valle Rubicone e Cesena verso Nord Bologna, è segnalato al chilometro 103, naturalmente appena avvenuto, non abbiamo ancora i dettagli che lo riguardano. Buona domenica da Patrizia, che bella sensazione svegliarsi con l'aria fresca per ora che entra in camera. Saluti, che bella voce ha il maresciallo, il primo maresciallo direi, cara Patrizia. Alfonso Sequino, potrai riascoltarlo alle 7:30 con altri aggiornamenti meteo.

Meraviglioso brano di Gino Paoli, Una lunga storia d'amore, ci ha regalato una delle pagine più intense della canzone d'autore italiana, pubblicata nel 1984 per la colonna sonora del film Una donna allo specchio, è diventata in poco tempo un evergreen, simbolo di un amore che resiste al tempo. Oggi questo brano assume un significato ancora più profondo e anche un modo per ricordare questo grande artista scomparso lo scorso marzo a 91 anni, uno dei grandi poeti della nostra musica, capace di trasformare i sentimenti in canzoni senza tempo. Allora, sono le 6:49 minuti, siete in viaggio sulle strade del mattino, Raizo Radio, Musica News ed Infomobilità. Ripartiamo proprio da alcune segnalazioni. Vi avevo parlato di un incidente in A14, Valle Rubicone Cesena, direzione Nord Bologna, coinvolta una sola vettura in terza corsia, si tratta di un incidente autonomo al chilometro 103. Ancora segnalati i pedoni sull'autostrada dei Fiori, attenzione, si muovono tra il chilometro 135 e il 135 e 700, siamo tra Sanremo Ovest e Armaditaggia verso Genova, fate attenzione, prestate attenzione se vi state spostando in questo tratto dei pedoni ora segnalati. Ricordiamo ancora questo incidente a Roma Sud, è rimasto coinvolto un furgone. Siamo all'altezza dell'area di servizio Tuscolana Ovest, direzione sud verso l'Autosole, al chilometro 19 e 100. Queste le notizie, circolazione che resta regolare al momento. Le 6:50 arriva Serena Brancale con Levante, Delia, Al mio paese, il tormentone.

Mamas and Papas, Dream a Little Dream of Me, il brano che abbiamo appena ascoltato, che ci porta alle 6:56 minuti. Tra poco l'appuntamento con i titoli del giornale radio e poi daremo la parola sempre al Vangelo sulla strada. Ci ritroviamo subito dopo, restate in ascolto.

0: Quando è...
1: pesca.
0: È la colazione. Quando è...
2: alla pera.
0: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Altra notte di raid statunitensi sull'Iran, anche in risposta all'uccisione di due soldati americani in Giordania. Teheran, il memorandum firmato a giugno, ora è nullo. Caso Roggero, la premier Meloni, pena sproporzionata a valutare stress e paura. Salvini in visita in carcere al gioielliere, le opposizioni sciacallaggio. Tragedia in acqua, nel fiume Adda un uomo si tuffa per salvare il nipote, muoiono entrambi. A Milano Marittima, bimba di 4 anni, annega in piscina. Tra caldo e temporali, oggi doppio bollino rosso per traffico e meteo. 14 città in massima allerta per l'AFA, bomba d'acqua a Milano, grandine e feriti fermano il concerto di Bad Bunny. Mondiali di calcio, pazza finalina, l'Inghilterra batte la Francia 6-4 nella sfida per il terzo posto. Mbappé doppietta da record e questa sera New York, Spagna, Argentina per il titolo.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Da grande voglio guidare l'autobus.
5: Ma non volevi fare l'astronauta?
6: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
8: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
9: Cari amiche e amici ascoltatori, buona domenica a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Ci sono tre righe del Vangelo di Matteo al capitolo 12 che vorrei ascoltare insieme a voi. Ecco, Gesù si trova dentro una casa, tanta gente si è affollata e gli dicono che fuori, ma non riescono ad entrare, c'è Maria e i suoi fratelli, la mamma e gli altri parenti che sono venuti. E Gesù stende la mano davanti a tutti quelli che lo ascoltano e dice: ecco, mia madre e i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre. Questo episodio e queste parole sono riportate da tutti e tre i Vangeli sinottici ed è molto importante perché vengono a sottolineare che la parola di Dio crea una familiarità tra noi, ci rende fratelli e sorelle, ci rende familiari di Gesù. E questo è importante proprio perché i legami tra di noi sono importantissimi. Purtroppo oggi sono messi anche a dura prova, spesso anche allontanati dai mass media, dagli smartphone, dai nostri telefonini. Pensate, ci sono in Italia almeno 80.000 ragazzi cosiddetti cocomori, quelli che si chiudono in casa e stanno solo con i telefonini. Ed essere connessi non vuol dire essere amici. Ecco perché il Vangelo ci spinge ad abbracciarci, a parlarci, a sostenerci, a volerci bene davvero, fisicamente gli uni gli altri. Ecco perché queste poche parole sono oggi particolarmente importanti di fronte a un mondo individualista e spesso virtuale. Ci invitano a riscoprire la bellezza delle parole e degli abbracci, la bellezza del volerci bene e di prenderci cura gli uni degli altri. Un augurio a tutti e buona domenica.
8: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

L'energia travolgente dei Van Halen con Jump, il loro più grande successo pubblicato nel 1984, brano che segnò una svolta nel sound della band grazie all'inconfondibile riff di sintetizzatore e conquistò il primo posto della classifica americana. Ancora oggi è uno degli indie rock più celebri e riconoscibili di sempre. Siete in viaggio sulle strade del mattino, Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Maria Cristina Manca con voi sino alle ore 9 e adesso con me alla parte tecnica Emanuele Rinaudo. Dunque torniamo in strada intanto per qualche aggiornamento. Abbiamo sicuramente da ricordare l'incidente che è avvenuto sulla A14, praticamente un incidente che viene chiusa ora la segnalazione. Incidente risolto, quello della 14, Valle Rubicone Cesena, direzione Nord Bologna. Era un incidente che vedeva coinvolta una sola vettura al chilometro 103. Però per uno che si risolve, purtroppo dobbiamo dare notizia di un altro incidente appena avvenuto. Siamo sulla 16 Napoli Canosa, incidente al 118 tra Lacedonia e Candela direzione Canosa. Non abbiamo dettagli ancora di questo incidente e naturalmente non ci sono ripercussioni per la viabilità. La circolazione è regolare in questo momento un po' ovunque. Abbiamo qualche invito alla prudenza, come ad esempio per i pedoni ora segnalati sulla 8 Milano Laghi. Attenzione, si muovono tra il chilometro 18 e il 24 e 500, siamo tra Castellanza e Busto Arsizio direzione Nord Varese. Segnalazione di pioggia, sta piovendo in A13 la Bologna-Padova tra Occhiobello e Boara. Altra segnalazione di invito alla prudenza per questo incidente segnalato da diverse ore ma che non ha mai avuto effetti sulla viabilità è quello di Roma Sud, diramazione Roma Sud, un incidente al chilometro 1900 all'altezza dell'area di servizio Tuscolana Ovest verso sud, verso la 1. Nell'incidente è rimasto coinvolto un furgone. E allora agitiamo un po' la Coca-Cola, come dice Tommaso Paradiso.

con Street of Dreams, le 7:16 minuti, oggi 19 luglio 2026. L'Italia ricorda Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia il 19 luglio del 1992 nella strage di Via D'Amelio, insieme ai 5 agenti della sua scorta, un attentato che arrivò appena 57 giorni dopo la strage di Capaci, in cui perse la vita Giovanni Falcone. Due date che hanno segnato profondamente la storia del nostro paese e che continuano a rappresentare un simbolo della lotta alla criminalità organizzata e dell'impegno per la legalità. Una strage che la RAI ricorda con una programmazione speciale in questo giorno, giorno della ricorrenza. Su Rai 1 se ne parla in Uno Mattina Weekly fino alle 16:20, il TV Movie di Alberto Negrini con Luca Zingaretti, Paolo Borsellino. I 57 giorni, ripercorre un po' i giorni che intercorsero tra la morte di Falcone e la strage di Via D'Amelio, vissuti dal giudice alla disperata ricerca della verità. Su Rai 3 domani, a filo rosso, Antonio Monteleone propone un approfondimento con l'onorevole Chiara Colosimo, ospite in studio. Tornando ad oggi, alle 12:15 Rai Movie trasmette il film Era d'estate, per la regia di Fiorella Infascelli, con Massimo Popolizio e Beppe Fiorello, che racconta il soggiorno dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino alla Asinara per preparare il maxi processo contro la mafia. Ma tutte le testate Rai dedicheranno ampia copertura informativa alla ricorrenza nelle edizioni dei rispettivi telegiornali, in particolare Rai News 24 con l'inviata Angela Caponnetto, che seguirà le manifestazioni con collegamenti in diretta.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

Domenica 19 luglio, una giornata da bollino rosso sulla rete stradale e autostradale italiana. Si prevede traffico molto intenso, possibili rallentamenti soprattutto nel pomeriggio e in serata lungo le principali direttrici verso le località di mare e di montagna e sulle vie di rientro verso le grandi città. Particolare attenzione in autosoli, in A14, sulla 22, sulle autostrade liguri e tirreniche lungo le principali statali turistiche. Inoltre è in vigore il divieto di circolazione per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo dalle 7 alle 22, come poi accade di consueto tutte le domeniche, naturalmente ad eccezione di quelli dei mezzi, insomma, che possono circolare con permesso o in deroga, che trasportano naturalmente merci deperibili. Dunque, al momento la circolazione è regolare, abbiamo solo code segnalate ora in autosole alla barriera di Milano Sud verso Sud Bologna. Arrivano le code anche nel tratto Valsamoggia, Bivia 1 a 14 direzione Sud Bologna, sono code a tratti per il traffico intenso. Abbiamo una novità, riguarda la 14 diramazione per Ravenna, una vettura è coinvolta in un incidente in entrata a Lugo. Siamo in direzione della 14, il chilometro 10. Ricordiamo ancora l'invito alla prudenza per un incidente segnalato sulla Napoli-Canosa. Siamo tra Lacedonia e Candela, direzione Canosa, il chilometro del 118. Dunque abbiamo poi la segnalazione, lo ricordiamo ancora una volta, che di questo incidente avvenuto a Roma Sud, praticamente al chilometro 19-100, coinvolto un furgone all'altezza dell'area di servizio Tuscolana Ovest, direzione Sud. A Roma, su grande raccordo anulare, proprio qui vicino al centro Rai Saxa-Rubra, perché parliamo di un tratto proprio vicinissimo, si è verificato un incidente sul grande raccordo anulare all'altezza dello svincolo 4 ospedale Sant'Andrea in direzione Salari. Siamo in carreggiata interna, al momento si transita solo sulla corsia di sorpasso.

0: E aggiornamenti in meteo insieme al primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare. Ci dica che il caldo africano ha i giorni contati. Buongiorno. Ce lo ribadisce. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Ribadisco che mercoledì.
0: Io la voglio spingere ad anticipare questa cosa, ma lei non può, non ha questo potere.
1: No, ancora no. Mercoledì sì, ci sarà una flessione di questa alta pressione, finalmente, insomma, scenderà un po' più giù, lascerà il nostro paese. Ci sarà infiltrazione di aria più fresca, più umida da nord, in realtà da nord-est, e arriveranno però insieme a questo cambiamento delle temperature anche delle precipitazioni che saranno abbondanti lungo le coste adriatiche, dal settentrione, insomma interesseranno un po' tutte le regioni adriatiche, appunto, e porteranno anche dei temporali. Ma prima di arrivare a mercoledì,
0: cioè abbiamo
1: oggi
0: ancora domenica, lunedì e martedì.
1: Ecco. Sì. Domenica, cioè oggi, la giornata sarà molto calda. Al centro-sud l'anticiclone è ben stabile, porta ancora delle temperature elevate, in particolare sulle regioni più meridionali del nostro paese, Calabria, Puglia, Basilicata, ma soprattutto Sicilia e Sardegna, dove nelle aree più interne supereremo i 40 gradi. Si potranno registrare anche 41-42 gradi, facendo sempre la differenza tra quello che registrano degli strumenti messi in posizioni idonee a fare il proprio certo lavoro e quella che poi è la percezione all'interno delle città, no? Laddove c'è maggiore condensazione di auto, di abitazioni,
0: certo,
1: di
0: edifici,
1: palazzi,
0: come
1: di edifici,
0: no?
1: Insomma, e così via. E quindi le temperature percepite, visto il tasso di umidità anche alto, potranno essere anche leggermente maggiori ai 40-41 gradi. Al nord invece si respira un po' di più. L'aria si ferma ad una temperatura mediamente intorno ai 30 gradi, saranno pochissime le città che supereranno i 30 gradi, quindi ci sarà una temperatura più sopportabile, più in linea con le medie stagionali, anche se queste non sono temperature del settentrione, lo diciamo sempre, sono le ultime temperature che certo riscontriamo in questi ultimi anni, ma fondamentalmente rispetto agli anni passati c'è comunque una forbice abbastanza ampia di differenza rispetto a quelle che sono le temperature attuali. Le precipitazioni. Oggi piove, in queste ore sta piovendo su Brescia. Le precipitazioni hanno lasciato le coste adriatiche.
0: Io ho una segnalazione che ci è arrivata da poco, tra Occhiobello e Boara in A13, la Bologna-Padova, viene segnalata pioggia.
1: Pioggerelline che interesseranno pian piano un po' tutto il settore nord-orientale, compresa l'Emilia-Romagna, ma ci saranno anche associati dei temporali. Temporali sembra meno intensi rispetto a quelli di ieri,
0: che hanno causato
1: dei danni, ma comunque potranno essere associati a delle grandinate, quindi prestare sempre molta attenzione quando piove. Mentre invece sul resto del paese splende il sole,
0: splende
1: ci saranno
0: sole,
1: pochissime nubi, insomma venti di brezza lungo le coste, quindi piacevoli come ventilazione. Chi è al mare, i mari saranno
0: andiamo
1: calmi,
0: tutti sulla
1: poco
0: costa,
1: mossi, sì assolutamente, lì si respira un po' di più.
0: Grazie al primo maresciallo Alfonso Sequino, ci rivediamo tra un'ora?
1: Sì, a dopo.
0: A più tardi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
3: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre due mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!

E allora, come dice Saif, buona domenica a tutti voi in ascolto, a tutti voi in viaggio. Siete diversi perché ci state scrivendo messaggi al 348 103 1010. C'è Lucio, che saluto, dice: ma quanto è simpatico e bravo il primo maresciallo Sequino, che seguo spesso su Uno Mattina, su Rai 1. Grazie Lucio. Poi quando torna il primo maresciallo gli riferirò il tuo messaggio, sicuramente gli farà piacere. Intanto risolto l'incidente in A16, la Cedonia Candela, direzione Candela, direzione Canosa, scusate. Arrivano code anche sulla A26, la Genova Gravellona Toce, sono code per il traffico tra Masone, Bivia 26 a 10 verso sud Genova Voltri. Abbiamo poi code a tratti in autosole tra Valsamoggia e Bivio A1 a 14 direzione sud Bologna, e code ancora segnalate anche in un altro tratto, praticamente sono code per il traffico a Milano Sud ma che terminano proprio in questo momento. Si rallenta invece per dei materiali dispersi nel tratto della 1 Arezzo Valdarno direzione nord Firenze, rallentamenti per materiali dispersi. Intanto parliamo di sicurezza stradale e dei famosi monopattini. Nuove regole per i monopattini elettrici, scatta la prima stretta sulle strade della capitale. Nel primo giorno, con le disposizioni aggiornate in materia di sicurezza stradale, che abbiamo detto anche qualche giorno fa, prevedono l'obbligo di assicurazione del mezzo, sono state elevate multe per un totale di 8.000 euro. I carabinieri del nucleo radiomobile hanno avviato uno stretto monitoraggio delle strade del centro, da via del Teatro Marcello, perché è pratico di Roma, Colosseo, Fori Imperiali. I militari hanno fermato 126 pedane elettriche e sanzionato 90 persone. Le irregolarità principali registrate hanno riguardato le 23 violazioni proprio per la nuova norma in vigore da giovedì, per la mancanza di copertura assicurativa, altre 17 multe per mancanza del contrassegno identificativo, 33 per mancato utilizzo del casco protettivo. Ancora hanno registrato 12 infrazioni per circolazione contromano, 18 violazioni per mancanza del giubbotto, delle bretelle retroriflettenti ad alta visibilità e infine 5 violazioni per il mancato rispetto della lanterna semaforica rossa. Quindi già dallo scorso maggio era scattato l'obbligo di targa per i mezzi elettrici, cioè il contrassegno rilasciato dalla motorizzazione. A 2 mesi dall'entrata in vigore della norma, sul targhino sono stati eseguiti dalla polizia locale 8.000 controlli e riscontrate 3.200 violazioni per il mancato uso e la mancanza della targa. Insomma, una stretta, quella sulle regole per l'utilizzo dei monopattini elettrici, decisa dopo l'escalation di incidenti registrati nella capitale. Ne abbiamo raccontati tanti, sono davvero stati molti gli incidenti per l'uso di questo mezzo elettrico, e quindi insomma ben vengano tutte queste norme per cercare di dare una stretta a tutto questo e soprattutto per evitare tutti questi incidenti. Le 7:46 minuti, torniamo alla novità, è quella di Sombre.

0: 8.
1: GR1.
2: Giorgia Meloni sul caso di Mario Roggero, pena sproporzionata, bisogna valutare stress e paura. La moglie del gioielliere a Mattarella, le chiedo clemenza. Il centrodestra sostiene la richiesta di grazia, Salvini in visita in carcere, per le opposizioni solo propaganda e sciacallaggio. Iran, nuovi raid statunitensi, anche in risposta all'uccisione di due soldati americani in Giordania, Teheran, il memorandum firmato a giugno, ora è nullo. Vite spezzate a Milano Marittima, bimba di 4 anni annega in piscina, uomo si tuffa nell'Adda per salvare il nipotino, muoiono entrambi. Caldo con le ore contate, oggi doppio bollino rosso per traffico e meteo, ma da domani in arrivo aria più fresca. A Milano grandine e fulmini fermano il concerto di Bad Bunny. Via D'Amelio, 34 anni dopo, a Palermo cerimonia per ricordare la strage in cui persero la vita il giudice Borsellino e 5 agenti della scorta. Nel GR l'intervista alla procuratrice generale Lia Sava. Calcio, festa del gol, ai mondiali la sfida per il terzo posto Inghilterra-Francia finisce 6-4. Mbappé doppietta da record, è il miglior marcatore nella storia del torneo. Finale show a New York, questa sera Spagna-Argentina vale il titolo. Spettacolo atteso in campo, ma non solo, musica e intrattenimento anche nell'intervallo. Una stella al Summer Festival, a Lucca, l'unico concerto italiano di Katy Perry, la pop star americana da oltre 115 miliardi di streaming globali.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: ANAS ricorda, mentre guidi, non gettare rifiuti in strada e ricorda che l'abbandono dei rifiuti lungo le carreggiate può causare incidenti stradali. Rispetta l'ambiente.

Scappati sulle strade del mattino, Raizo Radio, musica, news ed info, mobilità, siamo insieme, lo saremo fino alle ore 9 e dalle 9 alle 13 sarete in compagnia di Alessandro De Gerardis, sarà lui il prossimo compagno di viaggio qui sulle frequenze di Raizo Radio. A proposito di frequenze, ci scrivete Alfio e Franca, se non sbaglio ci hanno inviato un vocale, sono in viaggio nei pressi di Voghera, stanno raggiungendo, se non sbaglio, Rimini, e naturalmente ci fanno sapere che in assenza di segnale Raizo Radio si sente poco in alcuni tratti, e quindi noi naturalmente suggeriamo sempre l'app RaiPlay Sound per ascoltarci laddove non c'è questa ricezione. Poi naturalmente c'è il DAB, se lo cercate, se avete la possibilità, insomma, di ascoltarci. Questo ci dispiace, infatti, quando riceviamo questi messaggi, perché insomma noi ce la mettiamo tutta per informarvi, per essere al vostro fianco durante i vostri viaggi. A proposito di viaggio quello di questa mattina, un viaggio regolare al momento, perché le uniche code presenti sono quelle in autosole, a tratti tra Valsamoggia e Bivia, 1.14 verso sud Bologna. Un incidente, lo ricordiamo, sulla 14 diramazione per Ravenna, tra Ravenna e Bivia 14 direzione nord, incidente al chilometro 8, non abbiamo ancora i dettagli che lo riguardano. Si è verificato però un altro incidente anche sulla 4 Torino-Trieste, coinvolte due vetture in corsia di marcia, attenzione al chilometro 136 tra Cormano e Sesto San Giovanni, direzione Brescia. Mentre vi parlo, vedo che giunge un'altra segnalazione, riguarda un incidente anche sulla Genova-Roma nel tratto laziale, ed è indicato in uscita a Fregene provenendo dalla statale 1 Aurelia, il chilometro è l'11.300, al momento senza ripercussioni per la viabilità. Arriva l'ultima canzone, che è il titolo di questa canzone, proprio l'ultima canzone, ed è proprio la novità di Biagio Antonacci. Cante

In viaggio sulle strade del mattino Rai Isoradio, insieme a voi Maria Cristina Manca fino alle ore 9 e naturalmente alla parte tecnica chi ci assiste è Emanuele Rinaudo, e lui a comandare i comandi, insomma a tenere sotto controllo la messa in onda di Rai Isoradio. Dunque torniamo in strada per qualche aggiornamento. Intanto vi ricordo un invito alla prudenza per un incidente qui a Roma sul grande raccordo anulare all'altezza dello svincolo 4 ospedale Sant'Andrea direzione Salaria, siamo in carreggiata interna, si transita solo sulla corsia di sorpasso. Ricordiamo poi l'incidente anche sulla Roma Civitavecchia Tarquinia, è segnalato in uscita Fregene provenendo dalla statale 1 Aurelia, si tratta di un incidente autonomo al chilometro 11.300. Ricordiamo anche l'incidente sulla Torino Trieste, due le auto coinvolte in corsia di marcia al chilometro 136, siamo tra Cormano e Sesto San Giovanni direzione Brescia. Altro invito alla prudenza per un incidente sulla 14 diramazione per Ravenna, tra Ravenna e Bivio, diramazione Ravenna 14 in direzione nord, qui siamo al chilometro 8, non abbiamo ancora dettagli ma non ci sono neanche ripercussioni per la viabilità. Le uniche code presenti sulla nostra rete viaria sono segnalate sulla 9 Lenate Como Chiasso all'altezza di Como Grandate verso sud Lainate e altre code a tratti in autosole tra Valsamoggia e Bivio 1 a 14 direzione sud Bologna.

0: ufficio, cosa smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Rai Su Radio.

0: 8:26 in diretta su Rai Iso Radio, sulle strade del mattino, musica, news di infomobilità dalle quali non riparto perché la situazione veramente è regolare al momento sulla nostra rete viaria. Come sempre l'estate, noi sono anni che parliamo di abbandoni di animali, di abbandoni di cani, di gatti, insomma è una piaga questa. Di cui anche dei nostri microfoni parliamo molto, molto spesso. Animali, tra l'altro, a questo si aggiungono anche i maltrattamenti, non solo gli abbandoni, vittime di padroni incivili, vittime molto spesso salvate dai militari dell'arma dei carabinieri, perché loro, grazie specialmente al lavoro dei forestali, intervengono anche per tutelare queste creature, un'attività repressiva per punire chi commette quello che a tutti gli effetti è un reato, ma anche preventiva con campagne di sensibilizzazione, perché quello delle violenze sugli animali domestici e non è un problema che riguarda ogni area della capitale. Perché parlo della capitale? Perché è una pagina della cronaca di Roma, del Messaggero, a parlarcene. Tra l'altro, a dimostrarlo è il crescente numero di episodi, dal gatto Pongo, mascotte del quartiere Trullo, morto pochi giorni dopo essere stato ferito con un'arma ad aria compressa, alla gattina Rosy violentata a Tor Tre Teste, e violenze di ogni tipo che l'arma contrasta quotidianamente. Praticamente 14 gli interventi dei carabinieri in un mese e mezzo, circa uno ogni tre giorni, numeri sottostimati se si pensa a tutti quegli episodi non denunciati, perché a contribuire alla lotta sono anche associazioni e cittadini che segnalano alle forze dell'ordine situazioni di pericolo. Violenze inaudite alle quali specialmente nel periodo estivo si aggiungono gli abbandoni. Abbandonare un animale non è solo un gesto crudele, una vera e propria condotta di incoscienza legale che può portare a gravissime conseguenze penali e patrimoniali. Esiste un reato specifico previsto dall'articolo 727 del codice penale: chiunque abbandona un animale è punito con l'arresto fino a un anno o con un'ammenda fino a 10.000 euro. Se l'animale viene abbandonato utilizzando un veicolo, è prevista anche la sospensione della patente di guida da 6 mesi a un anno. Inoltre c'è il pesantissimo fronte della responsabilità civile e penale per i danni causati dall'animale spaventato o disorientato. Se l'animale abbandonato provoca un incidente, chi lo ha lasciato in strada ne risponde in prima persona. Civilmente dovrà risarcire tutti i danni materiali ai veicoli e quelli fisici o morali subiti dalle persone coinvolte. Se l'incidente provoca feriti gravi o addirittura dei morti, l'autore dell'abbandono può essere chiamato a rispondere penalmente di lesioni personali stradali o omicidio stradale. E insomma, è una piaga veramente di cui, cioè, bisogna essere sempre così. Noi diamo notizie anche dai nostri sistemi quando c'è la presenza di animali in strada, lo facciamo molto spesso proprio perché potrebbero essere situazioni di pericolo anche per chi viaggia. Se l'animale viene avvistato su strada ad alto scorrimento, bisogna evitare di fermarsi bruscamente. Una frenata improvvisa per raggiungerlo potrebbe provocare un grave incidente stradale. Bisogna segnalare la posizione esatta e lasciare intervenire le forze dell'ordine. Infatti proprio noi segnaliamo come sempre la presenza di animali in strada. E allora, caro Emanuele, al di là del vetro, la parte tecnica, che dici se aggiorniamo ora la situazione meteo? Io direi di sì. Primo maresciallo Alfonso Sequino che torna qui, lo sa che hanno mandato un messaggio per lei? Lo sentiamo il nostro, certo, primo, certo, maresciallo, eccolo qua. Allora, poco fa hanno mandato un messaggio ed è Lucio che ha detto: quanto è bravo e simpatico il primo maresciallo Sequino che spesso seguo su Rai 1 mattina.
1: Grazie, lo ringrazio, ecco. Grazie, troppo gentile forse.
0: Beh, era doveroso insomma, sì, informarlo.
1: Sì. Grazie Lucio, grazie mille.
0: Allora,
1: torniamo al tempo. Sì, oggi bella giornata al centro-sud, anche sulla parte settentrionale del nostro paese, però quella più occidentale, mentre invece su quella centro-orientale ci sarà un po' di variabilità. In questo momento, ad esempio, piove sul settore alpino, quindi qualche precipitazione sta arrivando già sul settore alpino. Le piogge interesseranno un po' tutte le regioni come il Friuli, il Veneto, l'Emilia Romagna, anche parte della Lombardia, con temporali che non dovrebbero essere intensi come quelli della giornata scorsa, ma fare sempre attenzione perché potranno essere comunque associate a delle grandinate. Situazione migliore al centro-sud, saranno pochissime le nubi, nelle ore più calde le vedremo sulle vette, ma saranno innocue, non porteranno precipitazioni, in un contesto ancora molto caldo. Molto caldo perché le temperature al centro-sud arriveranno intorno ai 40-41 gradi e le supereranno anche localmente nelle aree interne della Sicilia, della Sardegna, quelle della Calabria, Basilicata e anche della Puglia. Altrove comunque si attesteranno intorno ai 35-37 gradi. Meglio al nord dove, un po' per effetto dei fenomeni di questi giorni, un po' perché c'è aria più umida e fresca dal nord che si sta infiltrando, arriveremo intorno ai 30 gradi di media. Quindi situazione sicuramente più piacevole da questo punto di vista.
0: Si infiltri bene quest'aria, eh sì, e arrivi anche presto, qui da noi al centro. Tra l'altro Cristina e Maurizio hanno inviato un messaggio poco fa. Sono in viaggio, insomma sono in ascolto, poco dopo Desenzano direzione Milano, rientrando a casa dopo un sabato alle Terne. Dice: stanotte brutto temporale, senza danni per fortuna, insomma vabbè, ci ringraziano per le informazioni. Comunque insomma ci stanno inviando tanti messaggi ascoltatori che hanno così incontrato, subito comunque dei danni anche per i forti temporali, soprattutto poi che abbiamo detto, no, a Milano.
1: Certo.
0: Va bene, comunque questa è la situazione. Primo maresciallo Siculo, ci vediamo più tardi.
1: Perfetto.
0: A più tardi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: Rai Radio 5, Radio 4 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
6: Hai deciso di acquistare un veicolo all'estero, all'interno dell'Unione Europea? Segui i nostri consigli per farlo senza brutte sorprese. Prima di tutto, fai attenzione alle regole sull'IVA. Un mezzo è considerato fiscalmente nuovo se ha percorso meno di 6.000 km o se è stato venduto entro 6 mesi dalla prima immatricolazione. In questo caso, l'IVA si paga sempre nel paese di destinazione, cioè in Italia, anche se la compravendita avviene tra privati. Se invece il mezzo è usato e lo compri da un privato, l'IVA non è dovuta. Se lo compri da un rivenditore, la paghi direttamente nel paese d'acquisto. Per imprese e professionisti valgono invece le regole per gli acquisti intracomunitari. Ricorda, è vietato considerare usato un mezzo che per il fisco è ancora nuovo e non puoi immatricolarlo senza prima aver completato tutti gli adempimenti.
5: Estate con Rai Isoradio.

J-Ax, che abbiamo ascoltato sino alle 8:40 minuti, ben ritrovati, una buona domenica a tutti voi. Domenica 19 luglio 2026, si prevedono spostamenti, si prevedono volumi di traffico intenso, insomma giornata da bollino rosso da come viene descritta, soprattutto per nel pomeriggio sera, quando magari tanti partiranno o rientreranno dal weekend, da magari una prima parte di vacanze. Intanto in strada la circolazione comunque è regolare, le uniche code presenti le segnaliamo sulla 9 all'altezza di Como Grandate verso Lainate. Abbiamo segnalazione di incidente riguardo alla 4, due le vetture coinvolte in corsia di marcia, al 136 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, non ci sono ripercussioni per la viabilità. Altro incidente, ed è un invito alla prudenza anche in questo caso perché non abbiamo effetti sulla viabilità, è quello sulla 14 diramazione per Ravenna, tra Ravenna e il bivio a 14 in direzione nord. Abbiamo la segnalazione di pedoni che vengono indicati sulla Roma Teramo tra Vico Varo Mandella e Carsoli Auricola verso Teramo, avvisati tra il chilometro 48 e il 50 e 600. Il prossimo brano è una novità, la novità di J-Lo, che tra l'altro è stata tra i personaggi più fotografati a Wimbledon. Jennifer Lopez, che ha attirato l'attenzione con un enorme cappello a tesa larga, un look molto elegante, ma che ha fatto discutere sui social. Qualcuno ha ironizzato perché il cappello rischiava di coprire la visuale agli spettatori seduti dietro di lei, poi lei l'ha tolto durante l'incontro, ma il suo outfit è stato comunque uno dei più commentati del torneo di Wimbledon. Ce lo andiamo ad ascoltare, J-Lo con Alok.

Zucchero con Senza una donna su Rai Isoradio, radio, le 8:49 minuti. Hanno inviato un vocale di ringraziamento ai nostri amici Franca e Alfio che sono in viaggio, ci si lamentavano naturalmente che non riuscivano a sentirci, ora sono in autosole, dice vi sentiamo benissimo, insomma dobbiamo cercare di sistemare le varie situazioni quando non c'è ricezione o ce n'è poca. Grazie comunque della vostra fedeltà all'ascolto qui, noi ci fa sempre piacere, e siete in tanti, devo dire tantissimi, riguardo la situazione degli animali, dell'abbandono, dei maltrattamenti di cui ho parlato poco fa attraverso la pagina della cronaca di Roma del Messaggero. C'è il nostro amico Rinaldo che scrive veramente un messaggio perfetto. Gli animali, segnatamente i cani, sono esseri viventi che ripongono la loro fiducia in esseri umani che spesso non lo meritano. Il rimedio per evitare l'abbandono è non prenderli se non siamo predisposti. Gli animali non sono peluche né giochi per bambini da crescere o già cresciuti. Grazie Rinaldo. In questo messaggio voglio dire, non bisogna aggiungere altro. Allora, questi siete voi, 348-103-1010, arrivano code anche a Milano Sud in autosole, in direzione sud Bologna, code, ricordiamo, quelle sulla 9 Lenate Como Chiasso a Como Grandate, direzione sud Lenate, e ancora questi due incidenti che vengono ancora segnalati, segnalazione attiva per quello della Roma Tarquinia, in uscita a Fregene provenendo dall'Aurelia. È coinvolta una sola vettura al chilometro 11.300, ricordiamo anche quello sulla diramazione per Ravenna, tra Ravenna e Vivio a 14, direzione nord verso la 14, siamo al chilometro 8, è risolto invece quello in A4 che era segnalato tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, vedeva coinvolte due vetture al chilometro 136. E allora, quanto mi piace questo brano, quanto mi piace questo cantante, non so a voi, a me fa simpatia, si chiama Fulminacci, maledetto me.

0: maledetto me, fulminacci. No, non ho detto maledetto te, ho detto maledetto me.
1: Insomma, capito, appena subito, arrivo io subito, maledetto.
0: Maledetto me. Quindi semmai me lo dico a me stessa.
1: Detta.
0: Maledetta me. Vabbè, dobbiamo cambiare la vocale.
1: Va bene.
0: Eccoci,
1: Eccoci, sì,
0: siamo qua, io e Alessandro De Gerardi, se vi avevo già parlato, che insomma lui sarebbe stato con voi per ben 4 ore.
1: E ci
0: oggi.
1: Ci sarà. Sì, sì.
0: Ma ci fa anche.
1: Ci faccio e ci sono.
0: Come abbiamo parlato di animali, abbiamo parlato dei maltrattamenti, degli abbandoni, noi dai nostri microfoni, tu lo sai Alessandro più di me, noi segnaliamo sempre quando vengono avvistati i cani e anche altro, addirittura una gallina. Un giorno.
1: Capita di tutto, maiali anche.
0: E allora aveva scritto Rinaldo, poi adesso ha scritto Maurizio e dice: più conosco le persone più amo gli animali. Un saluto, poi tra l'altro fa un saluto a tutti quelli che ieri sono dovuti scappare dal concerto all'ippodromo di Milano, dal concerto di Bad Bunny, perché c'è stata questa forte grandinata.
1: Forte grandinata, sì.
0: Ci sono stati anche feriti.
1: Erano sassi veri e propri.
0: Sassi, mamma mia, guarda, non se ne può più.
1: E speriamo che ora con l'arrivo della nuova perturbazione tra martedì e mercoledì non ci siano altri episodi del genere.
0: Speriamo bene, Ale.
1: Speriamo bene.
0: Va bene, tra poco sarete con lui. Gennaro Strazzullo alla parte tecnica, lo ringraziamo, e ringraziamo anche Emanuele Rinaudo, che è stato l'altro tecnico che si alterna con lui. E un saluto da Maria Cristina Manca, a domani. Ciao Ale.
1: A tra poco.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Ancora una tragedia, una tragica giornata in acqua a Milano Marittima, sulla Riviera Romagnola. Annegata nella piscina di un hotel una bambina di 4 anni. Secondo una prima ricostruzione, i cancelli dell'impianto erano aperti nonostante l'interruzione temporanea del servizio di salvataggio. 3 in tutto, invece, le vittime nel lago di Garda e nel fiume Adda.
3: È morto in ospedale il piccolo Gursahib, il bambino di 4 anni, trascinato via dalla corrente a Rivolta d'Adda, in provincia di Cremona. Quando si è tuffato nel fiume c'erano già il padre, Gurinder, 46 anni, e lo zio, Arinder, 48 anni, tutti di nazionalità indiana. Lo zio è riuscito a tirare fuori dall'acqua il nipotino e ha aiutato anche suo fratello. Poi, stremato, ha perso la vita, stroncato da un malore. Il punto in cui è avvenuta la doppia tragedia è al confine con il comune milanese di Truccazzano. La balneazione è vietata, dicono i sindaci, ma le sponde del fiume sono accessibili e in tanti d'estate vengono qui per cercare un po' di refrigerio.
4: Viene tanta gente, però nessuno controlla.
5: Nessuno controlla.
3: Sempre in Lombardia, a Sirmione, un uomo è disperso nel lago di Garda. Anche lui si sarebbe tuffato da una barca per salvare un bimbo in difficoltà. Nell'ultimo biennio, 277 persone sono annegate in Italia in laghi, canali e fiumi. Davide Gangale per il GR1.
2: Sull'Italia permangono ancora temperature elevate, ma l'ondata di calore ha le ore contate. Oggi sono 14 le città con bollino rosso, domani saranno 17. Al nord previsti però temporali che anticipano l'arrivo di aria decisamente più fresca. Ieri sera a Milano bomba d'acqua con violenta grandinata che ha interrotto il concerto di Bad Bunny e creato disagi alla circolazione dei treni. Sentiamo le previsioni con il primo maresciallo Antonio Sequino, Aeronautica Militare.
6: Ancora dei temporali sul Triveneto, sulla Lombardia e su parte dell'Emilia-Romagna, temporali che localmente risulteranno anche forti e potranno essere associati a delle grandinate. Sul resto del paese invece splenderà ancora il sole in temperature intorno ai 41-42 gradi. Domani sarà una giornata molto simile, ci saranno ancora fenomeni che interesseranno la parte orientale e settentrionale del nostro paese, mentre invece al centro-sud resta il bel tempo con temperature ancora elevate.
2: E questo terzo fine settimana di luglio vedrà intensificarsi le partenze per le vacanze, traffico intenso da e per le località turistiche. Sulle strade per questa sera previsto bollino rosso. Caso Roggero, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul Corriere della Sera dichiara ingiusto dare 8 anni ai pedofili e condannare quest'uomo a morire in carcere. Per la Premier bisogna capire il suo trauma, il dolore, lo stress e la paura. Ieri la visita in carcere del leader leghista Matteo Salvini, che ha detto sarei orgoglioso di candidarlo. Opposizioni critiche dal PD, Chiara Braga attacca, è solo propaganda, così si sacrificano le istituzioni. Fa eco il 5 Stelle Giuseppe Conte, a destra fanno a gara nello sciacallaggio. Mario non è un giustiziere, lo difende la moglie dalle colonne della Stampa, rilanciando la richiesta di un atto di clemenza e umanità al presidente Mattarella. Siamo agli esteri, 8ª notte consecutiva di attacchi statunitensi contro l'Iran. Washington rivendica i raid e spiega che tra gli obiettivi c'è anche il corpo delle guardie della rivoluzione islamica, accusato dell'uccisione di 2 militari americani in Giordania. Teheran risponde con un nuovo attacco contro basi statunitensi in Kuwait. La guida suprema Khamenei accusa gli Stati Uniti di aver violato l'accordo raggiunto a giugno e annuncia che di fatto la tregua non è più valida. Notte di raid anche sul fronte russo-ucraino, un morto e 15 feriti per una serie di attacchi su Kiev, lanciati decine di missili balistici e 125 droni sulla capitale. Colpiti diversi quartieri, nelle stesse ore distrutto dalle forze ucraine un deposito petrolifero nella regione di Stavropol in Russia e diversi obiettivi nei territori occupati. A Londra domani l'insediamento del neo primo ministro laburista Burnham, già al lavoro per formare la squadra di governo. La corrispondente.
0: Un fine settimana di lavoro per Andy Burnham, nuovo leader dei laburisti inglesi. L'ex sindaco di Great Manchester, incoronato, acclamato dal partito per ritrovare consensi che sono crollati nei 2 anni di governo Stormer. Lunedì, infatti, Stormer andrà dal re per rimettere il mandato e poi Burnham sarà ricevuto da Carlo III e si insedierà come premier. Un programma ambizioso, ridare speranza a chi l'ha persa e ritrovare i valori e i principi dei laburisti, ha detto Burnham davanti alla conferenza che lo ha nominato. Ha parlato di reindustrializzazione, criticato il neoliberismo degli ultimi 40 anni di tutti i governi, il sistema sanitario nazionale il peggiore possibile, ha detto, nazionalizzazione dei servizi come ha fatto già da sindaco. Ora toccherà a lui scegliere i nuovi ministri che saranno presentati lunedì. Fondamentale il cancelliere allo scacchiere, ruolo chiave per gestire le finanze e il bilancio dello Stato. Nessun accenno finora ai rapporti internazionali, al riavvicinamento con l'Unione Europea e al programma di difesa. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
2: E Londra ha chiesto a Washington l'estradizione degli influencer Tristan e Andrew Tate. Per i due è scattato l'arresto immediato a Miami. In particolare Andrew è accusato da 3 donne di stupro e soffocamento, oltre che organizzazione e favoreggiamento della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale. L'Inghilterra sul podio dei mondiali di calcio, ha battuto la Francia nella finale per il terzo posto in una finale, in una partita dal punteggio tennistico 6-4, difese un po' disattente e attaccanti scatenati, su tutti Mbappé che con la sua doppietta è diventato il miglior marcatore nella storia dei mondiali. Questa sera alle 21 la sfida per il titolo tra Spagna e Argentina, e per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea Radio 1 Coast to Coast.
7: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
8: Qual è la tua missione?
9: La laurea in giurisprudenza.
10: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
11: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
12: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
11: Accedi
10: al tuo prossimo livello
11: con il Fondo Studio.
13: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Il ritmo e l'energia di Michael Jackson, Wanna Be Starting Something. Buona seconda parte del mattino, buona domenica. Alessandro De Gerardis con voi fino alle 13. C'è Gennaro Strazzullo alla parte tecnica insieme ad Emanuele Rinaudo questa mattina. Intanto decisamente migliore la situazione stamani rispetto a ieri mattina. A quest'ora c'era tantissimo traffico, adesso le notizie in nostro possesso sono veramente poche. C'è traffico solo in A1 a Milano Sud con coda in direzione sud Bologna, anche a Como Grandate in A9 verso Lainate e a tratti in A14 tra Bologna Salazzaro e Imola in direzione di Ancona. Risolto un incidente che interessava lo svincolo di Fregene sulla 12 Roma Tarquinia e non c'è più la segnalazione di pedoni sulla tangenziale di Bologna tra Borgo Panigale e la nuova Bazzanese. Queste le poche notizie in nostro possesso. Viaggiate sereni e tranquilli e soprattutto prudenti. Godetevi la musica di Raiso Radio. Arriva Samurai J Flamenco, Paranoia.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.

0: Roma servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E puntuali, diamo subito la linea a Paolo Petrucci, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, allora la situazione da questa mattina e fino a questo momento, la situazione del traffico risulta scorrevole su gran parte della rete stradale in città, anche sulla Salaria la circolazione è tornata alla normalità all'altezza della motorizzazione, dove è in corso comunque un cantiere. E in chiusura ricordiamo che domani Viale Eritrea sarà chiusa tra via Lucrino e via Lago di Lesina in direzione di Corso Trieste. Tutto, vi recitiamo la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E adesso le informazioni meteo, c'è il primo maresciallo Alfonso Sequino in studio, buongiorno e buona domenica.
3: Buongiorno, buona domenica a coloro che ci stanno ascoltando in questo momento.
1: Allora, situazione ancora di caldo, ma sappiamo già, grazie a voi, che il tutto si esaurirà nel giro di qualche giorno.
3: Sì, nel giro di qualche giorno, sì, tra martedì e mercoledì, insomma, l'anticiclone perderà la propria consistenza, lascerà sicuramente delle temperature più adeguate, insomma, che si aggireranno intorno ai 32-33 gradi al massimo, insomma perderanno 6-7 gradi, una situazione che però all'estremo sud non cambierà. Tra Sicilia e Sardegna avremo ancora nelle aree interne i nostri 40-41 gradi, insomma, ma questo diciamo che è un po' un classico del periodo. L'anomalia era principalmente al centro-nord, dove già oggi però al nord dobbiamo dire che le temperature sono molto più adeguate rispetto a quelle che siamo stati abituati ad avere nei giorni scorsi. Infatti saranno molte le città che non supereranno i 30 gradi, localmente qualcuno arriverà a 31-32 gradi, un po' per effetto di questo maltempo, insomma, specie sul settore orientale, questi temporali che si stanno verificando da qualche giorno e che si verificheranno anche nel corso di questa giornata, e un po' perché c'è quest'area più fresca, più umida che arriva da nord e che spingerà appunto l'anticiclone verso il basso e già sta occupando buona parte del settentrione. Quindi questa situazione tende a cambiare. Quindi oggi bel tempo, temporali al nord, sul settore orientale in particolar modo, interesseranno anche l'Emilia Romagna e parte della Lombardia. Ci potranno essere delle grandinate associate, non forti come quelle di ieri, ma sicuramente grandinate, quindi prestiamo sempre la massima attenzione quando inizierà a piovere. E al centro-sud invece ci sarà tanto sole con pochissime nubi che risulteranno per lo più innocue.
1: Grazie al primo maresciallo Alfonso Sequino.
0: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
5: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
6: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
4: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: DNA, Giovanotti insieme a Gabri Ponte. Abbiamo novità in A9 tra Como, Montelupino e Chiasso in direzione della Svizzera. Code per attraversare la frontiera in direzione nord. Code per un incidente in A4 tra Brescia Ovest e il bivio con l'A21 Torino-Brescia in direzione est verso Padova. In A14 code a tratti dovute al traffico tra Bologna Fiera e Imola verso Ancona. Code a tratti anche tra Faenza e Imola in direzione di Bologna. Poi parliamo di un incidente, si è verificato pochi minuti fa lo sbandamento di una vettura. Siamo sulla 1 tra il nodo con la 24 Roma Teramo e la diramazione Roma Sud in direzione di Napoli. Siamo al chilometro 563, al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Tutto questo si aggiunge alle notizie che già avevamo: le code per traffico in A1 a Milano Sud in direzione Sud Bologna e le code per traffico a Como Grandate in A9 in direzione Sud verso Lainate. Adesso arriva la novità di Manu Chao, che già da qualche settimana stiamo ascoltando qui su Raizo Radio insieme a Karol G, Viajando por el Mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

E diciamo ciao a Manu Ciao e Carol G con Viajando por el Mundo. E noi adesso dall'autostrada passiamo invece alla ferrovia. Un'intera valle in festa per celebrare i 120 anni della ferrovia della Val Venosta, inaugurata nel 1906. La linea rappresenta oggi uno dei progetti di mobilità sostenibile di maggior successo dell'Alto Adige, con quasi 2 milioni di passeggeri all'anno. Le celebrazioni ufficiali si sono svolte alla stazione di Lasa, alla presenza delle istituzioni, dei cittadini e di numerosi visitatori. Alla cerimonia hanno preso parte il presidente della provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, l'assessore alla mobilità Daniel Alfreider, la sindaca di Lasa Verena Tröger e lo storico Wolfgang Platter, che ha ripercorso le tappe della linea dal primo viaggio Merano-Malles del 1906 alla chiusura da parte delle Ferrovie dello Stato nel 1987 come ramo secco, fino alla rinascita nel 2005 grazie al risanamento avviato dalla provincia. Una storia ricca di vicissitudini che ora continuiamo a scrivere con l'elettrificazione e speriamo in un futuro non lontano con il collegamento con la Svizzera, ha sottolineato Kompatscher, un auspicio condiviso dalla sindaca Tröger, che guarda anche a un possibile futuro prolungamento fino a Innsbruck. L'assessore Alfreider ha invece ribadito come la linea costituisca la spina dorsale di una mobilità moderna e sostenibile in Alto Adige.

Geolier, lasciamolo e diamo un aggiornamento. Un incendio in A14 tra Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti. Attenzione alla riduzione della visibilità. Agnes con Release Me, a tra poco.

0: ore 10.
1: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!

Noemi, tu cosa fai questa sera? Diamo intanto uno sguardo alla situazione che nel frattempo è variata. Sulla 1 migliora il traffico tra la tangenziale ovest di Milano e Milano Sud, non più code ma rallentamenti. Code invece ancora a Milano Sud in direzione di Bologna, code per incidente in A4 tra Cormano e Pero verso Torino, code per lavori in A7 tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone. Terminate le code a Como Grandate sulla 9, rimangono le code per attraversare la frontiera tra Como, Monte Olimpini e Chiasso in direzione della Svizzera. Risolte le code per il veicolo fermo in A10 tra Albisola e l'inizio della Compranaria di Savona, anche perché il veicolo è stato rimosso. In A4 tra Brescia Ovest e il Bivio A21 abbiamo verso Padova code per un incidente, code a tratti in A14 tra Bologna Fiera e Imola in direzione di Ancona, code a tratti anche in A14 un'ora e 10 il tempo di percorrenza tra Valle Rubicone e il raccordo di Casalecchio in direzione nord verso l'autostrada del Sole. Rallentamenti segnalati sulla 1 tra Calenzano e la variante di Valico in direzione di Bologna, incidente ancora ma senza code in A1, lo sbandamento di una vettura tra il nodo con la 24 Roma Teramo e la diramazione Roma Sud in direzione di Napoli al chilometro 563, e poi c'è del fumo a causa di questo incendio che interessa il tratto della 14 tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle. Prudenza per la riduzione della visibilità. Arriva Madonna.

Morirò da re, erano i Måneskin. Intanto il tempo di percorrenza in A14 è di 1 ora e 10 tra Forlì e il bivio con la 1 in direzione nord verso Bologna. Ricordiamo poi l'incidente alle porte di Roma, lo sbandamento di questa vettura tra il nodo A24 e la diramazione Roma Sud in direzione di Napoli, chilometro 563, non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Ce ne sono per il traffico nel bivio tra la 1 e la 22, siamo a Modena in direzione nord da Bologna verso il Brennero. Code per lavori in A7 tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone in direzione di Milano. Novità dalla 11, la Firenze-Pisa Nord tra Monte Catini Terme e Pistoia verso Firenze. Rallentamenti per la presenza di materiali dispersi. Il dizionario biografico e tematico delle donne in Italia, Treccani, celebra Giuni Russo, la cantante palermitana che ha consegnato alla musica italiana con Franco Battiato Un'estate al mare. L'intramontabile colonna sonora delle vacanze estive di intere generazioni da oltre 40 anni. Per la Treccani, Giuseppa Romeo, in arte Giuni Russo, resta l'indimenticabile autrice dell'eterno tormentone dell'estate italiana. Nata a Palermo il 7 settembre 1951, vince giovanissima il Festival di Castrocaro con A chi di Fausto Leali, ottenendo un contratto con la EMI e la partecipazione al Festival di Sanremo del 1968. Grazie a una voce inconfondibile dotata, pensate, di un'estensione di oltre 5 ottave, attraversa con naturalezza il pop, la musica classica, etnica, elettronica e persino il jazz. Ma è l'incontro con Battiato all'inizio degli anni Ottanta che la impone all'attenzione del grande pubblico e ne sancisce la definitiva consacrazione. Dalla loro collaborazione nasce l'album Energie del 1981 e l'anno successivo Un'estate al mare, che raggiunge il vertice delle classifiche, vince il Festival Bar e conquista il disco d'oro. Apparentemente leggera, tra l'altro con una melodia semplice e immediatamente riconoscibile, la canzone nasconde un testo tutt'altro che banale, ricco di immagini evocative, perfettamente in linea con il gusto citazionistico di Battiato. L'inconfondibile eco del suffisso oni degli ombrelloni, l'inauditi virtuosismi vocali con il celebre verso dei Gabbiani ottenuto modulando la voce su tonalità altissime, contribuiscono a trasformare Un'estate al mare in uno dei tormentoni più

avvalersi dei contrasti con la casa discografica CGD, orientata verso un repertorio più leggero e commerciale, al quale Giuni non vuole cedere neppure dopo il successo di Alghero del 1986. Nell'88 pubblica A casa di Ida Rubinstein, ancora una volta insieme a Franco Battiato, e continua a sperimentare nuovi repertori fino al ritorno al Festival di Sanremo nel 2003 con Morirò d'amore. Nel 2004 esce l'album Napoli che canta, ma in quello stesso anno una lunga malattia pone fine al percorso di un artista sempre fedele a una musica fondata su ricerca, sperimentazione e libertà espressiva. Il Dizionario biografico e tematico delle donne in Italia è un'opera unica in tre volumi di oltre 2500 pagine che raccoglie 650 profili di donne italiane legate in modo significativo alla storia del paese.

0: serio.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Rai su Radio.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Ebbene, siamo arrivati al nostro appuntamento con i tormentoni, o quantomeno con i successi delle estati passate. Abbiamo parlato prima, tra l'altro, di un tormentone di Johnny Russo, Un'estate al mare. Adesso invece abbiamo tre brani, rispettivamente uno del 1983, il secondo del 2023 e l'altro del 1969. Non ve li presento, riconoscete li voi, poi ne parleremo alla fine di Summer Breeze.

E termina qui il nostro viaggio nel tempo attraverso le estati passate, attraverso le canzoni che hanno caratterizzato quei periodi. Siamo partiti dal 1983 con Vamos a la Playa dei Rigueira, 2023 Mon Amour ed era Annalisa. Abbiamo terminato con The Archies e la loro Sugar Sugar ed era il 1969.

Machine Gun Kelly ridendo se ne va insieme a Wiz Khalifa. Girl Next Door, 10:43, questa è Raiso Radio sulle strade del mattino. Andiamo subito in A1 dove c'è traffico ed è pure congestionato con 3 km di coda e tendenza all'aumento. Siamo tra la tangenziale ovest di Milano e Milano Sud verso Bologna, e anche a Milano Sud code per traffico in direzione di Bologna. Code per incidente in A4 tra Cormano e Pero in direzione di Torino, code al piazzale francese del traforo del Monte Bianco, 15 minuti il tempo di attesa per recarsi in Italia. Code per lavori in A7 tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone verso Milano, code a Como Grandate in A9 sia in direzione di Como che in direzione di Lainate, e poi sempre in A9 code per attraversare la dogana svizzera tra Como, Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera. Code nel bivio tra la 1 e la 22 siamo in quel di Modena in direzione nord da Bologna verso il Brennero, e sempre in zona tra Modena Sud e il bivio A22 code. Code per incidente in A4 tra Brescia Ovest e il bivio con la 21 in direzione di Padova, code a tratti in A14 tra Bologna Fiera e Imola verso Ancona, poi abbiamo code a tratti anche tra Forlì e il bivio con la 1 in direzione di Bologna, 1:20 il tempo di percorrenza, anzi 1:10 aggiornato in questo momento, poi code sulla diramazione per Ravenna tra Ravenna e il bivio A14 in direzione nord verso la 14, sulla 23 a Ugovizza verso Tarvisio code dovute al traffico e traffico congestionato e conseguenti incolonnamenti anche tra Tarvisio Sud e Ugovizza in direzione di Palmanova. Pedoni, attenzione, segnalati in A13 tra Bologna Interporto e Altedo in direzione di Padova. Code a tratti in A1 tra Firenze Nord e la variante di Valico in direzione di Bologna. C'è traffico e code anche a Vicovaro Mandela, siamo sulla 24 in uscita per entrambe le provenienze. Ancora segnalato l'incendio e il conseguente fumo in A14 tra Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti, e poi ci segnalano un incidente sulla tangenziale di Napoli allo svincolo di Astroni in direzione di Pozzuoli, siamo al chilometro 5400, non ci sono comunque in questo caso ripercussioni sulla viabilità. Arrivano Katrina and the Waves con Walking on Sunshine.

Bene, bene, bene. Hozier con Too Sweet, 10:56. Intanto non ci sono più i pedoni che erano segnalati in A13 tra Bologna Interporto e Altedo in direzione di Padova. Abbiamo novità dalla 1 tra Firenze Nord e la variante di Valico. Si sono formati incolonnamenti a causa del traffico intenso in direzione di Bologna. Code anche a Cesena in A14 in uscita per entrambe le provenienze. Poi ribadisco le code per traffico intenso in A24 a Vicovaro Mandela in uscita per entrambi i sensi. E ancora questo incendio che sta provocando fumo in A14 tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle. Incidente anche sulla tangenziale di Napoli ad Astrone in direzione ovest Pozzuoli.

Un grande classico da Patti Smith e Frederick. 11:04, continua il nostro viaggio insieme che durerà fino alle 13, momento in cui ci sarà anche Simone Mercurio a tenervi compagnia fino alle 17. Intanto ancora Alessandro De Gerardis, in questo momento Emanuele Rinaudo alla parte tecnica, dopo Gennaro Strazzullo. E ritorniamo al nord per ricordare le code in A1 a Milano Sud in direzione sud Bologna, in colonnamenti per traffico congestionato anche tra la tangenziale ovest di Milano e Milano Sud verso Bologna, 3 km di coda con tendenza all'aumento. Code per traffico anche in A4 tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia, tempo di attesa 30 minuti, sta aumentando al piazzale Francese del traforo del Monte Bianco per entrare in Italia. Code per lavori in A7 tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone verso Milano, code anche a Como Grandate sia verso Como che verso Lainate. Sempre in A9 tra Como, Monte Olimpino e Chiasso direzione Svizzera, code per attraversare la frontiera. Sono di 3 km adesso le code in A10 tra la fine della Compranare di Savona e Orcofellino verso la Francia e ben 7 km tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova. Code tra Modena Sud e il Bivio A22 verso Milano e anche nel Bivio stesso tra la 1 e la 22 da Bologna verso il Brennero. Incidente relativi incolonnamenti in A4 tra Brescia Ovest e il Bivio A21 in direzione di Padova. Code a tratti in A14 tra Bologna Fiera e Imola verso Ancona. Tempo di percorrenza 1:10 tra Forlì e il Bivio con la 1 in direzione di Bologna. Ci sono infatti code a tratti adesso anche sulla diramazione per Ravenna tra Ravenna e il Bivio A14 in direzione nord. Altre notizie più tardi, adesso Gaia con Bossa Nostra.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Shaka Khan, Snoop Dogg, Boogie's in my soul. Continuiamo a dare uno sguardo alla situazione della viabilità. Andiamo al nord-est. Sulla 23 Palmanova Tarvisio, tra Ponte Ebba e Ugovizza verso Tarvisio, 2 km di coda per traffico congestionato. Abbiamo incolonnamenti anche a Ugovizza in direzione di Tarvisio. Traffico congestionato e conseguenti code anche tra Tarvisio Sud e Ugovizza in direzione di Palmanova. Code a tratti in A1 tra il Bivia 11 e la variante di Valico verso Bologna. Code ancora a Cesena in A14 in uscita per entrambe le provenienze. Risolte quelle in A24 a Vicovaro Mandela. Domato l'incendio in A14 tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle. Possiamo archiviare questa segnalazione. Andiamo sulla tangenziale di Napoli, dove invece ancora è segnalato un incidente senza ripercussioni sulla viabilità. Un invito comunque alla prudenza allo svincolo di Astroni in direzione ovest Pozzuoli.

0: ufficio, cosa smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

Innocenti, evasioni, la voce era quella di Lucio Battisti, sono le 11:28, ancora buon viaggio su Rai Su Radio in questa ultimissima parte di Sulle strade del mattino, poi inizierà destinazione pomeriggio, destinazione estate, siamo ancora noi, Emanuele Rinaudo alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla in questa calda estate. Pensate, in Sardegna oltre 45 gradi a Aurani, 42,4 a Ottana, dove la macchina regionale antincendi sta cercando di avere la meglio su un incendio che ha raggiunto la zona industriale. Il Nuorese, in generale interno della Sardegna, si conferma tra le zone più roventi d'Italia in questi giorni da bollino rosso. I dati sono stati diffusi alle 17 di ieri dalla rete delle stazioni dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Non mancano punte sopra i 40 gradi nell'Oristanese, in Gallura e nel Sulcis. In vari territori, secondo i dati di Sardegna Clima, si registrano notti tropicali con temperature al di sopra dei 23 gradi ed escursioni termiche tra le minime e le massime con punte di 20-21 gradi. Intanto continua la situazione di code a tratti, 1:40 il tempo di percorrenza tra Valle Rubicone e il Bivio A1 in direzione di Bologna. Code a tratti anche tra Bologna Fiera e Imola in direzione di Ancona. Vi ricordo l'incidente tra Brescia Ovest e il Bivio A21 in A4 verso Padova. Ci sono infatti delle code, incolonnamenti anche in A1 tra Modena Sud e il Bivio A22 e anche nel Bivio stesso tra la 1 e la 22 in direzione nord da Bologna verso il Brennero. Occhio in A12, un'auto sulla corsia di marcia ferma tra Genova Nervi e Recco verso Livorno, ci sono delle code di 2 km, il veicolo fermo è al chilometro 21.400. Sono di 5 km adesso le code a tratti in A10 tra Pietra Ligure e Orco Fellino direzione Genova, code a tratti di 4 km tra Fine Compranare Savona e Orco Fellino in direzione della Francia. Peggy Goo, Aerostar, Wow Man.

E vai un altro tormentone, Anita e Mischilla e questo Fred De Palma con La testa gira, e girano anche tanti automobilisti in questo momento sulle autostrade, c'è molto traffico. Diciamo che oggi la gente si è svegliata più tardi rispetto a ieri, perché ieri già dalle primissime ore c'era molto molto movimento. Quando ho iniziato il mio turno alle 9, devo dire, c'era poca roba, adesso però c'è movimento, e come se c'è. Allora, intanto tra Valle Rubicone e il bivio con la 1 verso Bologna, 1:40 occorre per percorrere 110 chilometri, ci sono code a tratti. Code a tratti anche tra Bologna Fiera e Imola in direzione opposta verso Ancona. Incidente in A4 con conseguenti code tra Brescia Ovest e il bivio A21 in direzione di Padova. Code per traffico in A1 tra Modena Sud e il bivio A22, anche nello stesso bivio in direzione nord da Bologna verso il Brennero abbiamo incolonnamenti. Attenzione ancora a quest'auto sulla corsia di marcia in A12 tra Genova Nervi e Recco verso Livorno, siamo al chilometro 21 e 400. Risolto l'incidente ad Astroni sulla tangenziale di Napoli. Intanto andiamo sulla 1, dove 35 minuti occorrono tra il bivio con la 11 e la variante di Valico verso Bologna. Anche qui infatti abbiamo una situazione di code a tratti. C'è traffico congestionato sulla 23 tra Pontebbe e Ogovizza verso Tarvisio, 4 chilometri incolonnamenti anche a Ogovizza in direzione di Tarvisio, 2 chilometri traffico congestionato tra il confine di Stato e Ogovizza in direzione di Palmanova. Arrivano gli FL 65 con Blue Dabadi.

Antidroga, Fabri Fibra insieme a Emma. Si parla sempre più spesso di truffe online. Il raggiro passa da email fraudolente con dentro un QR code malevolo. Basta inquadrarlo, attenzione, questa è una nuova truffa, per finire su un falso sito e rischiare di consegnare ai truffatori dati personali, credenziali e informazioni bancarie. La segnalazione è arrivata dai canali della Polizia Postale, che nelle ultime ore ha richiamato l'attenzione su una campagna di phishing costruita attorno al nome di Idealista S.P.A., portale molto usato da chi cerca case in vendita o in affitto. Secondo gli investigatori informatici, i messaggi sembrano rivolti ai clienti del sito italiano, imitano loghi, grafica e stile delle comunicazioni ufficiali. Il rischio sta proprio qui. L'utente riceve una mail che sembra vera, magari mentre sta davvero cercando un appartamento, sta gestendo un annuncio. In quel momento è più facile abbassare la guardia. Il senso dell'avviso della Polizia Postale è chiaro: non bisogna fidarsi della sola intestazione del messaggio, perché mittente, immagini e impaginazione possono essere falsificati con strumenti ormai alla portata delle reti criminali. Questa società non risulta coinvolta nel raggiro, il suo marchio viene usato senza autorizzazione, come accade spesso nelle truffe online che sfruttano nomi conosciuti e ritenuti affidabili dagli utenti. La novità segnalata dagli investigatori è l'uso di un QR code malevolo inserito nel corpo della mail. Non c'è quindi un link scritto da cliccare, ma un codice da inquadrare con lo smartphone. Un dettaglio che può sembrare pratico, quasi normale, in realtà serve a portare la vittima su una pagina esterna controllata dai truffatori. Dopo la scansione del QR code, l'utente viene indirizzato verso un falso sito che imita l'originale. La pagina può riprendere colori, schermate di accesso e riferimenti al portale originale, con l'obiettivo di convincere la persona a inserire le proprie credenziali o ad avviare una presunta procedura di verifica. È in quel passaggio che scatta il furto. Questa tecnica, chiamata anche phishing, che è una variante del phishing tradizionale, funziona perché aggira un controllo ormai abbastanza comune. Davanti a un link scritto, molti utenti controllano l'indirizzo. Davanti a un QR code, invece, spesso si limitano a inquadrarlo. La pagina di destinazione compare dopo e a volte è già troppo tardi. Nel falso portale collegato alla truffa, i cybercriminali cercano di ottenere dati personali, credenziali di accesso, numeri di telefono, indirizzi email e, nei casi più delicati, anche dettagli bancari o informazioni sulle carte di pagamento. Dati che possono essere usati per svuotare conti, aprire nuove frodi o preparare altri tentativi di ricatto e impersonificazione. Quindi massima attenzione veramente.

Dai dai Burna Boy, Shakira insieme, 11:56, sta per terminare sulle strade del mattino e inizia destinazione pomeriggio, in questo caso destinazione estate, e abbiamo novità dalla 3 dove si è verificato un incidente a Nocera, la barriera di Nocera in direzione sud Salerno, non ci sono comunque al momento code. Terminate le code in A9 a Como Grandate in entrambe le direzioni, adesso sono di 5 km le code per il traffico congestionato sulla 23 tra Pontebba e Ogovizza verso Tarvisio. Rimosso il veicolo che era fermo sulla corsia di marcia sul viadotto Bisagno sulla 12 tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova. Un chilometro di coda adesso sulla Firenze Pisa Livorno tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Ereste in direzione di Livorno. Ancora di 5 km le code sulla 10 tra Pietra Ligure e Orcofellino verso Genova, 3 km tra la fine della Compranare di Savona e Spoturno in direzione di Ventimiglia. Arriva Eros Ramazzotti.

0: Un classico, Mike Oldfield, Moonlight Shadow insieme a Maggie Reilly. Siamo arrivati alle 12:04. Ritroviamo Gennaro Strazzullo alla parte tecnica dopo Emanuele Rinaudo. Chi vi parla ancora, Alessandro De Gerardis. Sarò con voi ancora per poco meno di un'ora. Allora, pensate, viste per la prima volta nello spazio interstellare molecole di zucchero, ingredienti chiave delle molecole di DNA e RNA e che sono alla base della vita. Si tratta di eritrulosio, uno zucchero che si trova facilmente nei lamponi. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista Nature Astronomy. Si deve al gruppo di Izaskun Jiménez Serra del Centro di Astrobiologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Suggerisce che le molecole complesse importanti per la biologia possono formarsi nello spazio e potrebbero contribuire agli ingredienti chimici necessari ai processi metabolici e di replicazione. La molecola è stata individuata in una nube molecolare, un'immensa regione di gas e polveri situata nei pressi del centro della nostra galassia, grazie a una serie di radiotelescopi che ne hanno individuato la firma spettrale. È una variante di zuccheri piuttosto complessa, composta da 4 atomi di carbonio e non 3, come accade invece in molti altri zuccheri. Una scoperta inaspettata, poiché l'opinione prevalente in astrochimica è che le molecole interstellari crescano di dimensioni attraverso l'aggiunta sequenziale di atomi di carbonio. L'eritrulosio è uno zucchero piuttosto comune sul nostro pianeta, dove si trova facilmente nel mais e nei lamponi, da cui viene estratto per essere spesso usato nelle creme autoabbronzanti, ma non lo si era mai osservato fuori dalla Terra. La comparsa dei primi zuccheri sul nostro pianeta è uno dei punti chiave per l'origine della vita e da tempo si sospetta che possano aver avuto un'origine extraterrestre, perché la loro formazione spontanea nelle condizioni esistenti sulla Terra miliardi di anni fa risulterebbe piuttosto difficile. Ad alimentare la tesi era stata la scoperta anni fa di tracce di ribosio e glucosio in campioni di meteoriti e asteroidi, e questa è la prima volta che uno zucchero viene rilevato direttamente nel mezzo interstellare. Secondo gli autori, l'eritrulosio si formerebbe all'interno dei ghiacci interstellari a partire da molecole più semplici come alcoli e aldeidi, e qualcosa di simile sarebbe avvenuto anche nelle vicinanze della Terra con questi materiali che sarebbero poi piovuti sul pianeta tra 4,1 e 3,8 miliardi di anni fa, durante la formazione del Sistema Solare.
1: I più programmati.

stante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione

Fabrizio Moro con Pensa. E allora penso che sia il caso di fare un riepilogo della situazione, perché le notizie sono tante. Andiamo in ordine di autostrade. Allora partiamo dalla 1 tra la tangenziale ovest di Milano e Milano Sud verso Bologna, code di 3 km per traffico congestionato. Code anche a Milano Sud in direzione sud Bologna. Code tra Modena Sud e il Bivio a 22, anche sullo stesso Bivio in direzione nord da Bologna verso il Brennero e naturalmente anche verso Milano. Sulla 1 mezzo fermo, attenzione, tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Rallentamenti in A1 tra la variante Rivalico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Code a tratti in A1 tra il Bivio A11 e la variante Rivalico verso Bologna. Passiamo alla 3, incidente alla barriera di Nocera in direzione di Salerno. A4, code per traffico congestionato tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia. Anche a Milano Est code per traffico. Code per incidente tra Brescia Ovest e il Bivio A21 verso Padova. In A7 tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone verso Milano code per lavori. Code anche in A9 a Como Grandate in direzione di Lainate. Tra Como Centro e Chiasso code per attraversare la Dogana Svizzera. In A10 code a tratti tra la fine della Compranare di Savona e Orcofellino verso Ventimiglia. Terminate quelle tra Pietra Ligura e Orcofellino. Abbiamo in A12 3 km per traffico congestionato tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno. Poi mi sposto in A14 tra Bologna, San Lazzaro e Imola verso Ancona, code a tratti. In A14 code a Forlì in uscita Ancona, a Cesena in uscita per entrambe le provenienze, incidente tra Cesena e Valle Rubicone verso Ancona. Code a tratti anche tra Valle Rubicone e il Bivio con la 1 in direzione di Bologna, 1 ora e 50 per percorrere 110 km. Incidente tra Pesaro e Cattolica, coinvolte due vetture verso Bologna al chilometro 149 e ci sono anche delle code di 2 km. In A14 Poggio Imperiale in uscita per entrambi i sensi code per traffico. Diramazione per Ravenna tra Ravenna e il Bivio A14 direzione nord code. Passiamo alla A23 interessata tra Pontebba e Ugovizza da 5 km per traffico congestionato. Ci sono anche code a Pontebba in uscita per chi proviene da Palmanova, a Ugovizza in entrata in direzione di Tarvisio. Code anche in direzione di Palmanova tra confine di Stato e Ugovizza sono di 2 km. Sulla A30 incidente tra il nodo A6 dice Palma Campania verso Salerno. Terminati i problemi sulla Firenze Pisa Livorno tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Ereste verso Livorno. Code adesso al traforo del Monte Bianco da entrambi i lati. 30 minuti il tempo d'attesa al piazzale francese, 15 minuti al piazzale italiano.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Raiso Radio.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo con Romantica, 12:26. Andiamo in Umbria, a Terni, dove c'è un divieto precauzionale di bere l'acqua di rete in alcune zone di Terni. Un'ordinanza dopo una comunicazione della USL relativa a un inconveniente igienico-sanitario. E il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ha firmato ieri pomeriggio un'ordinanza urgente che dispone con effetto immediato e fino a nuova comunicazione il divieto precauzionale di utilizzare l'acqua di rete per bere, preparare alimenti e bevande, lavare gli alimenti e per l'igiene orale nella zona di fornitura Terria Campo Micciolo San Valentino, interessando anche l'azienda ospedaliera di Terni qualora servita dalla stessa rete. Il provvedimento arriva dopo una comunicazione della USL Umbria 2 relativa a un inconveniente igienico-sanitario sulla qualità dell'acqua e mentre sono ancora in corso campionamenti e verifiche. Nell'ordinanza si evidenzia che la USL non ha formalmente richiesto l'adozione di misure restrittive né ha ancora definito con precisione l'area interessata, ma il comune ha scelto comunque di intervenire applicando il principio di massima precauzione in attesa degli esiti degli accertamenti. Contestualmente il sindaco chiede alla USL e ad altri enti competenti di trasmettere con urgenza la delimitazione esatta dell'area coinvolta, l'elenco delle utenze interessate e lo stato aggiornato delle analisi. E a proposito di aggiornamenti, andiamo sulla 4 dove non ci sono più i pedoni a Cavenago, e terminate le code in A4 tra Brescia Ovest e il Bivio con la A21, terminate anche le code in A10 tra la fine della Compranare di Savona e Orco Fellino in direzione di Ventimiglia, risolto l'incidente in A14 tra Cesena e Valle Rubicone verso Ancona, terminate le code in A14 Appoggio Imperiale in entrambi i sensi. Attenzione in A24, abbiamo rallentamenti per un mezzo fermo tra Teramo e San Gabriele Colledara in direzione di Roma, il mezzo è in fiamme, siamo al chilometro 137. Ricordo anche la situazione che riguarda l'autostrada del Sole tra Sasso Marconi Nord e la variante di Valico, code a tratti verso Firenze, tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze veicolo fermo, rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, code a tratti in A1 tra il bivio con la 11 e la variante di Valico verso Bologna, tempo di percorrenza 30 minuti.

YouTube con Street of Dreams, le strade dei sogni, e andiamo alle 12.37 a rivedere alcune situazioni che non sono proprio da sogno, non sono proprio idilliache, soprattutto dove c'è gente in coda, però da qualche parte la situazione è migliorata, perché ad esempio in A1 tra Modena Sud e il Bivio A22 sono terminate le code che non interessano più anche il Bivio tra l'A1 e la A22. Poi abbiamo la fine delle code a tratti tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Ancona, lì rimangono però code anche tra Forlì e Imola, tempo di percorrenza 50 minuti in direzione di Bologna. Anche a Forlì abbiamo code in uscita e anche a Cesena. Sulla 24 terminati i problemi, o meglio è stato domato l'incendio del veicolo in fiamme tra Teramo e San Gabriele Coledara, rimangono però dei rallentamenti per questo mezzo che è ancora lì fermo al chilometro 137. Poi rivediamo anche la situazione in A9, dove ci sono code a Como Grandate in direzione sud verso Lainate, mentre verso la Svizzera li troviamo alla frontiera tra Como Centro e Chiasso. Tra Forlì e Imola code a tratti, tempo di percorrenza di 50 minuti in direzione di Bologna. Ricordiamo poi anche l'incidente e le relative code di 3 km tra Pesaro e Cattolica verso Bologna, coinvolte 4 vetture. Il traffico scorre su una sola corsia all'altezza del chilometro 149.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la

Madame con Mamma non mamma, intanto sulla 1 tra la tangenziale ovest di Milano e Milano Sud verso Bologna, 2 chilometri di coda con tendenza alla diminuzione per traffico congestionato in A12 tra Genova Nervi e Recco verso Livorno. Pedoni sono segnalati adesso in A10 dal Bisolo in uscita da Ventimiglia. Vediamo il tempo di percorrenza tra Firenze Nord e la variante di Valico, mezz'ora in direzione di Bologna tra il chilometro 279 e il chilometro 267, quindi sono 12 chilometri che occorre mezz'ora per percorrerli. Andiamo poi tra Forlì e Imola, qui il tempo di percorrenza è di 50 minuti in direzione di Bologna tra il chilometro 81 e il chilometro 50, e salgono a 6 chilometri di coda per traffico congestionato in A23 tra Pontebba e Ugovizza direzione Tarvisio, rallentamenti per un mezzo fermo in A24 tra Teramo e San Gabriele Colledara in direzione ovest Roma, e sono di 3 chilometri le code per incidente tra Pesaro e Cattolica in direzione di Bologna, incidente al chilometro 149, sono coinvolte 4 vetture, il traffico scorre su una sola corsia. Vi ricordo in occasione anche l'incidente in A30 tra il nodo A16 e Palma Campania direzione Salerno.

0: E loro dicono Dracula, noi diciamo Dracula, e dopo Dracula
1: Tame Impala.
0: Arriva Tame Impala, dopo Dracula arriva Simone Mercurio.
1: Bene, caro, arrivo in un orario ancora col sole cocente, sì, quindi sì, insomma sì. Un Dracula diurno.
0: Dracula diurno, sì, certamente. Allora, ti attendono 4 ore, eh?
1: Mi attendono 4 ore, che insomma sono già trascorse, sì, velocemente anche per,
0: sì,
1: te.
0: Sì, sono, sì, sì, sì. Beh, sì, diciamo che grazie anche alla quantità di notizie avevamo tante cose da dire.
1: Tante,
0: insomma,
1: notizie. E invece, sì, ti porto notizie che sono un pochino, sì, più leggere. Così. Ti sembrerà uscita da Lercio, no? La famosa, sì, cioè, rivista, certo, satirica, sì, delle cose verosimili o inverosimili.
0: Sì.
1: Arriva da Olbia, è scattato un maxi allarme bomba intorno alla basilica di San Simplicio.
0: Ah,
1: Zona transennata, forze dell'ordine schierate, cinofili e artificieri pronti a, sì, tutto. Peccato che l'allarme fosse frutto di un clamoroso equivoco linguistico. Sì. Prende al telefono, qualcuno aveva detto non allarme bomba, ma allarme pompa.
0: Ah, pompa.
1: Per via, no, non equivocate,
0: sì,
1: cioè, no, perché,
0: certo,
1: cioè,
0: sì,
1: Alessandro,
0: certo,
1: per via di un guasto, sì, idraulico nei sotterranei della chiesa. Allarme pompa.
0: Sì, allarme pompa.
1: Allarme pompa.
0: Purtroppo, sai, dipende da come uno lo dice, perché a volte qualcuno la P tende a farla diventare un po' una B, no?
1: Si doveva essere praticamente dall'Irpinia, insomma,
0: sì, tipo, allarme bomba.
1: Allarme pompa.
0: Esatto, quindi immagino, insomma,
1: allarme pompa,
0: ecco,
1: allarme,
0: appunto,
1: pompa.
0: Ecco. Non vorrei che fossi stato tu a dare questo allarme.
1: Io sono siciliano, non irpino.
0: Ecco, okay.
1: Posso fare altre digressioni, diciamo, dialettali, se vuoi.
0: Va bene. Beh, comunque tutto è bene ciò che finisce bene, ma le precauzioni non sono mai troppe, giustamente,
1: quindi,
0: hanno transennato.
1: Se sa mai,
0: sì,
1: dire,
0: sì, assolutamente.
1: Che poi,
0: carità,
1: con questo caldo allarme pompa sarebbe anche più,
0: sì,
1: meglio.
0: Sarebbe,
1: insomma,
0: molto
1: innaffiamo
0: meglio
1: tutti.
0: Questo, sì, annaffiamo, bella doccia, bene, bene, bene. Guarda, sto vedendo in televisione questi meravigliosi fenicotteri dentro l'acqua, li sto invidiando.
1: A linea verde,
0: li sto invidiando. Sì, sì.
1: Ma adesso ti vai a tuffare nel mare, tu che sei ormai in versione,
0: sì,
1: pirata dei Caraibi,
0: sì, dei Caraibi, esatto,
1: Johnny Depp,
0: sì,
1: De Noantri. Voi non, sì, lo sapete, ma andate a cercare, il suo,
0: appunto,
1: profilo,
0: sì,
1: sui social, Alessandro De Gerardi, se, sì, ne vedrete. Sentite questa voce impostata, seria,
0: sì,
1: ma,
0: sì,
1: ma non è così.
0: La voce non fa il monaco.
1: No, assolutamente. Direi.
0: Direi proprio di no. La voce fa il pirata, benissimo. Allora, caro, io ti auguro buon lavoro.
1: Grazie.
0: Che possano trascorrere bene queste 4 ore pomeridiane. Destinazione pomeriggio con Simone Mercurio da Alessandro De Gerardi. Se l'appuntamento è per domani, e domani sarò di pomeriggio anch'io dalle 15 alle 18. Ciao.

0: Ore 13.
1: GR1.
2: Strage di Via D'Amelio, Mattarella ha sconfitto il disegno eversivo contro Falcone e Borsellino. La Repubblica ha dimostrato di essere più forte. A Palermo le commemorazioni. Caso Roggero, Giorgia Meloni, pena spropositata, ho detto io a Nordio di attivarsi per la grazia che resta prerogativa esclusiva del Quirinale. Sul gioielliere ancora scontro politico. Minacce e rappresaglie, l'Iran risposta devastante se gli Stati Uniti continuano a colpirci. Nuovi attacchi americani dopo i raid sulle basi USA in Giordania. Verso la fine del grande caldo, sono 14 le città da bollino rosso, da martedì temperature in calo, in Lombardia e Veneto allerta gialla per i temporali. Effetto Odissea, il film di Nolan rilancia il fascino dell'antica Grecia, al vaglio dell'UNESCO il riconoscimento del Monte Olimpo nel mito Il Trono di Zeus a patrimonio dell'umanità. Il calcio sceglie i campioni del mondo, stasera a New York la finale Spagna-Argentina, una coppa, due generazioni a confronto, il duello del tempo tra Messi e Yamal. Formula 1 alle 15, il via al Gran Premio del Belgio, Kimi Antonelli parte davanti a tutti, Ferrari all'inseguimento dalla quarta e quinta posizione.
3: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Qual è la tua missione?
5: La laurea in giurisprudenza.
6: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
7: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
8: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
7: Accedi
6: al tuo prossimo livello
7: con il Fondo Studio.
9: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Destinazione estate con Rai Radio, musica, news e pubblica utilità.

Un brano monumentale questo di Elvis Presley, Suspicious Mind, che nella versione originale, non so se è questa che stiamo ascoltando, ha uno stranissimo effetto in cui la musica sfuma quasi del tutto per poi tornare a pieno volume nel finale. No, in questo caso sfuma e basta. La grandissima Suspicious Mind 1969 è un pezzo che in qualche modo ha rilanciato la carriera di Elvis Presley all'epoca, questo bellissimo pezzo. Suspicious Mind, la musica di Rai su Radio alle 13:07 minuti. Ben trovati dopo il nostro pirata, dopo il nostro Alessandro De Gerardis, insieme Simone Mercurio al microfono per le prossime 4 ore in questa domenica che pian piano da ora di pranzo, che è questa che stiamo attraversando, sino alle 17 sarà con voi, quindi praticamente digiuno forzato per il sottoscritto. Bene così, ci vuole, d'altronde abbiamo delle riserve abbastanza bastevoli, per così dire. Salutiamo il nostro Emanuele Rinaudo alla parte tecnica, Rinaudo con 2 N, dico bene Emanuele? Ok, ben trovato anche a te in questa domenica 19 luglio 2026. 348 103 10 10, no, non stiamo dando i numeri, è il nostro numero di WhatsApp, SMS, lo ripeto piano, 348 103 10 10. Se volete raccontarci dove siete in questo momento, se state su strada, se state in pausa pranzo e durante un viaggetto verso il mare, se siete al mare e quindi ci state ascoltando come si faceva una volta con la radio o con gli auricolari, con il boombox, come si chiamavano, insomma quelle radio portatili che facevano sobbalzare tutti i vicini d'ombrellone. 348 103 10 10. Tra un po' torniamo su strada, ma intanto buon vento!

Eccoli qua, il ritorno dei Rolling Stones, Jealous Lover, con un nuovo disco veramente bello, insomma. Chissà ieri come ha sobbalzato Mick Jagger alla finalina vinta dall'Inghilterra, dalla sua Inghilterra, 6-4 negli Stati Uniti, finale terzo quarto posto conquistata proprio dalla nazionale inglese, una finale insomma piena di gol alla fine del primo tempo, se non sbaglio l'Inghilterra vinceva 4-0, la Francia era rimasta praticamente in spiaggia o negli spogliatoi o comunque era già pronta per le valigie, poi insomma si è in qualche modo ripresa quantomeno da un'umiliazione cocente, ha fatto 4 gol, ha perso 6-4, insomma finale ricca seppur inutile, perché insomma terzo quarto posto, dimmi tu Emanuele, chi se lo ricorderà mai che è arrivato terzo o quarto posto? Insomma, alla fine è un po' la stessa cosa. Va bene, allora andiamo su strada in questa ora di pranzo abbastanza tranquilla, d'altronde insomma molti saranno già fermi per l'autopranzo se sono partiti, hanno deciso di partire in una domenica caldissima come questa di oggi, 19 luglio, seppur ci sono state appunto delle cosiddette bombe d'acqua, ma se mi sente il mare, il colonnello là dell'aeronautica mi rimbrotterà, perché insomma bomba d'acqua non è un termine tecnico, ma tra un po' ne parliamo, perché è stato anche interrotto, anzi è sospeso ieri il concerto di Bad Bunny, la seconda data. Ma andiamo su strada, tra Pontebba e Ugovizza sulla 23 in direzione nord verso Talviso ci sono 6 km di coda, quindi non ci sono tante notizie, ma quelle che ci sono ce le portiamo dietro da un po' di tempo. Traffico congestionato appunto sulla 23, siamo tra il chilometro 99-200 e il 105-200, 2 km ancora sulla 23 tra il confine di Stato e Ugovizza in direzione sud verso la Torino-Trieste. Sulla 14 tra Pesaro e Cattolica c'è stato un incidente e poi per causa di questo incidente si è creata una coda al momento in diminuzione, la causa è risolta, 2 km di coda tra Pesaro e Cattolica direzione nord verso Bologna. Andiamo al traforo del Monte Bianco, dove ci sono dei tempi di attesa abbastanza irrisori, devo dire. Comunque Piazzale Francese sono 45 minuti in direzione sud verso Courmayeur, poi nel Piazzale Italiano verso nord verso Chamonix sono invece 15 i minuti d'attesa. E dunque 348-103-10-10 già cominciano ad arrivare alcuni dei vostri messaggi che ci raccontano verso dove siete diretti, dove state, chi al mare, chi in montagna, chi a casa, chi su strada, chi si è appena fermato all'autogrill per una pausa doverosa ed un camogli prima di riprendere la strada verso la vacanza tanto sospirata. Che Dio vi benedica a tutti quanti, lo diceva d'altronde il nostro Pino Daniele, Isoradio.

molto Carmen Consoli questa canzone di Levante che si chiama Malia, alle 13:28 su Rai Soradio, nuova canzone molto molto bella. Allora, dopo aver raccontato ciò che accade sulle autostrade italiane, andiamo sui tratti non gestiti da autostrade altrettanto importanti che raccordano varie località italiane, in questo modo, insomma, in questo momento soprattutto di piena estate, ricche di traffico e ricche di persone che vanno a scoprire i vari borghi italiani. Allora, traffico sostenuto, andiamo in Lombardia sul nodo di Milano, sulla tangenziale ovest anche in questa domenica 19 luglio, diciamo che è un must ormai che non ci lascia. Anche sulla tangenziale milanese, sulla ovest, si registrano 4 km di coda per un incidente tra Baggio Cusago e Molino Dorino verso la A8. Sempre sulla A50 si sono rallentamenti tra Viale Certosa e Molino Dorino, un altro chilometro di coda tra l'allacciamento con la 8 e la barriera di Terrazzano. Code a tratti anche sulla tangenziale nord tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro verso la est. Andiamo sulla 22, la 22 del Brennero, dove c'è un incidente che... dove c'è un incidente che provoca code tra Mantova Nord e Nogarole Rocca in direzione Brennero, poi più a nord traffico intenso con code a tratti tra Verona Nord e Trento Nord. Code anche sulla A7 Milano-Genova in uscita a Serravalle Scrivia verso Genova e sulla A18 Messina-Catania alla barriera di Catania in direzione di Messina. Nel resto della rete a rallentamenti sul raccordo Siena-Firenze per un veicolo fermo e poi sulla statale del 36 del Lago di Como e dello Spluga.

XCX Wink Wink, le 13.37, questo nuovo brano molto molto bello, molto interessante. Allora, tanti amici ci stanno scrivendo al 348 103 1010 raccontandoci quel che state stanno facendo. E c'è Claudio che ci dice: di nuovo in ascolto sul divano per relax dopo aver pranzato, e Alex ha terminato la diretta. Buon pranzo, e a te Simone buon lavoro e buon digiuno. A proposito di quello che ho detto prima, in realtà qualcuno mi ha beccato col sorcio in bocca sui social, sulla mia pagina Facebook. Potete vedere la fotografia che mi colpevolizza del fatto che, insomma, tra una canzone e l'altra a quest'ora si mangiucchia anche qualcosa. Quindi, se volete, 348 103 1010, continuate a raccontarci. Poi vediamo un po' chi c'è che scrive. Sto andando al circolo a giocare a briscola con gli amici. Buona domenica, Ferro. Si chiama così, si firma così. Poi un affettuoso saluto a tutti voi di Soradio che ci state facendo compagnia, ci tenete preziosamente informati anche in questo viaggio da Napoli verso Borgogna per un tour approfondito nella terra dello Chablis e dei Pinot neri più prestigiosi del mondo. Maria Rosaria e Maria Rosaria, penso sia un'unica persona, e Corrado. Poi Fabio Ilaria, vediamo: io partito da Venezia, lei partita da Soverato, in contemporanea per unire il nostro amore a Roma, mancano solo 2 ore, lì tre cuoricini che contornano il messaggio. E poi ancora Gianni, un saluto a tutta la categoria degli NCC, sto lavorando, buon lavoro a tutti voi isoradiologi, si firma così. 348 103 1010, continuate a raccontarci, a scriverci in questa domenica 19 luglio. Adesso Splash!

Che energia per questo pezzo dei Nerd, acronimo che sta per No One Ever Really Dies, nessuno è davvero morto, pezzo pubblicato nel 2004, questa She Wants to Move, perfetto di rock, funk, hip hop, tutto insieme. Allora, ben trovati, 13.52 su Rai Isoradio. In questi giorni, insomma, uno degli artisti forse più visualizzati, più amati dai giovanissimi, ma non solo, comunque dei più ascoltati sicuramente sulle varie piattaforme streaming, più rinomati, Bad Bunny è stato in Italia, ha fatto la prima data a Milano, poi ieri invece altra data, l'ippodromo La Maura, è stato interrotto bruscamente per un violento nubifragio il suo concerto. 80.000 persone sono state evacuate d'urgenza sotto la pioggia battente e sotto la grandine. Nonostante questo, però, insomma, pian piano c'è stata una fiumana di 80.000 persone sotto il diluvio che pian piano nella calca ha cercato di uscire dal posto. Ci sono stati alcuni feriti lievi, ma per fortuna la macchina della sicurezza ha retto. È già stato confermato il rimborso dei biglietti per tutti e, insomma, chissà se verrà recuperata, parrebbe di sì, la data attesa tra l'altro milanese, questa seconda data di Bad Bunny all'ippodromo SNAI La Maura, proprio nel capoluogo milanese. Voi siete fan di Bad Bunny? Vi è mai successo qualcosa del genere, di essere a un concerto, un evento e di vederlo saltare per una improvvisa bomba d'acqua? Adesso l'ho già detto, quando dico questa cosa c'è il maresciallo, c'è il colonnello dell'aeronautica che mi dice, poi mi chiama o mi manda un messaggino e mi dice: non si dice bomba d'acqua, non si dice bomba d'acqua, non si dice bomba d'acqua, e noi non lo diciamo. Che bomba d'acqua che c'è stata ieri a Milano, mamma mia. E vabbè, capita, frescura, ormai siamo un paese praticamente tropicale, no? C'è tanta umidità, il caldo percepito è maggiore della stessa temperatura e anche i concerti a volte capitano di essere interrotti proprio per la pioggia. Arriva De Gregori.

Il nostro Emanuele Rinaudo, che questa canzone fa parte di una colonna sonora, La Belle Lady Marmalade. In realtà questa è la versione originale, perché quella che faceva parte nel film Moulin Rouge del 2001 era cantata in realtà da Christina Aguilera insieme a Lil Kim, Mia e Pink. Era un'incisione decisamente diversa, questa è la versione originale con Patti LaBelle alle 14:06 su Raiso Radio. Ancora ben trovati da Simone Mercurio. Parlavamo del disastro del concerto bloccato ieri per pioggia, grandine a Milano, di Bad Bunny. C'è chi ci scrive di esserci stato, come Marco da Torino, che dice: ragazzi, eravamo nel fango fino alle caviglie, sembrava un film apocalittico, ma la sicurezza ha gestito tutto bene. Elena di Milano, quindi indigena, presa la grandine in testa, che dolore. Per fortuna gli organizzatori hanno già confermato il rimborso dei biglietti. Luca di Bologna: era a pochi metri dal palco quando è venuto giù il mondo, fuga generale verso la metro, una roba mai vista. E poi Sara da Varese: una delusione enorme per il concerto saltato, ma i chicchi di grandine sembravano pietre, era impossibile continuare. E a proposito di altri concerti bloccati per il maltempo, ci scrive Ale, e si firma Alessandro, eccolo qui: Offspring 1999 a Bologna, Parco Nord, sotto il diluvio universale, ma avevamo un fisico rodato, dice lui. E vabbè, questa non è questione magari di fisico, ieri erano proprio pietre. Mai presa, dice, tanta acqua tutte insieme, ma ne valsa la pena. Beh, Offspring è rock, e sotto al rock ci sta anche la pioggia, la grandine, i fulmini. Agitate bene la Coca-Cola, vi raccomando, arriva Tommy.

0: Ultra alle 14:14 su Rai Isoradio. Allora, ben trovati, tanti messaggi che ci stanno arrivando riguardo i concerti interrotti da maltempo, come quello proprio di ieri, attesissimo, di Bad Bunny a Milano. Poi ne leggeremo qualcun altro. Intanto torniamo su strada, perché sulla tre Napoli-Salerno, tra Torre del Greco e Torre Annunziata Nord, c'è un incidente al chilometro 17-200 direzione sud verso Salerno. Poi un veicolo fermo sulla variante di Valico, tra il bivio della 1 con la variante stessa di Valico e Badia, siamo in direzione sud verso Firenze, il chilometro interessato dal veicolo fermo in galleria in corsia di emergenza è il chilometro 10 e 600. Poi sono 6 ancora i chilometri sulla 23 Palmanova Tarvisio, tra Pontebba e Ugovizza, direzione nord verso Tarvisio, coda per traffico congestionato. Sono 2 invece sulla tratto, sempre sulla 23, tra il confine di Stato e la stessa Ugovizza. Andiamo ai tratti non gestiti da autostrade. Sulla 7 Milano-Genova, in uscita Serravalle Scrivia verso Genova, e sulla 18 Messina-Catania, la barriera di Catania in direzione di Messina, ci sono delle code. Nel resto della rete, rallentamenti sul raccordo Siena-Firenze per un veicolo fermo sulla statale 36 del Lago di Como dello Spluga, poi anche sulla statale 18 Tirreno Inferiore e sulla statale 294 della Valle di Scalve per una frana. Poi ancora sulla statale 585 fondo Valle della Noce per alberi in carreggiata.
1: Questo secolo finisce 10 anni prima. Il 2000 ha perso la sua buona novella. Ci resta solo novella 2000. Ma vedremo ugualmente le stelle da vicino. Perché i paparazzi

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

la notizia di qualche mese fa che i Red Hot Chili Peppers che stiamo ascoltando qui con Tell Me Baby alle 14.32 su Rai Sole Radio hanno annunciato ufficialmente, dopo mesi di indiscrezioni e ipotesi, l'arrivo, la pubblicazione di un nuovo album che uscirà entro quest'anno, entro quindi la fine di questo 2026. La band californiana è immersa praticamente nella creazione di materiale inedito. Ad a fornire i dettagli è stato lo stesso Flea, il bassista della formazione, che nel corso di una intervista ha sottolineato come l'intera band sia concentrata su attività di scrittura e sperimentazione sonora. Bene, ci aspettiamo allora qualcosa di bello dai Red Hot, magari poi di vederli, tornare a vederli, a sentirli dal vivo. Andiamo su strada, le notizie non aumentano, non diminuiscono, sono statiche quelle che riguardano il traffico in questo momento sulla rete autostradale. Permangono dunque ormai da un po' di ore i 6 km di coda sulla 23 Palmanova Tarvisio. Siamo tra Ponteba e Ugovizza in direzione nord verso il Tarvisio. La coda si allunga, si promulga, come dire, tra il chilometro 99-200 e il 105-200. Sulla stessa autostrada, ma tra Tarvisio e Ugovizza, c'è invece un chilometro di coda, in questo caso in direzione sud verso la Torino-Trieste, traffico congestionato. 2 chilometri anche sulla 9 lenate Como-Chiasso, tra Como, Monte Olimpino e Chiasso, siamo in direzione nord verso la Svizzera, è una coda ovviamente per attraversamento della dogana della stessa Svizzera. Poi c'è anche un incidente sulla A3 tra Torre del Greco e Torre Annunziata Nord, siamo in direzione sud verso Salerno, il chilometro interessato è il 17.200. E adesso, ovviamente, oggi è 19 luglio, è domenica. Buona domenica!

C'è stata una volta in cui i grandi film, i blockbuster, quelli dal grande seguito, dalle grandi visualizzazioni al cinema, non uscivano d'estate. Tutto è cambiato e infatti proprio qualche giorno fa è uscito l'attesissimo nuovo film di Christopher Nolan, L'Odissea, che sta letteralmente sbancando i botteghini anche italiani. Pensate che solo ieri, al suo terzo giorno di programmazione, ha incassato oltre 3 milioni di euro, portando il totale a ben 7 milioni e mezzo e quasi 900 mila presenze. È un grande film, al di là dei numeri la cosa interessante è l'impatto anche sul mercato. Nella top 10 italiana oggi non c'è nemmeno un titolo italiano, ahi no, un titolo nostrano, ma un colosso del genere ravvicina sicuramente la gente alle sale. Chi non trova posto per Nolan magari ripiega tra virgolette sui Minions, su Toy Story 5. Ci sono anche diversi film europei e italiani, tra l'altro c'è la promozione in questo periodo a 3,50 euro per andare a vedere un film italiano o europeo. Ho visto recentemente anche l'Action Day, molto molto carino, con Donatella Finocchiaro, Giorgio Tirabassi e Antonio Gerardi, tra l'altro bravissimi tutti e tre. Sui social e sui giornali ci hanno bombardato per settimane, tornando ad Odissea, con la polemica su Elena di Sparta, interpretata da Charlize Theron, poi tra insomma varie altre polemiche che sono state fatte prima ancora di vedere il film. Beh, nel film ci sono tantissime battute, tantissime verità, è un film magnifico, dura 3 ore quasi, che volano e ti restituisce questa Odissea, il senso profondo dell'opera di Omero, parlando dell'orrore e dell'inutilità anche della guerra, quindi molto attuale. Cast pazzesco e insomma da vedere assolutamente. Non so se voi l'avete già visto, andate al cinema, merita assolutamente, assolutamente questa Odissea di Christopher Nolan. A proposito di grande cinema, 3 ore e passano, e poi se state dentro a una sala c'è anche l'aria condizionata, il che non fa davvero male.

0: destinazione estate con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: GR1.
1: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Nuova ondata di raid statunitensi sull'Iran, a cui Teheran replica lanciando missili contro le strutture militari americane in Kuwait e Bahrain. Intercettato anche un ordigno iraniano diretto ad Aqaba in Giordania, e secondo il Wall Street Journal il Pentagono starebbe inviando nuovi squadroni di F-35 e F-16 nell'area. Donald Trump liquida l'annuncio di Teheran di sospendere gli impegni assunti con il memorandum d'intesa. Non me ne importa nulla, afferma il presidente, mentre la guida suprema era iraniana Mohammad Khamenei promette di impartire lezioni indimenticabili agli Stati Uniti. A Gaza intanto ancora bombardamenti e ancora vittime civili. L'inviata.
2: Piange piano Ayham, accanto ai corpi nei sudari di plastica bianca dove è tutta la sua famiglia. Non era a casa e grazie a questo è sopravvissuto al raid israeliano che ha ucciso i suoi genitori e i tre fratelli. La più piccola, Arwa, aveva 8 anni. Sono 11 in tutto le vittime nelle 24 ore. Israele mira a strutture e cellule di Hamas, non risparmia però i civili. Mentre la situazione umanitaria nei campi tendati dei Dar al-Balah è allo stremo, l'ultimo grido di emergenza dell'ONU tra i bambini si chiama varicella. È verso questa Gaza che muoverà la marcia del movimento dei coloni denominato Nahala, che vuol dire madrepatria. Lo guida Daniela Weiss, già sanzionata dall'Unione Europea. Vogliono reinsediarsi a Gaza, espellendone i palestinesi. L'esercito dichiara l'intera area perimetrale della striscia zona militare chiusa. Il movimento annuncia la presenza nella marcia anche dei ministri Smotrich e Ben-Gvir. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: Sul fronte russo-ucraino, il Ministero della Difesa di Mosca ha annunciato la conquista della cittadina di Volonia nella regione di Dnipro, nell'Ucraina orientale. Kiev rivendica invece di aver colpito 4 depositi di petrolio e carburante nella regione di Stavropol e 3 petroliere nella flotta ombra russa nel Mar Nero. È di Luigi Esposito, 53 anni, il corpo ritrovato carbonizzato durante l'intervento dei pompieri per spegnere un rogo in un terreno agricolo a Eboli, in provincia di Salerno. L'uomo sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme. Era dipendente dell'Agenzia regionale per l'ambiente di Avellino ed era soprattutto noto come giornalista in ambito sportivo, collaborava con diverse testate locali. La svolta dopo il ritrovamento della sua auto non lontano dal luogo del rogo. Dopo la violenta tempesta di ieri sera su Milano, nuovi temporali al nord con allerta gialla in Lombardia e Veneto, ancora caldo invece al centro-sud, 14 le città da bollino rosso. Ultimi scampoli di aria rovente, poi da martedì dovrebbero tornare temperature più miti e giovedì il maltempo colpirà anche il meridione. Nonostante le temperature roventi che si registrano anche in Toscana, a Pisa i turisti non rinunciano a visitare i capolavori medievali della città.
3: Un'altra domenica di caldo intenso a Pisa, nel fine settimana segnato dall'allerta del Ministero della Salute. Non solo il bollino rosso di Firenze, le temperature restano elevate in tutta la Toscana.
4: Fa tanto caldo, però non si può non venire a vedere la torre.
3: L'attenzione è rivolta soprattutto alle persone più fragili. A Pisa il Comune ha rafforzato gli interventi a sostegno dei senza dimora con distribuzione di acqua, monitoraggio delle situazioni più a rischio e assistenza attraverso servizi sociali e volontariato. Il caldo però alimenta anche le polemiche. In Piazza dei Miracoli gli animalisti hanno organizzato un presidio contro le carrozze trainate dai cavalli, chiedendo di superare un'attività che, sostengono, espone gli animali a condizioni sempre più difficili durante le giornate più torride.
5: Non vogliono convertire la loro licenza, perché una carrozzella elettrica molto probabilmente costerebbe di più della vita di un cavallo.
3: Tra cappelli, borracce e soste all'ombra, i turisti continuano intanto ad affollare la città, con l'invito delle autorità sanitarie a evitare le ore più calde e a idratarsi con regolarità.
6: Vi avverremo tanto e ci staremo all'ombra dove è possibile e quindi ci rinfrescheremo.
3: Da Pisa, Tommaso Giuntella.
1: E ora la musica. La Treccani celebra una canzone simbolo, Un'estate al mare, di Giuni Russo, interprete palermitana, scomparsa nel 2004 a soli 53 anni.
7: Per le strade mercenarie del sesso che...
8: Da quando ha vinto il Festival Bar nel 1982 è diventato un tormentone senza tempo, scrive la Treccani. Un'estate al mare è il brano con cui Giuni Russo continua ad essere omaggiata, come recentemente ha fatto il dizionario biografico e tematico delle donne in Italia. Una bocca di rosa in stile Battiato, la protagonista del brano, rivendica ironicamente il suo diritto alle vacanze, il mare come fuga dal marciapiede e dallo squallore. Voce acuta e mediterranea, Giuni Russo nella sua carriera ha amato il pop, l'avanguardia, le armonie sacre e la spiritualità. Un'estate al mare è il brano che mette in risalto la vocazione sperimentale dell'artista, merito della scrittura di Battiato, il primo ad innamorarsi delle sue doti interpretative, una voce che vola alta e alla fine della canzone si trasforma nel canto dei gabbiani. Timiso Ara Pinto, GR1.
1: La linea torna domenica a Sport, il prossimo GR alle 16.
0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
9: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
10: Perché ti sei fermato?
9: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
10: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
9: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
10: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
9: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
10: Rai Radio
9: 3.
10: Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
9: Vai su tvsat.tv.
0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
11: Hai perso dei soldi con un finto investimento online? Attenzione, perché il pericolo non è finito. Oggi i truffatori utilizzano un'ulteriore strategia spietata, il falso recupero di somme. Funziona così: ti contatta qualcuno che si presenta come investigatore privato o come gestore della blockchain, affermando di aver rintracciato i fondi che hai perso, promettendo di recuperarli. Ovviamente in cambio di un pagamento anticipato per le spese di sblocco. È una doppia truffa. Ricorda che la blockchain per sua natura è decentralizzata ed anonimizzata. Questo significa che non esiste un amministratore centrale, un ufficio reclami o un gestore che possa cercare, bloccare o muovere le criptovalute a tua insaputa. Se qualcuno promette di sbloccare i tuoi fondi in cambio di denaro, ti sta mentendo. Non cascarci.
0: Estate con Rai Isoradio.

E questa è una canzone che, se state guidando, non potete fare a meno di muovere la testa. Ditemi la verità, lo stavate facendo? Le Tattoo, All the Things She Said, alle 15:03. Ben trovati, Simone Mercurio al microfono. E ritroviamo Jacopo Teodori alla parte tecnica. Ciao Jacopo, ben trovato anche a te. Stasera sarai tra quelli, anche tu immagino, che vedrai la finalissima del campionato del mondo di calcio. Anche se uno non è tifoso, non è calciofilo, eccetera, non si può fare a meno di vedere la partita, la finale dei campionati di calcio. Mi dice Jacopo, vediamo insieme. No, io tra un po' dopo la diretta mi sa che vado a vederla a casa. Non ti conviene. Ho 40 gradi di temperatura fissi a casa mia, si dorme 5 ore a notte. Alle 6:45 sarà da qualche mattino ormai che, quando comincia a penetrare il sole da fuori, non si dorme più. E allora c'è, dicevamo, tutti gli occhi sono puntati sull'evento sportivo dell'anno, la finale dei mondiali di calcio tra Spagna e Argentina, fischio d'inizio alle 21 italiane con diretta su Rai 1. Si gioca al MetLife Stadium, un impianto da 82.500 posti che tutti associano a New York, ma che geograficamente si trova a East Rutherford nel New Jersey, ed è una scelta legata a motivi puramente logistici ed economici. Infatti la Grande Mela non ha lo spazio fisico per una struttura simile, e lo stato del New Jersey offre leggi sulla sicurezza dei lavoratori molto più snelle rispetto a New York. Tra l'altro è uno stadio coperto, ben servito dai mezzi pubblici, quindi tutto lo rende ottimale. Tra l'altro tanti eventi anche collaterali che si sviluppano a Times Square. Oggi c'è già l'entusiasmo alle stelle, migliaia di tifosi hanno letteralmente colorato le strade di bianco, azzurro e rosso nel cuore di New York, e ci sarà anche una tribuna autorità davvero blindata questa sera. Quindi insomma, anche occhi non solo sul campo ai campioni, ma anche sulle tribune, perché è confermato ovviamente la presenza di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, padrone di casa, che scenderà in campo anche per consegnare la coppa, e poi del premier spagnolo Pedro Sanchez. Grande assente sarà invece il presidente argentino Javier Milei, a meno di ultimi ripensamenti last minute, che pare sia rimanga a casa per scaramanzia dopo recenti dissidi con Messi. Oltre a questa sfida, insomma, sulla tribuna anche, si può dire, ci sta ovviamente quella importante sul campo tra Lamin Yamal, campione della Spagna, e Lionel Messi. La FIFA introduce tra l'altro anche questo concerto praticamente di circa mezz'ora, si dice, tra primo e secondo tempo, l'halftime stile Super Bowl. Ci saranno Shakira, ci sarà Laura Pausini, ci sarà Robbie Williams, ci sarà Justin Bieber. Diciamo una cosa che dice qualcuno è fuori dal regolamento. Il presidente della FIFA Infantino ha garantito che non saranno più di 15-16 minuti, quindi insomma all'interno di quello che è il regolamento tra primo e secondo tempo delle regole del calcio, appunto, di 15 minuti. Altri dicono che sforerà la mezz'ora. Staremo a vedere. Intanto ascoltiamo Ira.

Un vecchio successo di Fiorella Mannoia, grandissima lei, grandissima interprete, grandissima voce, grandissima persona. E proprio in questi giorni Fiorella è in tour in tutta Italia con il progetto Fiorella canta, Fabrizio e Ivano, anime salve. E ovviamente si parla di Fabrizio De André e di Ivano Fossati. Un omaggio tra l'altro all'ultimo album di Fabrizio De André, scritto e cantato anche insieme a Fossati, che si chiama proprio Anime Salve. Dunque sarà l'occasione per ascoltare canzoni meravigliose. Purtroppo Fabrizio non c'è più, ai noi, come sappiamo. Ivano Fossati ha deciso da un decennio almeno abbondante di non fare più musica, di non fare più concerti, di non fare più dischi, e dunque Fiorella Mannoia è la perfetta interprete di queste canzoni. 21 luglio si parte da Peccioli, Anfiteatro Fonte Mazzola, poi sarà Palmanova Udine, 24 a Villa Franca, poi Parma, Padula, Santa Margherita di Pula, Ciro Marina, Villa Franca, Brescia, 4 settembre a Roma, il 21 ottobre a Bologna per Fiorella Mannoia. Fiorella canta, Fabrizio e Ivano, Anime Salve Tour. Allora andiamo su strada per gli ultimi aggiornamenti, vediamo un po' anche quella coda che c'ha, cioè è stata tutto il pomeriggio e c'è ancora, eccola qui, sulla 23 Palmanova Tarvisio, permane una coda fissa praticamente tra Ponteba e Ugovizza ormai da 3 ore, 4 ore circa, in direzione nord verso il Tarvisio, di 6 km per traffico congestionato. Ultime notizie arrivano invece dalla A7 Milano-Genova, dove è 1 chilometro la coda tra Busalla e Isola del Cantone, siamo in direzione nord verso Milano. Poi code a tratti tra Pietra Ligure e il bivio della 10 con la fine Complanare di Savona, siamo appunto sulla 10 Genova-Ventimiglia in direzione est verso Genova. 2 chilometri sulla A13 tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio, direzione sud verso Bologna, qui sono code per incidente, l'incidente è avvenuto proprio nello stesso tratto al chilometro 2 ed è coinvolta un'auto in una corsia soltanto quella dedicata in questo momento al traffico. Sulla A14 anche qui traffico intenso tra Cattolica e Bologna San Lazzaro in direzione nord verso Bologna, c'è un tempo di percorrenza di 1 ora e 20 minuti, traffico intenso anche tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con la stessa A1, in questo caso in direzione nord verso l'autostrada del Sole. Nuovo incidente arriva sulla A24 tra Castel Madama e Tivoli, un'auto ribaltata in corsia di sorpasso, siamo in direzione ovest verso Roma al chilometro 12 e 600. Poi sulla stessa 24 ovviamente per questo incidente si sta formando una coda in aumento al momento di 1 chilometro. Poi andiamo al traforo del Monte Bianco, dove ci sono i tempi d'attesa per andare verso sud, verso Courmayeur, dunque sul piazzale francese sono 15 i minuti di attesa, in direzione nord verso Chamonix sul piazzale italiano sono 30 i minuti di tempo d'attesa in coda. E adesso Hammer, ricordiamo che alle 14, alle 15:30 arriverà il nostro Summer Breeze.

0: Watch It Burn, Katy Perry, 15 e 28 minuti su Raiso Radio, questo nuovo singolo per lei. Allora, sulla 11 c'è un incidente tra Pistoia e Prato Ovest, a 11 Firenze e Pisa Nord. Naturalmente siamo in direzione est verso Firenze e l'incidente al chilometro 24. Ultimo aggiornamento arriva anche dalla A1, dove tra Melegnano e il Bivio con la tangenziale ovest di Milano c'è traffico intenso in direzione nord verso il capoluogo lombardo. Ancora un incidente sulla 92 Genova-Roma tra Cerveteri e Torre in Pietra, siamo in direzione sud verso la capitale. Direzione sud verso Firenze, variante di Valico, traffico intenso tra il bivio della stessa variante di Valico e Firenzuola in direzione sud verso Firenze. Permangono, anzi si accorciano un po' a dire la verità, i chilometri di coda per traffico congestionato sulla 23 tra Palma Nova Tarvisio e tra Pontebba e Ugovizza. Siamo sulla Palma Nova Tarvisio, direzione nord verso lo stesso Tarvisio. E adesso
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raiso Radio.
0: Il nostro Summer Breeze di Raiso Radio, appunto, tre canzoni, un trittico senza interruzioni. Voi indovinate di cosa si tratta, ma attenzione, non prendete Shazam, non prendete Google che ascolta e vi dice di cosa si tratta, perché noi li vediamo. Quindi occhio, 348 103 1010, e a chi vince, a chi indovina...

Ed eccola qui Amy Stewart in coda al nostro trittico di canzoni Summer Breeze su Iso Radio senza interruzioni. Amy Stewart era dal 1979 con No On Wood. Prima abbiamo ascoltato Rafael Gualazzi, L'estate di John Wayne, datata 2016. Prima ancora

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Rai Su Radio.

0: leggiamo perché si sollecita la nostra amica Gabriella a leggere giustamente il suo messaggio, che tra i tanti messaggi che arrivano qui al 348-103-1010 non avevamo ancora letto in diretta. Lorenzo e Gabriella sono di ritorno da Bologna dopo il torneo di tennis vincente, ci salutano e loro poi dicono, parlavamo prima della finale di questa sera tra Spagna e Argentina, siamo meglio di Messi. E infine il sollecito, non ci leggi, e quindi eccovi qua, ciao, buon viaggio, grazie ancora per il messaggio. 348-103-1010, oggi è una giornata importante, oggi è il 19 luglio 2026 e il 19 luglio, come sappiamo, è una data importantissima nel nostro paese, perché oggi il paese ricorda Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta uccisi nel drammatico attentato del 1992 in via D'Amelio a Palermo. Pensate che erano appena passati 57 giorni soltanto dall'inferno di Capaci, quando un'autobomba carica di tritolo aveva portato via il magistrato Giovanni Falcone insieme ad altri 5 servitori dello Stato. In tutta Italia si tengono ovviamente commemorazioni, iniziative dedicate alla legalità. A Palermo, tra le tante testimonianze e presenze sul posto, ci sono vari leader politici, rappresentanti delle istituzioni, anche Salvatore Borsellino, fratello del giudice, che da anni tiene viva la memoria di questa giornata. Io da palermitano ricordo benissimo quel 19 luglio del 1992, stavo a casa, era una domenica, stavo leggendo, ascoltavo musica di sottofondo, ascoltavo la radio. A un certo punto, in linea d'aria, diciamo, da casa mia, non era lontanissima via D'Amelio, proprio insomma sarà stato un chilometro in linea d'aria, quindi ho sentito letteralmente il botto, poi l'edizione straordinaria del GR che annunciava, ancora nel dubbio, l'attentato, ancora non c'erano certezze, l'attentato a Paolo Borsellino. Mi affaccio alla finestra dal settimo piano e vedo una lunga colonna di fumo nero. Tra poco, alle 16.58, in quell'ora esatta in cui il tempo si è fermato 34 anni fa, in via D'Amelio ci sarà un momento di silenzio, un minuto di silenzio totale per non dimenticare. Ci fermiamo anche noi un attimo ascoltando questa canzone ancora attualissima di Frankie, High Energy.
1: La chiama intolleranza, quest'ombra che avanza, che incalza, che aumenta di potenza, figlia di arroganza e di ignoranza, ragione di vita di chi ha perso la coscienza e crede ciecamente nella supremazia di una razza sulle altre. No, non è la mia questa visione della vita, e la partita non è vinta finché non è finita ed io l'ho appena incominciata. Una manciata di dadi è stata tirata e la valanga di facce numerate non si è ancora fermata, non si sa il risultato, ci hanno provato a stabilirlo a priori, chi è dentro e chi è fuori, chi è uno, chi è zero, chi è bianco, chi è nero, ma questa è l'opinione di una parte, non è la più importante, solo quella del più forte. Non abbiamo scampo di fronte alla morte. Far come il gatto e il topo non è lo scopo di questo gioco di ruolo guidato da un master senza scrupoli. L'odio fra i popoli, i forti sui deboli, che sono abili a crearsi alibi indimostrabili, che accampano ragioni futili ma incontestabili, che negano tutti i diritti ai propri simili in nome di una giustizia propria degli uomini soltanto nella forma, non negli intenti. Sei grosso ti rispetto, se no calci sui denti, diversi nell'aspetto, si ha scritto in mille lingue, ma siamo libri di sangue.

di sangue, volumi di storia futura, diversa cultura ma identica natura. È inutile negarlo, questi sono i fatti, il prologo e l'epilogo è uguale per tutti. Farabutti, politici corrotti, uomini dotti, mafiosi poliziotti. Non c'è spazio per nessuna distinzione, siamo tutti membri della stessa nazione. Zulu è quando un uomo è nudo e nessuno può dire se quest'uomo sia buono o cattivo. Figurati se importa poi come si vesta, una bestia in divisa resta una bestia, chiamata a tutelare i diritti di chi. È successo a Brother Rodney King, colpevole del crimine di essere nato nero nella buia capitale dell'impero del denaro. Colpo su colpo, battuto come un polpo, legato, incapretato e trascinato per lo scalpo. Documentato, l'hanno filmato, pagine d'odio scritte sul selciato, vergate col sangue d'un uomo innocente e impotente, che con quei bastardi non c'entrava niente, ma che

Pagine, pagine, pagine di sentimenti, emozioni, decisioni, ripensamenti, fitte, pagine scritte, anime trafitte, dal dolore di sapere che c'è chi non vuol capire, che fa male a sentirsi e vedersi diversi, costretti a inscenare una farsa perversa in questo universo.

donna seduti in poltrona, individui come questi governano il mondo, lo sfondo si riempie di morte e sconforto, il rapporto si incrina e inesorabilmente discendiamo la china. Già lunga è la lista di ottusi soprusi, ma più passa il tempo più crescono gli abusi su donne umiliate dai capi d'aziende. Se brava c'è il posto, se no alzi le tende, su uomini nati lontano, troppo a sud per tenergli la mano, carcasse fumanti nei campi di sole, migliaia di gole gonfie di parole di dolore, spine nel cuore di quelli che vedono marcire i loro fratelli, popoli usati come merce di scambio. Mi oppongo, a patti non scendo con questa realtà, e non mi va, e non mi va, e non mi va che patibolo sia il titolo del nuovo capitolo che stiamo per scrivere. Forza, capitelo, usiamo più il cuore, un po' meno le spranghe, perché siamo liberi.

0: Roma servizi per la mobilità per Rise Radio, traffico e viabilità.
1: E dove qui nella voce di Freddie Mercury alle 16:03 ci colleghiamo con Roma Infomobilità con Simone Innocenti. Buon pomeriggio.
2: Sì, buon pomeriggio anche a voi. Traffico scorrevole in città, non si segnalano criticità di rilievo. Gli unici rallentamenti si registrano sulla Pontina da Castel Romano in direzione dell'Euro. Per la presenza di alberi sulla carreggiata è momentaneamente chiusa via dei Sabelli nel tratto compreso tra via dei Reti e via del Verano. Riaperta al traffico invece via Salaria nel tratto all'altezza della motorizzazione interessato dai lavori per il ripristino di un cavalcavia di inversione di marcia. La circolazione è tornata alla normalità. Da domani invece sono in programma lavori in viale Eritrea, saranno deviate su percorsi alternativi anche 4 linee bus. Dalla redazione di Roma Servizi per la Mobilità è tutto, linea allo studio.
0: Rise Radio, traffico e viabilità.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Fugees, Kill Me Softly, alle 16:09 su Rai Su Radio. Allora, dobbiamo tornare su strada, sulla rete autostradale per gli ultimi aggiornamenti. Sono tante e sparse le notizie aperte in questa domenica 19 luglio. Partiamo dalla A1, dove c'è in diversi tratti traffico rallentato, intenso tra Calenzano e il Bivio, A1 variante di Valico, direzione nord verso Bologna, poi ancora direzione nord verso Milano tra Parma e Fidenza, e tra Melegnano e il Bivio con la tangenziale ovest di Milano. Sono tutte code e tutti tratti non quantificati in quanto coda, quindi siamo sotto al chilometro sicuramente in questo caso. Poi sulla variante di Valico c'è un incidente tra Firenzuola e Badia, c'è stato un tamponamento tra due auto in galleria in direzione nord verso Bologna al chilometro 22.400. A 9 Lenate Como Chiasso, 2 km di coda per attraversamento dogana della Svizzera tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione nord verso la nazione elvetica, verso la Svizzera. Ancora incidente sulla 92 Genova-Roma tra Cerveteri e Torre in Pietra, tamponamento in questo caso tra due autovetture in direzione sud verso la capitale. Si sta creando nello stesso tratto una coda in aumento, al momento siamo a 3 km per questo incidente, come dicevamo appunto, tra Cerveteri e Torre in Pietra. Ancora un incidente anche sulla 24, c'è un'auto ribaltata in corsia di sorpasso tra Castel Madama e Tivoli, direzione ovest verso Roma. 3 km sono creati per questo incidente, nello stesso tratto tendenza in aumento anche qui. Poi l'abbiamo detto, lo ripetiamo, sul traforo del Monte Bianco ci sono dei tempi di attesa abbastanza ridotti, devo dire. Comunque ci sono sul piazzale francese verso sud, verso Courmayeur, sono 15 minuti di tempo d'attesa di coda di 30 minuti invece sul piazzale italiano in direzione nord verso Chamonix. Voi continuate a scriverci al 348 103 10 10 cosa state facendo in questa domenica di luglio.

Madonna, ante litteram, Raffaellona Carrà, eccola qui con Rumore. Prima ancora abbiamo ascoltato anche il nuovo di Madonna con Danceteria, alle 16:21 minuti nel pomeriggio, in musica e notizie di questa domenica 19 luglio di Rai Iso Radio. Allora, insieme, in mezzo alle tante notizie

Monti Friulane, precisamente in Val Cimoliana, dove una coppia di escursionisti, Chiara e Davide, escursionisti esperti, sono stati ritrovati miracolosamente vivi dopo 6 giorni passati al gelo nel canalone del Vajon. Avevano perso l'orientamento a causa della nebbia e si sono salvati solo razionando le forze, bevendo l'acqua di un torrente, finché è arrivato un elicottero del soccorso alpino che li ha individuati, agganciati vicino al rifugio di Pordenone, e da lì si sono fortunatamente salvati. Solo tanta fame è un grande spossamento, ma sono vivi. Poi c'è anche un'altra notizia che arriva questa volta dal mare, quindi dalla montagna all'oceano, nel caso specifico Oceano Pacifico. Al largo delle coste del Messico, un uomo di 40 anni è rimasto alla deriva per 8 giorni da solo su una barca con il motore in avaria. Immaginatevi la scena, nel bel mezzo del nulla, senza radiotrasmittente, investito da una tempesta oceanica con onde alte come palazzi, eppure insomma c'è riuscito, ha rischiato le onde, hanno rischiato di ribaltare lo scafo più volte. Lui ha raccontato ai soccorritori di essere rimasto lucido aggrappandosi ad un unico pensiero: non perdere mai la speranza. Alla fine un aereo da ricognizione della guardia costiera dell'Oceano Pacifico, appunto al largo del Messico stiamo parlando, l'ha individuato, è stato recuperato, disidratato e sotto shock, ma sta bene. Vengono i brividi solo a pensarci. E allora mi chiedevo se a qualcuno di voi è capitato, non lo so, magari c'è qualcuno all'ascolto, di trovarvi in una situazione di emergenza assoluta e in qualche modo riuscire a salvarvi, o se avete conoscenti, amici che hanno vissuto una emozione, l'importante è raccontarla, diceva qualcuno, del genere. Se volete, 348 103 10 10.

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Destinazione estate con Rai Radio, musica, news e pubblica utilità.

vocione, il vocione di Barry White, What I am and gonna do what you. 16:34 su Rai Isoradio. Allora arriva la notizia del traffico bloccato a causa di un veicolo in fiamme sulla statale 131 Carlo Felice, una notizia che abbiamo già dato una mezz'oretta fa, e il traffico continua a essere bloccato dopo l'incrocio di Ponte Cracaxia, si chiama così, in direzione di Cagliari. Siamo ovviamente in Sardegna, restando ai tratti non gestiti da autostrada, d'autostrada, anche sulla statale 16 Adriatica segnaliamo traffico rallentato dopo l'incrocio di Fasano, diramazione dei Trulli in direzione dell'incrocio di Padova. Poi statale dello Stelvio, statale 38, traffico rallentato anche qui per un incidente 4 km prima di Sondrio in entrambe le direzioni. Statale Tirrena inferiore, traffico rallentato prima di Policastro Bussentino all'incrocio con la statale 562 in entrambe le direzioni. E infine andiamo sulla 12, la Roma Civitavecchia, dove insomma ci sono delle code di 4 km a causa del traffico congestionato tra Cerveteri e la Dispoli. Abbiamo detto che insomma ci sono state delle situazioni anche sulla 92 tra Cerveteri e Torre in Pietra, traffico intenso in direzione sud verso Roma, traffico intenso anche sulla 12 tra Genova-Roma, tra Genova Est e il Bivio con la 7 Milano-Genova. Allora parliamo di zanzare. L'Enea sta portando avanti un esperimento biologico rivoluzionario basato sul rilascio di maschi sterili dell'insetto. Questo perché si vuole ottenere l'obiettivo, ovvero quello di abbattere drasticamente, e cioè, sarebbe ora direi, la popolazione di zanzare senza utilizzare pesticidi chimici che sono nocivi per l'ambiente ma anche per noi esseri umani. Incrociamo le dita per il successo del test, e a proposito di zanzare arriva un successo dell'ultimo album dei Santa Marea.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

re ricantano gli stadio, i Fab Four hanno inventato la musica, da loro in poi è sempre un capolavoro ascoltare le loro storie. E questi sono gli stadi, le 16.47 su Rai Soradio. Allora, la notizia di cui parlavamo prima brevemente, delle zanzare tigre che sono in qualche modo state decimate, hanno richiamato parecchi messaggi di spiegazioni. Persino il nostro Maschiadroni ci è venuto a chiedere: ma insomma, com'è sta cosa? Fammi capire un po'. Allora, è successo questo. Tra luglio e ottobre scorsi l'ENEA ha liberato nell'ambiente, l'ENEA è insomma dall'Università Sapienza di Roma, quindi un grosso centro di ricerca, come sappiamo, il centro ricerche ne ha liberato nell'ambiente circa 1,5 milioni di zanzare maschio. Questa si chiama tecnica del maschio incompatibile, così si chiama. Nessun insetticida chimico, nessuna stranezza genetica. Praticamente si sfrutta un batterio del tutto naturale innocuo chiamato Wolbachia, che rende i maschi incompatibili con le femmine di zanzara selvatiche. Quando si accoppiano, le uova diventano sterili. Risultato del test: le capacità della zanzara tigre di fare uova fertili per l'inverno è stata abbattuta del 88%. Praticamente un colpo letale alla specie senza inquinare l'ambiente. Quindi, insomma, tra qualche mese avremo sicuramente meno zanzare. Insomma, siamo tutti contenti, no? Perché se c'è, oltre al caldo, una cosa fastidiosissima per non dormire la notte soprattutto, è sentire quel ronzio all'orecchio che verrebbe veramente da prendersi a palate da soli. No, non so se vi capita. Il caldo, grondi di sudore e senti questo alle orecchie. Oh, mamma mia, meno male che c'è l'ENEA, meno male che c'è la scienza, meno male che c'è la ricerca. Arriva Falco adesso su Isoradio.

0: Texas, capita così. Mi è capitato di vederlo qualche anno fa più volte dal vivo, Bruno Risas, molto bravo e anche molto divertente, cioè, anche una verve da stand up comedian, si può dire.
1: Sì, ho visto un docufilm su Rai 5 molto divertente su Bruno Risas. Non lo conoscevo benissimo questo docufilm, me l'ha fatto conoscere un po' meglio.
0: Non so fare l'accento calabrese, però devo dire che chi lo sa fare lo interpreta molto bene ed è molto divertente. Lui ha sempre la battuta pronta, poi insomma è un ottimo cantautore. Allora, carissimo Roberto, ti aspettano 4 ore di diretta.
1: 4 ore, bene, dove arriveremo? Arriveremo lontano. È arrivato lontano Kimi Antonelli, che ha vinto con la Mercedes il Gran Premio del Belgio a Spa.
0: Ci aggiorni
1: a
0: perché
1: Spa,
0: io
1: appena vinto.
0: A parte il calcio, tennis, Formula 1, motociclismo, sono il zero assoluto.
1: Ecco, quindi... insomma, un'altra vittoria, la sesta vittoria quest'anno di Kimi Antonelli a Spa in Belgio, davanti a Leclerc, quindi davanti alla Ferrari, mm-hmm. e davanti al Red Bull di Verstappen, mm-hmm. quindi un altro trionfo italiano.
0: Mi vedi che sono molto interessato.
1: Mm-hmm. Oh, guarda, ti vedo, mm-hmm. veramente appassionato. Tutto mm-hmm. Però stasera non ci sarà nessun italiano. Ricordiamo,
0: non ci sarà nessun italiano.
1: Nemmeno l'arbitro, almeno l'arbitro. Dico.
0: Ho letto delle statistiche che prende il 98% del mondo stasera tiferà la Spagna.
1: Davvero?
0: L'Argentina, secondo le statistiche, la maggioranza viene tifata soltanto in Argentina, ovviamente, e in Campania.
1: In Campania,
0: c'è bisogno di dirti perché.
1: Già lo so. Non credevo ci fosse questa disparità di tifo.
0: La Spagna fa simpatia, soprattutto l'Argentina pare non faccia molta simpatia.
1: Ecco, ne parleremo comunque alle 18:30 con Beppe Incocciati, che sarà con noi per parlare della finale.
0: Tu chi tifi? Hai deciso già chi tifare, dai, su,
1: no,
0: sbilanciati.
1: No, guarda, non tifo, veramente non tifo.
0: Ah, bugiardo.
1: No, veramente, non ho preferenze, devo dire.
0: Ma tu da perché sei venuto con la sciarpa giallo-rossa la mantellina giallo-rossa nel senso
1: non mi dire queste cose che mi sento di escluderlo
0: a lui laziale, no, giallo-rossa nel senso della Spagna, capito?
1: No, guarda, è a Bordeaux, una maglietta a Bordeaux, quindi è granata, sarei tipo del Toro, non so, del... Non della, però insomma apprezzo entrambe, quindi spero di divertirmi questa sera vedendo la partita.
0: Ti piace la Spagna a livello, come dire, calcistico, proprio di modo di giocare, le due squadre come ti sono sembrate in questi giorni?
1: Beh, la Spagna è sicuramente più forte tecnicamente, l'Argentina ha un carattere impressionante, devo dire. Gli argentini, si chiama garra, no? Loro in spagnolo
0: il cazzim, come dire a Napoli.
1: Sì, il cazzim, più o meno è quello lì. Però loro ne hanno proprio in quantità.
0: Perdevano con l'Egitto 2-0, in 10 minuti hanno fatto 3 gol. Cosa è più o meno è successa anche con l'Inghilterra.
1: No, quindi appunto ti dico, fare un
0: non
1: pronostico
0: si arrendono.
1: È difficile. In effetti non saprei dire come potrebbe andare a finire questa partita.
0: Le furie rosse dovranno tenere duro per se vogliono portare a casa il successo fino alla fine.
1: Dipende alla fine. Se la partita è equilibrata e va avanti equilibrata, secondo me l'Argentina è favorita.
0: Bene, allora io ringrazio Jacopo Teodoro da parte tecnica, ringrazio chi ci ha ascoltato e ci ha scritto al 348 103 1010. Tra un po' arriva il segnale orario, tra un po' arriva Roberto Fragomeno, io arrivo domani dalle 18 alle 21 e quindi ciao da Simone Curio è tutto, ciao, buon pomeriggio, buona serata, buona domenica, ciao.

0: ore 17.
1: Rai Eco Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Qual è la tua missione?
3: La laurea in giurisprudenza.
4: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
5: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
6: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
5: Accedi
4: al tuo prossimo livello
5: con il Fondo Studio.
7: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Anas ricorda, non distrarti usando il cellulare mentre guidi. Fare un selfie alla guida è come percorrere bendati 7 campi da tennis. Viaggia in sicurezza.
1: Estate con Rai Eco Radio.

0: Sono le 17:04 minuti, buon pomeriggio, buona domenica pomeriggio a tutti, prosegue il nostro viaggio, prosegue la nostra diretta qui su Isoradio, c'è Max Chiedroni in console, Roberto Fragomeno, salutiamo Simone Mercurio che fino a quest'ora ci ha tenuto compagnia, ci ha informato e ci ha dato una buona notizia, quella delle zanzare. Simone, a me è piaciuta perché in qualche modo sono uno particolarmente colpito dalle zanzare, il fatto che si stia trovando un modo per ridurle.
1: Sei contento, eh?
0: Guarda, mi hai dato veramente, mi hai dato un'energia.
1: Ringrazia l'Enea. Ringrazio i ricercatori dell'Enea che fanno, guarda, insomma, queste ricerche importanti.
0: Io ringrazio sempre i ricercatori. Quando sento che tagliano i fondi alla ricerca, io mi preoccupo, qualunque sia l'argomento. Perché noi viviamo e progrediamo grazie alla ricerca.
1: E poi grazie alla scienza, anziché riempirci di vari insetticidi, chimici che insomma fanno male all'ambiente, ma anche a noi stessi, no?
0: Sì, e poi mi danno fastidio proprio.
1: Io in queste notti, per evitare il ronzio alle orecchie fastidiosissimo della notte, insomma il caldo, sì, mi immergo la testa dentro questi insetticidi repellenti per le zanzare, di cui ci cospargiamo il corpo, e non è esattamente una cosa sana.
0: No, poi è un po' forte per dormire, non è proprio insomma un'essenza.
1: No. Poi ti appiccicaticcio, insomma,
0: di pinocembro, preferisco, ecco, l'essenza di pinocembro.
1: Di pinocembro. C'è anche il gelsomino che pare sia repellente per le zanzare.
0: Lavanda, quello che volete.
1: Ma tu sei, insomma, tu sei vegano in tutti i sensi, quindi. Tu sei vegano, vegetariano, vegano, sì, ecologico in tutti i sensi.
0: Non mangio i fiori, insomma, non mangio l'essenza. Però
1: pensavamo no.
0: Però mi piace sentirne.
1: Però il gelsomino, mi sei provato col pomodoro e il mais, buono.
0: No,
1: insalata di gelsomino.
0: Stasera mangerò gelsomino, pomodoro e mais. Grazie a Simone Mercurio. Noi andiamo avanti, tra poco tutti gli aggiornamenti. Un ombrano.

Vasco Rossi, 17:15 minuti, e ancora buona domenica pomeriggio a tutti, buon viaggio. Torniamo alla viabilità, andiamo un po' a vedere le ultime notizie sulla A14 tra Forlì e Bologna San Lazzaro, direzione nord, code a tratti, tempo di percorrenza 1:10, code a Faenza in uscita da entrambe le direzioni, poi tra Bologna e Borgo Panigale la 1 verso la 1, anche qui code, anche qui per traffico intenso. Sulla 1 tra Calenzano e la variante di Valico, direzione nord, rallentamenti, code sulla diramazione Roma Sud in direzione del grande raccordo anulare, variante di Valico, code tra la 1 e Firenzuola in direzione sud Firenze, anche queste sono per traffico intenso. Inoltre all'interno della variante di Valico tra località Aglio e Badia, direzione nord Bologna, abbiamo 2 km di coda, la causa è un incidente, l'incidente è tecnicamente risolto. Andiamo alle porte di Roma, sulla Roma Civitavecchia tra Cerveteri e Torre in Pietra verso Roma, code a tratti per traffico, in A24 tra Castelmadame e Tivoli verso Roma, anche qui stessa situazione, code a tratti per traffico.

0: nuovo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, quindi arrivano gli aggiornamenti, i tempi di percorrenza in questa domenica. Buona serata.
1: Buona serata a te e a tutti gli ascoltatori di ISO Radio da parte di Dario Olivieri di Autostrade per l'Italia. Il traffico è insostenuto sulla rete. Vediamo insieme le principali notizie. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Bologna-San Lazzaro verso Bologna segnaliamo code a tratti per traffico intenso. I tempi di percorrenza sono di 1 ora e 10 minuti. Sulla 9 Lenate Como-Chiasso tra Como-Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera ci sono 2 km di coda per il normale svolgimento delle attività doganali. I tempi sono il doppio del normale. Sulla 1 Milano-Napoli tra Parma e Fiorenzuola verso Milano ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 25 minuti. Sulla 7 Serravalle-Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano 1 km di coda per lavori in galleria. Sulla 26 dei Trafori tra la 10 e Masone verso Gravellona 1 km di coda per traffico congestionato in seguito a un veicolo rimosso. E sulla 24 Roma-Teramo tra Castelmadama e Timoli verso Roma, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, ci sono code a tratti per traffico intenso. Queste sono le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Estate con Rai Iso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio, Rai GR Parlamento.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: Rai Radio 5, Radio 4 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
2: Sicuramente ISO Radio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
5: Comprare un biglietto per un evento da un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che cancelli d'ingresso, il nome sul ticket deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
2: Estate con Rai Iso Radio.

domanda un po' retorica, perché la maggior parte delle persone, anche non troppo appassionate di pallone, questa sera probabilmente si vedranno la finale del mondiale. Insomma, e che fai? Vedo la finale del mondiale, magari con la pizza, magari organizzata con amici, un bel gelato come dessert, però insomma è una partita che credo in molti vedranno, anche per curiosità, perché poi ci sarà questo intervallo musicale un po' più ampio del solito. Insomma, sarà una finale modello Super Bowl, All-Star Games, modello all'americana, insomma, modello eventi americani, dove oltre allo sport ci sarà spazio anche per lo spettacolo, ovviamente. Quindi vedremo un po' come andrà a New York alla presenza alla presidenza del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che dovrebbe consegnare lui la coppa, credo, alla squadra che vincerà, alla Spagna o all'Argentina. Vedremo, ne parleremo tra un'ora con Beppe Inconciati, che sarà con noi in diretta, e quindi avremo modo con lui di entrare un po' più nel tecnico. Però devo chiedere a Inconciati, me lo devo segnare qui sull'agenda, Max, ricordamelo, gli devo chiedere com'è possibile che la squadra che era favorita per il mondiale, cioè la Francia, prende 6 gol nella finale per il terzo e quarto posto. Questa è una cosa che vorrei capire da qualcuno che realmente se ne intende.

17:37 minuti in questa domenica tardo pomeriggio sulla statale 148 Pontina tra Castel Romano e Pratica di Mare verso Roma, rallentamenti per traffico intenso. Andiamo al nord-est a 5 raccordo a 4 tra Albiano e la 4 Torino-Trieste verso la 4 2 km di coda, sulla 32 tra circonvallazione Uz e Susa Ovest verso Torino 1 km di coda per traffico intenso. In A15 tra Berceto e Pontremoli verso la Spezia abbiamo code anche verso Parma tra Pontremoli e Berceto. Sulla 4 alla barriera di Trieste Lisart Monfalcone Est verso Trieste rallentamenti. Sulla 5 tra Pont San Martin e Quincinetto verso Torino code per traffico anche tra Veresse e Pont San Martin sempre verso Torino, questo in A5. E poi altri aggiornamenti ci portano sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga tra Pianazzo e Monte Spluga in entrambe le direzioni, abbiamo in questo momento dei rallentamenti. Queste le ultime notizie, ora arriva Post Malone.

17:43 minuti questa sera in diretta su Rai 1, ovviamente la finale del mondiale. Leggevo una divertente intervista, una bella intervista a Lele Dani, che questa sera commenterà la partita, il commento tecnico, mentre la telecronaca sarà di Alberto Rimedio su Rai 1. Si è molto parlato delle cronache, della passione, delle urla, delle frasi di Dani. C'è una bella intervista perché lui spiega bene, insomma, perché lui fa così. È tutto spontaneo, tutto viene dall'emozione che prova vedendo determinate giocate, e quindi lascia libera poi, insomma, la sua espressione. Comunque un grande successo anche su Rai 1, anche per queste telecronache questa sera alle 21. Allora, torniamo invece noi alla viabilità, andiamo in Toscana sulla 11 tra Pistoia e Montecatini Terme verso Pisa. Abbiamo 2 chilometri di coda per incidente, sempre in A11 tra il raccordo Lucca Viareggio e Altopascio in direzione di Firenze. Ci sono code a tratti per traffico intenso. Altre segnalazioni ci portano in A10 tra Arenzano e la 26 verso Genova, 3 km di coda per un mezzo fermo in panne. In A10 ancora tra Finale Ligure e Fine Compranare Savona verso Genova, code a tratti. In A26 incidente tra Alessandria Sud e diramazione Predosa Bettola verso Genova, mentre in A7 tra i Busale e Isola del Cantone verso Nord Milano abbiamo 2 km di coda. In A1 tra Parma e Fiorenzuola verso Milano, code a tratti per traffico intenso. C'è traffico in A14 di rientro tra Forlì e San Lazzaro direzione nord Bologna, il tempo di percorrenza è circa 1 ora e 10. Poi code a Faenza in uscita e code nel tratto finale della A14 verso la 1 tra Borgo Panigale e la 1 appunto, mentre in A1 tra la variante di Valica e Sasso Marconi nord e direzione nord Bologna abbiamo rallentamenti.

ultimo 17:50 minuti in questa domenica 19 luglio del 2026 in diretta all'ascolto di Isoradio. Tra poco la classifica del Radio Corriere TV, i primi 10 della settimana con Fabrizio Casinelli, quindi andremo ad ascoltare i top 10 della classifica del Radio Corriere TV. Poi alle 18:30 ci colleghiamo con l'Aeronautica Militare. Arriva questa perturbazione, scendono le temperature, lo sapremo tra poco, tra mezz'ora circa, un po' di più, con gli amici dell'Aeronautica. E poi Campioni e Canzoni, ultima puntata di questi mondiali con Beppe Incocciati, che ci parlerà a poche ore dall'inizio della finale Spagna-Argentina. Poi alle 19 arriveranno i titoli del TG3. Questo accadrà nelle prossime ore qui in diretta in viaggio con Isoradio. Andiamo a vedere, per quello che invece concerne la viabilità, se ci sono aggiornamenti in questo momento. Traffico a Milano sulla tangenziale nord tra la statale 36 del lago di Como e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est, anche sulla ovest di Milano tra la statale 35 dei Giovi e la nuova Vigevanese in direzione della 8, sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Brescia Est verso Milano rallentamenti, anche questi sono dovuti al traffico intenso, sul raccordo A5-A4 tra Albiano e la 4 verso la Torino-Trieste 2 km di coda, sulla 32 Torino-Bardonecchia tra circonvallazione Ulz e Susa Ovest verso Torino, anche qui code. Ancora code sulla 15 tra Bercede e Pontremoli, 2 km verso La Spezia, code anche in direzione di Parma per traffico intenso.

0: sulla 11, attenzione, perché tra Pistoia e Montecatini Terme verso Pisa ora abbiamo 4 km di coda per incidente, sempre in A11 tra il raccordo Lucca Viareggio e Alto Pascio in direzione di Firenze abbiamo code per traffico intenso. Sulla 24 tra Vicovaro Mandele e Roma Est verso Roma, code per traffico. Troviamo in Toscana sulla Firenze Pisa Livorno tra Lavori e Ponte d'Oro Ovest verso Firenze, anche qui code a tratti. Tra poco la classifica del Radio Corriere TV.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle, c'era la notte, c'erano i fiori.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione del Radio Corriere TV, la Top 20, la classifica del vostro settimanale di riferimento. Ci siamo lasciati ieri con la posizione numero 11 affidata a Francesco Gabbani, Summer Funk. Oggi scopriamo le posizioni che vanno dalla numero 10 alla nuova numero 1. Sì, perché abbiamo una nuova numero 1 in classifica. Vi ricordo sempre che la classifica è redatta dagli amici di Airplay, classifica che potrete rileggere sul vostro settimanale di riferimento, il Radio Corriere TV. Indirizzo facilissimo: radiocorrieretv.rai.it. Basta con le parole e subito musica. Numero 10, Oh My Soul, Bruno Mars.

E questa settimana, in testa alla Top 20, la classifica del Radio Corriere TV, incontriamo i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento. Sorry.

0: E con i pinguini tattici nucleari si chiude la classifica, la top 20 della Radio Corriere TV, i 20 brani più ascoltati e più suonati della settimana secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Non mi resta che darvi l'appuntamento come ogni lunedì alla visione, vostro settimanale di riferimento, il Radio Corriere TV, che troverete online all'indirizzo facilissimo radiocorrieretv.rai.it. Un saluto da Fabrizio Casinelli e mi raccomando, restate all'ascolto di Rai Isoradio.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. radiocorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

What a feeling, I'm dancing on the ceiling. Questo è Lionel Richie alle 18:10 minuti. Siete all'ascolto di Isoradio, buona domenica sera, buona domenica 19 luglio del 2026. Max Chiedron in console, Roberto Fragomelli insieme fino alle 21. Torniamo alla Via Britannia, andiamo a vedere un po' le ultime notizie sulla 10 tra Renzano e la 26 in direzione di Genova. 4 km di coda per un mezzo fermo in panne. Lunghe code sulla 11, circa 6 km tra Chiesino Uzzanese e Pistoia verso Firenze per un incidente al chilometro 34. Poi sempre in A11 abbiamo code anche tra il raccordo Lucca Viareggio e Alto Pascio verso Firenze, qui per traffico intenso. Rimanendo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Ponte d'Areste e Montopoli Valdarno verso Firenze abbiamo 2 km di coda, anche qui incidente, qui siamo esattamente al chilometro 44,9. Incidente anche a Napoli in tangenziale allo svincolo di Fuorigrotta in uscita da entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla 15 Parma La Spezia, 2 km tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia, code anche in direzione di Parma. Sulla 12 tra Carrara e Santo Stefano di Magra verso Genova abbiamo code a tratti per traffico intenso. Sulla statale 1 via Aurelia rallentamenti per traffico a Castel di Guido in direzione del grande raccordo anulare. Sulla statale 148 Pontina rallentamenti tra Monte d'Oro e via Decima Castel Porziano in direzione di Roma. Sulla 2 Mediterraneo abbiamo rallentamenti per incendio prima di Serre in direzione Reggio Calabria.

0: Ufficio Case Smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play, una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti. Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio trovi bis, prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Rai su Radio.

0: con la musica alla radio, Laura Pausini, 18:23 minuti, è il momento di tornare a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per gli aggiornamenti ai tempi di percorrenza. Ancora buona serata.
1: Buona serata a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Apriamo questo collegamento con la notizia che arriva dalla 11, la Firenze-Pisa Nord, perché c'è stato un incidente tra

0: Venivamo già da una situazione di traffico intenso proprio tra il raccordo Lucca-Viareggio fino a Chiasino Ozzanese in direzione di Firenze, quindi ecco, questo incidente ha complicato un pochino le cose. Ci spostiamo ora in A1 nell'autostrada del Sole Milano-Napoli perché c'è coda per traffico intenso tra Parma e Fiorenzuola per chi viaggia verso Milano con tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Poi c'è coda per un incidente avvenuto tra Orvieto ed Attigliano per chi viaggia verso Roma. Qui si tratta dello sbandamento di un camion che è tuttora fermo in seconda corsia, quindi anche qui si transita solo su di una corsia. Poi traffico intenso sulla 14 Adriatica, troviamo tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio con la 1 Milano-Napoli proprio in direzione di quest'ultima, traffico intenso. E stessa situazione tra Forlì e Bologna-San Lazzaro per chi viaggia verso Bologna con tempi di percorrenza di circa 1 ora e 10. Poi ci spostiamo in Liguria perché in A10 Genova-Savona c'è traffico congestionato per 5 km tra Renzano e il bivio con la 26 dei Trafori per chi viaggia verso Genova, qui i tempi di percorrenza sono di circa 30 minuti. Infine in A7 Serra Valle Genova si è formata una coda per lavori di circa 1 km tra Busalla e Isola del Cantone per chi viaggia verso Milano. Queste le principali notizie, non mi resta che augurarvi un buon viaggio a tutti.
1: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: Sì, buonasera e buona domenica a voi in studio e a chi ci sta ascoltando su Iso Radio. Al momento la situazione vede annuvolamenti di tipo cumuliforme con associati rovesci e temporali a ridosso delle aree pedemontane dell'Emilia Romagna, interessando anche le aree a sud di Sassuolo per dirigersi verso il Bolognese e comunque in rapido spostamento verso est. Addensamenti li troviamo anche tra l'Alta Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige, ma senza fenomeni di rilievo. Nel resto del paese il cielo si presenta sgombro da nubi significative. I venti sono deboli o moderati meridionali e i mari poco mossi. Un accenno per domani che vede già dalla notte e prima mattinata rovesci e locali temporali a partire dall'est della Lombardia, Triveneto e soprattutto sul settore centro-orientale dell'Emilia-Romagna. E su quest'ultima regione i fenomeni potrebbero assumere carattere di forte intensità. L'instabilità si trasferirà poi nel corso della mattinata alle Marche, zone appenniniche centro-settentrionali, con isolati rovesci per poi estendersi nella seconda parte della giornata anche su Appennino Molisano e Pugliese. Sul resto della penisola il cielo rimarrà per lo più sereno o poco nuvoloso. Le temperature saranno ancora elevate su Toscana, Umbria, Lazio, aree interne abruzzesi, Molise e Campania, con punte fino a 36-37 gradi. Persisteranno le condizioni di onda di calore con temperature massime previste fino a 41-42 gradi per Puglia, Basilicata e Calabria e fino a 43-44 gradi per l'immediato entroterra di Sicilia e Sardegna. E con l'aggiornamento meteo è tutto. Grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!

Angelina Mango con Marco Mengoni, la loro Canto d'Amore, alle 18:29 minuti, quindi diretta in viaggio con Isoradio. È il momento di collegarci col servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare. Buona serata, luogotenente Andrea Gurrieri.

E questo è Amore mio di provincia, Lucio Battisti con Mogol, 18:38 minuti. Siamo in A1 tra Orvieto e Attigliano, direzione sud Roma. Abbiamo 2 km di coda per incidente al chilometro 454. Un camion ha sbandato in corsia di sorpasso. Sulla 11 tra Chiesino Zanese e Pistoia verso Firenze abbiamo 6 km di coda per incidente all'altezza del chilometro 34. Sulla 24 code a tratti tra Vicovaro Mandella e Roma Est verso Roma. Sulla 25 rallentamenti tra Torre dei Passeri Casauria e sul Mona Prato La Peligna verso la 24. Vediamo le ultime dalla Firenze Pisa Livorno, anche qui code per incidente circa 5 km tra Ponte d'Era Est e Montopoli Valdarno verso Firenze, siamo al chilometro 44 e 900. C'è fumo per incendio in A14 tra la 16 e Canosa, siamo all'altezza del chilometro 609.

0: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
2: Ufficio Case Smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 5.400€ IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su Toyota.it.
4: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
5: Rai su Radio.

Emma con Fabri Fibra qui su Iso Radio, sono le 18.45, prosegue insieme il nostro viaggio mentre a New York, insomma, l'atmosfera si fa elettrica in strada, moltissimi tifosi ovviamente della Spagna e dell'Argentina, c'è anche Lidl Spain che è il quartiere spagnolo, un po' come Lidl Italy, e già in queste ore si sono ritrovati in moltissimi tifosi spagnoli, ma ora sono oramai tutti quasi dentro lo stadio, sono entrati ovviamente alla di buon'ora per, insomma, non perdere nemmeno un attimo di questo match che vi ricordo sarà in diretta alle 21 su Rai 1 in chiaro, mentre tra poco ci collegheremo con Beppe Incocciati qui su Iso Radio con Campione e Canzoni, proprio per così dare uno sguardo prima della finale alla partita, anche per un po' magari di un pronostico, vedremo. Intanto andiamo alla viabilità, torniamo sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ponte de Rovest e Montopoli-Valdarno verso Firenze, code a tratti per incidenti in A11 tra Chiesino Uzzanese e Pistoia verso Firenze, 6 km di coda incidente all'altezza del chilometro 34 sulla Roma Civitavecchia tra Santa Severa e Torre in Pietra verso Roma, code a tratti 35 minuti il tempo di percorrenza sulla 1 tra Orvieto e Attignano direzione sud Roma, 2 km di coda per incidente, siamo all'altezza del chilometro 454 in A14 tra Forlì e Bologna San Lazzaro verso nord Bologna il tempo di percorrenza è di 1 ora e 10, poi ci sono code a Faenza in uscita e ci sono code tra Bologna, Borgo Panigale e la 1 in direzione appunto della 1, traffico che poi prosegue in A1 tra Parma e Fiorenzuola verso Milano e tra Melegnano e la tangenziale ovest in entrata in città verso Milano.

versione per questo hit di Gianna Nannini con Marrakesh, questo America. Le 18:55 minuti, leggo così sulla prima pagina del Corriere della Sera.it: riesci a stare 2 ore senza telefono a cena? Ti regaliamo il vino, l'ultima moda dei locali smartphone free. Esistono dei locali dove non devi tirar fuori il telefono, non è per me. Tu vai lì per chiacchierare, rilassarti, riposarti e per un paio d'ore non pensare a quello che fai abitualmente, purtroppo ogni secondo, 10 secondi, 5, 30 secondi, ecco, lì no. Però se lo fai, se per 2 ore non tiri fuori il telefono dalla borsa o dalla giacca, dalla tasca, ti regalano il vino. Cioè, per gli astemi magari non è troppo allettante come cosa, per chi ama degustare un bicchiere di vino durante la cena, io penso che è un sacrificio che poi forse ci farebbe anche parecchio bene, potrebbe poi farci aprire un po' gli occhi. Comunque interessante come idea, provocatoria ovviamente, ma c'è bisogno ogni tanto di provocazioni. Allora torniamo alla viabilità, torniamo agli aggiornamenti anche per gli amici che da poco si sono messi al nostro ascolto. Vedevo proprio sui nostri canali social lo spot girato da vari attori riguardo all'uso del telefonino alla guida, uno spot molto incisivo. Venite a trovarci sui nostri canali social, su Instagram, su Facebook, e tra le altre cose, tra gli altri contenuti, troverete anche questo spot, e credo insomma che ne valga la pena di vederlo. Intanto torniamo, dicevo, sulla 11, dove ci sono 6 km di coda tra Chiesino Zanese e Pistoia verso Firenze. Qui è avvenuto un incidente, siamo all'altezza del chilometro 34, 6 km di coda. Arriva una grande artista australiana, Kylie Minogue, il brano si intitola Magic.

0: Meloni per Roggero, pena sproporzionata. Salvini di nuovo in carcere dal gioielliere. La Lega estende la legittima difesa, ma Forza Italia frena. Le opposizioni, il centrodestra vuole il Far West. Ancora raid americani sull'Iran, Washington pensa all'invio di rinforzi, la Casa Bianca, sanzioni come alla Russia, Teheran continua a colpire paesi del Golfo e minaccia risposta devastante. 34 anni fa la strage di Via D'Amelio in cui morirono Paolo Borsellino e gli agenti della scorta, a Palermo le commemorazioni, Mattarella ha sconfitto quel disegno eversivo, la Repubblica più forte. Ucciso e dato alle fiamme, trovato nel Salernitano il corpo di Luca Esposito, giornalista sportivo e dipendente dell'Agenzia per l'Ambiente, che però smentisce nessun rapporto, aperta un'inchiesta. A Bologna un uomo ammanettato muore durante l'intervento della polizia. La vittima, 43 anni, era di origine marocchina, bloccata a terra. In un video le immagini e le urla "aiuto, basta". Tra show e strappi alle regole stasera a New York, la finalissima mondiale tra Spagna e Argentina, squadre agli antipodi, legami e rivalità tra le stelle Yamal e Messi, e a premiare i vincitori ci sarà Donald Trump.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Más que nada con Sergio Mendes dopo i titoli del TG3. Buona domenica sera a tutti, buon viaggio all'ascolto di Isoradio. Andiamo in A14 tra Monte Marciano e Ancona Nord verso Ancona, un chilometro di coda, code ad Ancona Nord in uscita da entrambe le direzioni, code a Civitanova Marche Macerata in uscita e code tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche Macerata in direzione nord ancora un chilometro per traffico intenso. Questi gli aggiornamenti dalle Marche. Sulla 11 sempre 6 chilometri tra Chiesino Uzzanese e Pistoia verso Firenze. Incidente, siamo all'altezza del chilometro 34, mentre tra il raccordo Lucca Viareggio e Chiesino Uzzanese verso Firenze abbiamo anche code per traffico intenso. Siamo sulla 2 del Mediterraneo, rallentamenti per incendio prima di Serre in direzione di Reggio Calabria. Vediamo altri aggiornamenti sulla 15 Parma La Spezia, ancora code tra Pontremoli e Berceto, sia verso Parma sia in direzione di La Spezia. Andiamo anche in Sicilia sulla 18 Siracusa Ragusa Gela tra Noto e Cassabile verso Siracusa, abbiamo code a tratti, anche queste sono dovute al traffico intenso. Le ultime notizie che arrivano dalla statale 16 Adriatica, la variante di Polignano a Mare verso nord, ci sono code, anche qui sono dovute a un incidente. Mentre sulla statale 1 via Aurelia in prossimità di Roma, a Castel di Guido verso Roma, verso il raccordo, abbiamo rallentamenti per traffico intenso. Sulla statale 148 Pontina, sempre alle porte di Roma, tra Castel Romano e via Decima Castel Porziano verso il raccordo, verso Roma, anche qui ci sono rallentamenti, anche questi sono dovuti al traffico intenso.

0: 19:13 minuti, buona domenica sera a tutti, buon viaggio, siete con Isoradio. Insomma, non si è ancora giocata la finale del mondiale, ma c'è già una polemica per quello che riguarda il campo, le zolle, i pezzi di prato che sono stati messi in qualche modo in vendita. Questa polemica viene riportata oggi dal New York Times. La FIFA ha iniziato a vendere sul suo sito web piccole porzioni del campo del MetLife Stadium al prezzo di $450. Una nota sulla pagina di vendita informava gli acquirenti che alcune parti del campo, incapsulate in resina per preservare l'erba, sarebbero state spedite dopo la finale del 19 luglio. Però poi l'ufficio del governatore non ha preso bene questa notizia, il governatore del New Jersey, visto che i contribuenti statali avevano finanziato la costruzione del campo. Come dire, che fate, ce la smontate? No, l'abbiamo finanziato, è pagato dai contribuenti e quindi non si può fare. Subito una polemica, ancora la finale non si è giocata, quindi chissà se queste zolle di campo arriveranno o meno o verranno fermate, bloccate dalla governatrice del New Jersey. Vabbè, noi torniamo sulle nostre strade e autostrade in attesa della finale che ci sarà tra meno di due ore. Siamo sulla 26 tra la 10 e Masone verso nord e Gravelunatoce, abbiamo un chilometro di coda per un mezzo fermo in panne in prima corsia in galleria, siamo all'altezza del chilometro 4. Sulla 7 tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano abbiamo 2 km di coda per lavori, in A10 tra Varazze e la 26 verso Genova code a tratti, così come tra Finale Ligure e fine Compranare Savona sempre in direzione di Genova. Sulla 12 tra Genova Est e la 7 verso Genova anche qui abbiamo code, anche queste sono per traffico intenso. Ancora sulla 12 tra Carrara e Santo Stefano di Magra verso Genova code per traffico intenso.
1: Sono la pecora, sono la vacca e agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

prima del cielo era lo sguardo di mia madre, che Fernandino come una figlia mi porta a letto caffè tapioca, e a ricordargli che è nato maschio, sarà l'istinto, sarà la vita, e io davanti allo specchio grande mi paro gli occhi con le dita, a immaginarmi tra le gambe una

saranno segni miracolosi. Perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore. Ma Fernandino resiste e vomita e si contorce dal dolore. E allora il bisturi per segni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

quando le macchine puntano i feri sul palcoscenico della mia vita, dove tra ingorghi di desideri alle mie natiche un maschio s'appende nella mia carne tra le mie labbra, un uomo scivola l'altro s'arrende, che Fernandinho mi è morto in grembo, Fernando.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: Rai su Radio.

19:23 minuti, nuovo singolo degli U2, Street of Dreams, il titolo del brano. Torniamo in A1 tra Orvieto e Attigliano verso sud Roma, 2 km di coda incidente all'altezza del chilometro 454. Sulla A14 tra Forlì e Bologna San Lazzaro, direzione nord, code a tratti un'ora il tempo di percorrenza, code a Faenza in uscita da entrambe le direzioni, code tra Bologna e Borgo Panigale e la 1 verso la 1. In A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, direzione nord Bologna, abbiamo rallentamenti per traffico intenso. Siamo sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il Raccordo, verso il Raccordo, 1 km di coda. Sulla Roma Civitavecchia tra Santa Severa e Torre in Pietra verso Roma, code a tratti. Sulla 24 tra Carzoli Auricola e Roma Est verso Roma ci sono code per traffico intenso. Sempre 6 km ma in diminuzione perché l'incidente è tecnicamente risolto. Siamo in A11 tra Chiesino Zanese e Pistoia, direzione Firenze, appunto

0: E abbiamo ritrovato questo successo di questo duo elvetico, i Double dalla Svizzera, The Captain Over Art, il titolo del brano, alle 19:31 minuti sulla 12 tra Carrara e Santo Stefano di Magra verso Genova. Abbiamo code per traffico intenso, ancora traffico intenso alle porte di Roma sulla statale 148 Pontina tra Pomezia Nord e via Decima Castel Porziano in direzione di Roma, sulla via Aurelia, la statale 1, sempre in prossimità della capitale, tra Malagrotta e il Grande Raccordo Anulare verso Roma, code per traffico. Sullo 2 del Mediterraneo invece a Battipaglia verso la 30, rallentamenti per incidente. Ci sono ancora code sulla 15 tra Pontremolo e Berceto in direzione di Parma. Sono appunto dovute al traffico intenso, molti stanno tornando verso casa, alle 21 non vorranno perdersi la finale del mondiale.
1: Campioni e canzoni. Rai Isoradio ai mondiali 2026. Notizie e commenti sulle partite con Giuseppe Incocciati.
0: E siamo all'epilogo di Campioni e canzoni con Giuseppe Incocciati, che è in collegamento con noi. Beppe, buona serata, benvenuto in questa domenica sera.
2: Buona serata Roberto, buona serata a tutti.
0: Allora, tornano a casa molti italiani, sono in macchina adesso perché poi si piazzeranno davanti al televisore, magari una pizza, chissà, e si godono questa finale. Io però prima devo chiederti una cosa, Beppe, perché tu parli sempre chiaro e mi devi spiegare com'è possibile che una, forse la favorita di questo mondiale, era la Francia secondo molti, prenda 6 gol dall'Inghilterra. In una partita 6 gol. Che è successo lì?
2: Quando la concentrazione, perché è figlia della delusione avuta per la mancata finale, è chiaro che poi cade un po' tutto il castello, e lo abbiamo evidentemente visto. Questo sa significare che, come tutte le competizioni di alto livello, la concentrazione quando non è massimale si rischia di fare delle brutte figure, e credo sia accaduto questo, insomma, alla Francia. Purtroppo la delusione, peraltro motivata da un'aspettativa che era tutt'altro quella di essere eliminati, l'ha fatta da padrona in questa gara. Quindi insomma, in questo gioco assolutamente non bisogna mai abbassare la guardia, perché gli avversari poi, se sono più concentrati, se hanno più voglia, ti fanno male, come è successo ieri. Insomma, una goleata che è riconducibile semplicemente a questo: da una parte una squadra che aveva voglia di comunque di rivalsa anche con se stessa, e dall'altra una squadra che aveva ormai mollato tutto. Difatti nelle dichiarazioni addirittura mi è sembrato di aver letto che i giocatori non volevano neanche giocarla questa finalina. Sì, sì, sì. Quindi insomma, questa la dice tutta.
0: Vabbè, abbiamo capito che la Francia a livello mentale non è il massimo, il massimo sono invece Spagna e Argentina, due squadre che mentalmente ci stanno al 100%, quindi stasera siamo pronti per seguire una partita. Ti è venuto in mente qualche pronostico? La partita, come dicevi anche l'altro giorno, rimane comunque molto molto così equilibrata a livello di pronostico.
2: Sì, c'è grande equilibrio sotto ogni profilo, lo sai, io l'ho detto, credo che la Spagna abbia qualcosa di più sotto l'aspetto qualitativo e nei vari elementi, e se è vero come è vero che la qualità di solito poi, quando le forze si equiparano, chiaramente la qualità, chi ne ha di più ha più possibilità di portare a casa il risultato finale. Insomma, io credo che poi, a prescindere da tutto, è un mio pensiero per carità, ritengo che la Spagna abbia più, diciamo, padronanza di gioco, anche se affronta un'Argentina che, se Messi è al massimo della forma come stiamo vedendo, la può vincere anche da solo. Ma a differenza della Spagna, il reparto dell'Argentina, soprattutto quello offensivo, non ha, oltre Messi, grandi stoccatori che possono risolvere la partita, perché mi sembra che neanche Lautaro Martinez sia della gara. Entrerà, se non sarà titolare, entrerà sicuramente in corso di partita. C'è Alvarez, che sicuramente è bravo, ma non è un punto di riferimento secondo me forte tanto quanto lo è Lautaro Martinez, però insomma questo è un mio parere, staremo a vedere poi che cosa accadrà in campo.
0: Due allenatori, De La Fuente per la Spagna e Scaloni, che non sono due grandi personaggi a livello mediatico, sono due persone molto tranquille, serie, abbastanza anche riservate, che però portano a casa risultati importanti, diversi da altri allenatori magari più protagonisti che poi non sono andati così bene.
2: Beh, entrambi sono vincenti, quindi voglio dire, Scaloni è campione del mondo, un allenatore scelto anche con la critica di chi poi ha dovuto capire se era giusto metterlo in questa responsabilità o meno, ma ha dimostrato di saperci fare e lo dimostra ancora oggi, avendo portato i campioni del mondo ancora in finale con la possibilità di bissare. E questo sicuramente il lavoro dell'allenatore, anche se giovane, è stato un lavoro veramente efficace. E De La Fuente lo sappiamo, arriva dalla cantera, no? Della scuola federale spagnola, conosce tutti i giocatori perché li ha avuti nelle varie, no? nelle varie crescite delle nazionali giovanili, se li ritrova ora a gestire nella massima nazionale, e chiaramente può vantare un rapporto che parte da lontano, conoscendo le dinamiche, conoscendo le particolarità di ogni giocatore perché li ha visti crescere. E questo è una forza sicuramente che rafforza un po' tutto lo spogliatoio. Ma a prescindere da questo, torniamo sempre a quello che è il mio pensiero. Ogni allenatore se ha la possibilità di fare forza su giocatori di altissimo livello, chiaramente dorme sonni tranquilli. Entrambi lo fanno, anche se, ripeto, la Spagna qualitativamente ha qualcosa in più dell'Argentina.
0: Ah beh, prendendo a chiudere, io credo che se potesse, solita domanda che si fa sempre, se potessero scegliere, quelli della Spagna li avrebbero messi all'Argentina probabilmente, visto anche il suo stato di forma, è quasi imprevedibile in questo momento. Ma dall'altra parte, dalla Spagna chi toglierebbero se potesse Scaloni così? Punteresti dimmi.
2: Quanti ne potrebbero scegliere?
0: Uno solo.
2: È difficile perché
0: anche perché hanno i sostituti, poi se levi uno non è che entra uno molto scarso, quindi è duro.
2: Sì, ma a parte quello, ma i quattro che giocano nel reparto offensivo, se ne togli uno ce ne sono altri tre. Quindi da Yamal a Dani Olmo, lo stesso centravanti, poi a Zabal, che sono dei giocatori che veramente fanno la differenza, quindi togliendone uno sicuramente non fai tanti danni, mentre nell'Argentina se togli Messi qualche danno lo provochi.
0: Per chiudere, un match winner quale potrebbe essere, un po' a sorpresa stasera, chi guarderai con maggiore attenzione di giocatori, punti su
2: io credo lo stavo pensandoci prima, io credo che sia veramente la grandissima occasione anche sotto l'aspetto motivazionale di questo ragazzino, Lamine Yamal, che secondo me farà una partita straordinaria, anche perché insomma sappiamo cosa lo avvicina a Messi, pubblicità quando era piccolo, no? Che nessuno sapeva che quel ragazzino dentro la vasca da bagno che gli faceva il bagno, sì. Messi, e nessuno sapeva dove sarebbe arrivato, quindi dentro il cuore sicuramente questo ragazzo ha questo ricordo. Poi Dio ha voluto questa cosa qua e credo che Dio lo premerà.
0: Ecco, ti faccio una domanda a questo punto personale: tu hai indossato la stessa maglietta di Maradona, hai giocato con Maradona, stasera ti farai Argentina?
2: Io di solito non sono tifoso, certamente l'Argentina mi relaziona a quel grande campione che ho avuto la fortuna di averlo vicino, e quindi diciamo emotivamente mi prende perché ci sono tanti ricordi. Vabbè, lasciamo stare, poi mi ha regalato la maglia col mio nome dietro dell'Argentina indossata da lui, insomma vabbè, ci sono delle cose storiche che mi legano attraverso Maradona a questa grande nazione, però questo non significa nulla. Io sono amante del bel calcio perché ritengo, poi mi permetto di parlare da allenatore, ritengo che vedere il bel calcio e studiare le motivazioni, studiare ciò che può alimentare questo gioco in positivo è una curiosità importante, quindi sarò molto attento e sicuramente, come spesso succede, chi sarà più bravo con la palla ai piedi vincerà la gara.
0: Bene, allora Beppe, noi avremo modo di risentirci anche dopo il Mondiale, magari ci racconterai qualcosa di più personale proprio della tua carriera con il Napoli, con il Milan, con l'Ascoli, le altre squadre con le quali appunto hai militato. Per ora ci salutiamo, vediamo come va stasera, poi magari ci risentiremo per un commento, chissà, nei prossimi giorni. Ti auguro una buona serata, buona partita.
2: Grazie, buona gara a tutti, buon divertimento.
3: Canterò per te l'ultima canzone.

Martin Garrix con Ed Sheeran, questo loro Repeat It, grande successo del momento. Allora, abbiamo un po' analizzato questa partita, poi tra poco il campo di Ras. Salutiamo e ringraziamo ancora Beppe Conciati e Incocciati, che in questi giorni, in queste settimane di mondiale, ci ha dato una mano così a leggerlo in una maniera più così approfondita. Allora, torniamo alla viabilità. Scusate, siamo in A1 tra Firenze e Parma verso Milano, code per traffico intenso.

Lucio Dalla, io tra un po' sono lì. La voce è tornata, no? E succede a volte con la saliva, uno si strozza praticamente mentre parla. Abbiamo un po' ripristinato il collegamento, diciamo così, tecnicamente parlando. 19:52 minuti, tra poco accendiamo la TV, ci saranno i titoli del TG1. Intanto noi torniamo a vedere un po' la situazione di viabilità anche per amici che da poco si sono messi al nostro ascolto. Sulla 1 tra Fidenza e la 15 verso sud Bologna abbiamo code per un veicolo in fiamma al chilometro 100 e 400. Sempre in A1 tra Parma e Fidenza, direzione nord Milano, code a tratti per traffico. Ancora in A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi nord verso nord Bologna, rallentamenti. Mentre sulla Roma Firenze tra Orvieto e Attigliano verso Roma, direzione sud, 2 km di coda per un incidente al chilometro 454. C'è traffico sulla diramazione Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e Raccordo verso Roma, verso il Raccordo, ma così anche sulla diramazione Roma Sud alla barriera di Roma Sud, code in entrata in città, e tra Torre Nove e il Raccordo abbiamo code. Sulla Roma Civitavecchia tra Santa Severa e Torre in Pietra verso Roma, code a tratti, tempo di percorrenza 35 minuti. Mentre in A11 tra Capannori e Pistoia verso Firenze, anche qui code a tratti, il tempo di percorrenza è di 40 minuti. Sulla 24 ancora le porte di Roma tra Carsoglio Auricola e Roma Est verso Roma, code a tratti, tra L'Aquila Ovest e Torni in Parte verso Roma rallentamenti. In A25 tra Torre dei Passi di Casauria e sul Monte a Prato La Perigna verso la 24 rallentamenti per lavori in corso. Incidente a Napoli in tangenziale tra l'entrata Arco Felice e Astroni verso Capo di Chino, è coinvolta una motocicletta e anche un'automobile. Siamo al chilometro 3.400 punto della tangenziale di Napoli. Tra poco accendiamo la TV, arriveranno i titoli del TG1.

0: 34 anni fa l'attentato di Via D'Amelio, la mafia uccise il giudice Borsellino e 5 agenti di scorta. Mattarella, sconfitto il disegno eversivo della strage. Seconda notte in carcere per Mario Roggero. Al TG1 la moglie del gioielliere dice: la nostra vita è stata sconvolta, spero nella grazia. Meloni su Roggero, pena sproporzionata. Salvini torna a fare visita al gioielliere. Opposizioni dal governo propaganda, no al Far West. Rischio guerra totale USA-Iran, nuovi attacchi incrociati. Teheran bersaglia Giordania e sfiora Israele. Washington invia dall'Europa altri caccia. Caso Ranucci, l'ombra del mandante nelle intercettazioni degli arrestati. Domani per i 4 l'udienza al tribunale del riesame. Eboli, giornalista ucciso e poi bruciato. Il corpo di Luca Esposito trovato in un campo. Si indaga in ambito professionale e su vita privata. Temporali e grandinate al nord, caldo torrido al sud. Domani aumentano le città da bollino rosso. Terreni devastati da siccità e maltempo. Finale mondiale, la notte della verità, Spagna-Argentina in diretta su Rai 1 subito dopo il TG. Yamal sfida la leggenda Messi, Trump allo stadio di New York, mentre si accendono le piazze da Madrid a Buenos Aires, tutti per un unico sogno, conquistare la Coppa del Mondo.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
2: L'estate è la stagione dei concerti, delle mostre e dei viaggi nelle città d'arte. Può capitare però che quando decidi di acquistare il biglietto per l'evento che ti interessa siano già tutti esauriti. In questo caso fai attenzione a non cadere nella trappola del bagarinaggio online, il cosiddetto secondary ticketing. Moltissimi siti non autorizzati utilizzano software automatici per fare incetta di biglietti in pochi secondi, per poi rivenderli a prezzi altissimi, anche 10 volte superiori a quello reale. La prima regola per difendersi è acquistare solo ed esclusivamente dai circuiti di vendita ufficiali indicati dagli organizzatori dell'evento. Inoltre, non farti prendere dall'ansia del tutto esaurito, cercando rivendite di biglietti sui social. Comprare da piattaforme non autorizzate significa alimentare un mercato illegale e rischiare di pagare cifre folli per biglietti che potrebbero persino essere falsi o duplicati, incappando quindi anche in spiacevoli truffe. Inoltre, rivolgendoti a questi soggetti non autorizzati, alimenti anche il fenomeno dell'evasione fiscale. Le società che si celano dietro al secondary ticketing hanno spesso fittiziamente sede in paradisi fiscali, dove i ricavi subiscono tassazioni irrisorie.
1: Estate con Rai Isoradio.
3: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

fino al soffitto, Shout to the Top, il brano che abbiamo ascoltato alle 23 minuti qui su Isoradio in questa domenica sera, domenica di finale mondiale, domenica di rientro per molti italiani, le consuete code dell'ora di cena, più o meno la domenica poi d'estate, insomma, riguardano percorsi che portano e arrivano ovviamente dal mare. Andiamo a proposito di mare, in A14 tra Faenza e Castel San Pietro, direzione nord Bologna, il tempo di attraversamento è di 40 minuti, poi abbiamo anche code tra Bologna e Borgo Panigale, la 1 in direzione della 1. In A1 tra Parma e Fidenza verso nord Milano, code a tratti, tra Fidenza e la 15 direzione sud Bologna ci sono code perché c'è un veicolo in fiamme all'altezza del chilometro 100. Ed è un po' di...

capita di fare questo viaggio con la musica qui su Isoradio alle 20:10 minuti, in attesa di volare tutti insieme a New York per la finale del campionato del mondo. Andiamo in Liguria, vedete che giro: Transilvania, New York, Liguria. Qui noi ci spostiamo molto rapidamente. Sulla 12, risolto l'incidente, rimangono 2 chilometri di coda tra Genova Est e la 7 verso Genova. In A10 tra Finale Ligure e Fine Confranare Savona verso Genova, code a tratti. Sempre in A10 tra Arenzano e la 26 verso Genova, code a tratti. In A26 tra la 10 e Masona verso nord, grave lunatoce, code per traffico intenso. In A7 tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova 1 chilometro, e tra Busale e Isola del Cantone verso Milano sempre 1 chilometro per lavori. Attenzione, al momento è chiuso il traforo del Monte Bianco, quindi momentaneamente chiuso il traforo del Monte Bianco. Abbiamo code a Piazzale Francese verso l'Italia e code a Piazzale Italiano verso la Francia. Vi terremo aggiornati, ma sottolineo ancora che è chiuso al momento il traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni.

0: un brano di Elton John e Stevie Wonder che canta il brano e suona l'armonica, insomma un pezzo stupendo che vi abbiamo riproposto questa sera. Finish Line alle 20:19 minuti qui in viaggio con Isolati in questa domenica sera. Torniamo sulla 12, migliora, l'incidente è risolto, rimane un chilometro di coda tra Genova Est e la 7 in direzione di Genova, code a trattino 1 per traffico tra Parma e Fidenza, direzione nord verso Milano, mentre in A14 tra Faenza e Castel San Pietro, direzione nord, il tempo di percorrenza è di 40 minuti, poi troviamo code anche tra Bologna e Borgo Panigale, la 1 verso la 1, sempre in A1 tra la variante di Valica e Sasso Marconi nord, direzione nord, ci sono rallentamenti per traffico intenso. Code a trattino 11, 35 minuti il tempo di percorrenza tra Capannori e Pistoia in direzione di Firenze, mentre sulla 12 tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti verso Livorno abbiamo code a tratti. All'interno della variante di Valico tra Badia e Firenzuola verso sud Firenze, in galleria c'è un mezzo fermo al chilometro 19. Ci spostiamo sul versante adriatico in A14, a Civitanova Marche Macerata in uscita abbiamo code anche tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche Macerata, direzione nord Ancona, circa un chilometro di coda. C'è un veicolo in fiamme sulla Roma-Napoli tra San Vittore e Caianello, direzione sud Napoli. Attenzione, siamo al chilometro 681.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

20 e 27 minuti sulla 5 Torino Courmayeur, rallentamenti tra Varese e Pont Saint-Martin in direzione di Torino. Ci sono code sulla 7 alla barriera di Milano in direzione di Milano, code di traffico che rientra in città. Sul raccordo Siena-Firenze rallentamenti per un mezzo fermo, a Firenze Certosa in direzione di Firenze in direzione della 1. Ci spostiamo sulla 5 raccordo a 4 tra Albiano e la 4 verso la Torino-Trieste, ancora code. Segnaliamo ancora sul raccordo Siena Firenze a San Casciano Nord verso Firenze rallentamenti per un incidente, mentre sulla statale 309 Romea tra Ravenna e Porto Tolle in entrambe le direzioni il traffico è ancora intenso e anche qui sono ancora segnalati dei rallentamenti. Sulla 29 Palermo Mazara del Vallo tra Punta Raisi e Capaci Isola delle Femmine verso Palermo rallentamenti anche qui per incidente.

Walk It Out, la grande voce di Alison Moyet. Abbiamo ritrovato questo brano, so, che vanta un bel po' di primavere sulle spalle, ma non si sentono, come quelle persone che incontri e insomma dici ma beh, sei sempre uguale. Ecco, questo brano è sempre uguale, nel senso che non ha perso, insomma, non è passato di moda. Alcune canzoni sono un po' come vestiti, non sono dei classici, dopo un po' insomma, si vede che appartengono a un altro periodo, erano figlie del loro tempo. Alcuni brani invece riescono a superare il tempo, le mode, le classifiche, l'anno d'appartenenza o il periodo di appartenenza, sono sempre estremamente attuali. Questo credo sia tra quelli. Sulla tangenziale di Napoli tra Arco Felice e Astroni verso Capodichino abbiamo un chilometro di coda, l'incidente è tecnicamente comunque risolto. Codina 14, siamo a Taranto Nord in direzione nord verso Bari, mentre sulla 1 tra San Vittore e Caianello verso Napoli c'è ancora un veicolo in fiamme. Siamo sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Lavoria e Empoli Ovest verso Firenze, abbiamo code a tratti, sono dovute al traffico intenso, c'è traffico in A24 tra L'Aquila Ovest e Torni in Parte verso Roma, tra Carsole Auricola e Roma Est verso Roma abbiamo code a tratti. Poi sulla Roma Civitavecchia tra Santa Severa e Torinpietra, sempre verso la capitale, anche qui ci sono code dovute al traffico intenso. Diramazione Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e il raccordo verso il grande raccordo anulare, rallentamenti.

0: Ufficio Case Smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da €5.400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: ancora domenica.
1: È cominciato il collegamento su Rai 1 della diretta da New York con Alberto Rimedio, con Lele Adani per il commento tecnico su Rai 1, appunto in diretta la finale del mondiale, con le telecamere che alternano le inquadrature tra i tifosi argentini, quelli spagnoli, insomma si parla spagnolo, la lingua ufficiale di questa finale è decisamente lo spagnolo, e quindi vedremo un po' se gli argentini o gli spagnoli sono quelli che ci racconteranno così il romanzo più bello. Vedremo chi in campo avrà più i nervi saldi, avrà freddezza, ma allo stesso tempo avrà anche quell'energia, quella forza che ti consente poi di superare in qualche modo l'ostacolo. In assetta alla barriera di Milano c'è traffico in direzione di Milano in entrata in città, statale 309 Romea, tra diramazione per Ravenna e Porto Tolle. Abbiamo code in questo momento in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena-Firenze abbiamo due notizie. A Firenze Certosa, verso Firenze, rallentamenti per un mezzo fermo in panne, e a San Casciano Nord, sempre in direzione di Firenze, abbiamo code per un incidente. Sulla 26 tra la 10 e Masona verso nord è grave Lunatoce, rallentamenti per traffico, traffico anche in A10 tra Arenzano e la 26 in direzione di Genova, code tra Finale Ligure e fine Comprare Savona, sempre in direzione di Genova, sempre dovute al traffico intenso.

0: Malcolm Todo con Earrings, questo è il titolo del brano che abbiamo ascoltato. Si stanno esibendo in questo momento al centro del campo la nostra Laura Pausini, c'è anche Robin Williams e insomma è veramente un grande spettacolo all'americana questo, che quello che anticipa la finale tra Argentina e Spagna. Certo, la Pausini è veramente un personaggio internazionale,
1: mondiale,
0: cara Giusy Panara,
1: mondiale.
0: E noi non ci rendiamo a volte conto, ma se la invitano per insomma una manifestazione del genere vuol dire che è conosciuta poi in tutto il mondo. Queste immagini stanno girando adesso in diretta in tutto il mondo e tutti conoscono appunto la nostra rappresentante molto amata soprattutto dalle persone di lingua spagnola. E questa è una finale tutta in lingua spagnola tra Spagna e Argentina. 20:51 minuti, è arrivata Giusy Panara che ci terrà compagnia, ma soprattutto ci aggiornerà riguardo al mondiale, quindi tutto quello che sta accadendo ce lo racconterà. Intanto ecco, viene mostrata al pubblico da Iniesta, dal grande giocatore spagnolo, viene mostrata cioè anche il nostro Ferri in questo momento, se non sbaglio, è lui, non vorrei,
1: mi sto sbagliando,
0: stanno mostrando la Coppa del Mondo in questo momento, e quindi insomma questa la porterà via una squadra sola, o l'Argentina o la Spagna, lo sapremo tra due, forse anche barra 2:30, 2:45, perché bisogna vedere se ci saranno i supplementari e eventualmente i calci di rigore. Allora c'è Max Chiadroni in console, Giusy Panara in arrivo, da Roberto Fragomeno grazie per l'ascolto e buona serata, buoni mondiali, in viaggio con Isoradio.

spettacolo grandissimo, quello a cui stiamo assistendo in questo momento. Hanno cantato a squarciagola la squadra dell'Argentina il loro inno, proprio si è concluso in questo istante, e seguiremo anche noi la partita della finale dei mondiali di calcio, la finale, come sapete, tra Spagna e Argentina. Allora, Giusy Panara vi accompagnerà per le prossime ore insieme a Max Chiadroni, che si sta occupando della parte tecnica. Salutiamo e ringraziamo Roberto Fragomeno, che è stato con noi fino a questo momento, e viaggiamo insieme perché le notizie davvero non mancano questa sera. Traffico di rientro dopo vacanze, diciamo, lunghe o brevi che siano, sempre un momento di pausa ci vuole, l'avete preso e ora state tornando a casa. È il caso di coloro che sono in viaggio sulla 12 tra Santa Severa e Torrimpietra verso Roma, qui ci sono code a tratti anche sulla Roma Teramo tra Carsoli Oricola e Roma Est verso Roma, sulla diramazione per Pisa tra la diramazione per Pisa, anzi sulla Firenze Pisa Livorno tra la diramazione per Pisa ed Empoli Ovest verso Firenze. In A14 ci sono code all'uscita di Andria per le provenienze da Bari. Andiamo anche sulla Genova Roma tra Rosignano e Colle Selvetti verso Livorno, code a tratti sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e Raccordo, code per la viabilità esterna che non riceve. Diramazione per Ferrara tra la statale 16 Adriatica e la statale 64 Porrettana in carreggiata ovest, ci sono code per un mezzo fermo. In A14 35 minuti per percorrere il tratto che va da Faenza fino a Castel San Pietro verso Bologna, code a tratti, code tra Bologna, Borgo Panigale e l'Autosole in direzione nord.

due settimane, settembre canta alle 21.10 su Rai Isoradio, 4 minuti e 35 secondi di calcio giocato Spagna-Argentina, siamo sempre sullo 0-0. Piazza Campo dei Fiori a Roma, letteralmente stracolma, trasformata nel cuore pulsante del tifo per la finalissima tra Argentina e Spagna, sono migliaia i sostenitori della selezione radunati nel centro della capitale. A dominare la scena sono le maglie numero 10 di Leo Messi, ma il popolo argentino non dimentica il mito di Diego Armando Maradona, celebrato con le divise storiche dell'Albiceleste, del Boca Juniors e del Napoli. Nonostante la netta maggioranza sudamericana, è massiccia anche la presenza di tifosi spagnoli che cantano, hanno cantato fino a poco fa, prima dell'inizio della partita, pacificamente insieme ai rivali in un clima di grandissima festa. Tutto questo nel centro di Roma, a Campo dei Fiori. Allora, invece in strada, attenzione, perché ora sulla Roma-Teramo il traffico è bloccato per un mezzo in fiamme tra Tagliacozzo e l'innesto a 25 Torano-Pescara verso Teramo, traffico bloccato per un mezzo in fiamme al chilometro 66. Al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco ci sono code verso nord, verso Chamonix, con un'attesa di un quarto d'ora. Sulla Milano-Genova, code per lavori 2 chilometri tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. Sulla 10 tra Orcofeglino e la fine Complanare Savona verso Genova, code a tratti. Sull'Adriatica tra Bologna, Borgo Panigale, la 1 verso nord, code tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna, code a tratti, 35 minuti per percorrere il tratto di autostrada. Torno ancora sulla Roma-Teramo, c'è un mezzo in fiamme, ora 2. Il primo blocca la circolazione tra Tagliacozzo e la 25 verso Teramo, l'altro tra San Gabriele Colledara e Assergi verso Roma è al chilometro 126,3. Attenzione poi alla presenza di pedoni segnalati in autosole tra San Vittore e Caianello, vanno verso sud, verso Napoli.

Liberi di, liberi da, di rotta su Cuba, e mentre si sta giocando la finalissima Spagna-Argentina, 13:47 minuti giocati fino a questo momento, siamo ancora sullo 0-0, una curiosità che riguarda Messi, che è sempre più nella storia. In campo titolare contro la Spagna, il fuoriclasse argentino diventa il secondo giocatore di sempre a disputare tre finali mondiali, 2014, 2022 e 2026. Prima di lui solo Marcos Cafu. Il pendolino subentrò nel primo tempo all'infortunato Jorginho contro l'Italia nel 94, scese in campo contro la Francia nel 98 e guidò la squadra da capitano contro la Germania nel 2002. Questo riportano le agenzie. Allora, andiamo adesso di nuovo in strada, riparto dal traforo del Monte Bianco, dove ci sono ancora code al piazzale italiano verso Chamonix con un'attesa di un quarto d'ora, sulla Milano-Genova 2 chilometri per lavori tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano, code a tratti per 7 chilometri sulla Genova 20 miglia tra Spotorno e la fine con Planare Savona verso Genova, code sull'Adriatica tra Bologna, Borgo Panigale e l'Autosole direzione nord e code tra Faenza e Castel San Pietro in direzione Bologna, 35 minuti per percorrere il tratto. Torno ancora sulla Roma-Teramo, dove lo ricordo il traffico è bloccato per un mezzo in fiamme tra San Gabriele Colledara e Assergi verso Roma, ora il traffico è bloccato, traffico bloccato per un mezzo in fiamme anche tra Tagliacozzo e la 25 la Torano-Pescara verso Teramo, poi le code a tratti per il traffico sono tra Carsoli e Roma Est direzione Roma.

Karma con The Colors, partita molto nervosa, come dicevamo con Max Chiadroni. Del resto si stanno giocando il titolo mondiale Spagna e Argentina. Siamo al 21esimo minuto, anzi 22 proprio in questo istante, 0-0. Attenzione se siete in viaggio sulla Torino Courmayeur, perché c'è un veicolo che viaggia contromano lo svincolo di Verès, direzione Torino, veicolo contromano. Code sulla Romea tra Ravenna e Porto Tolle in entrambe le direzioni. È chiuso un tratto della via Appia per incidente tra Sparanise e Capua in entrambe le direzioni, al chilometro 193-500 Pastorano, in località Pastorano, deviazioni sul posto. Andiamo anche sulla 14 pedoni, ora tra il raccordo Casalecchio e Bologna Borgo Panigale in direzione nord, diramazione Roma Sud tra Torre Nova e raccordo anulare, code a tratti in A12 tra Santa Severa e Torri in Pietra in direzione Roma.

0: 21:33 minuti e le previsioni del tempo su Raiso Radio con il luogotenente Andrea Gurrieri. Buonasera.
1: Sì, buonasera e buona domenica a voi in studio e a chi ci sta ascoltando su Iso Radio. Al momento la situazione vede annuvolamenti di tipo cumuliformi con associati rovesci e temporali sulle Marche che dall'entroterra si sono spostati rapidamente verso le aree costiere e attualmente si trovano sulla località di San Benedetto del Tronto e comunque in ulteriore spostamento e miglioramento. Nubi in transito li troviamo anche tra Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna, ma al momento senza precipitazioni. Nel resto del paese il cielo si presenta sgombro da nubi significative, i venti sono deboli o al più localmente moderati meridionali e i mari poco mossi. Un accenno per domani che vede già dalla notte prima mattina rovesci e locali temporali a partire dall'est della Lombardia, Triveneto e soprattutto sul settore centro-orientale dell'Emilia Romagna e su quest'ultima i fenomeni potrebbero assumere carattere di forte intensità. L'instabilità si manifesterà poi nel corso della tarda mattinata alle aree alpine centro-orientale, alle Marche e zone appenniniche centro-settentrionali con isolati rovesci in estensione nella seconda parte della giornata anche su Appennino Molisano e Pugliese. Sul resto della penisola il cielo rimarrà per lo più sereno o poco nuvoloso. Le temperature saranno ancora elevate su Toscana, Umbria, Lazio, aree interne abruzzesi, Molise e Campania con punte fino a 36-37 gradi. Ancora condizioni di onda di calore con temperature massime previste fino a 41-42 gradi per Puglia, Basilicata e Calabria e fino a 43-44 gradi per l'immediato intraterra di Sicilia e Sardegna. E con l'aggiornamento meteo è tutto. Grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Da grande voglio guidare l'autobus.
4: Ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: ANAS ricorda, non distrarti usando il cellulare quando guidi. Se usi il cellulare mentre guidi, la tua attenzione è ridotta del 50%. Viaggia in sicurezza.

Ahmed e Ominghi a cantare 1950 alle 21:40 di questa domenica 19 luglio 2026. 34 minuti di calcio giocato, Spagna 0, Argentina 0, siamo ancora sullo 0-0 in questa partita in cui si gioca il titolo mondiale. Sulla 19 la Palermo-Catania, rallentamenti per un veicolo in avaria 3 km prima dello svincolo di Tremonzelli direzione Catania. Sulla statale 309 Romea, tra Ravenna e Porto Tolle in entrambe le direzioni code. Tratto chiuso per incidente sulla via Appia tra Sparanise e Capua in entrambe le direzioni, in località Pastorano le deviazioni sono sul posto. Sulla 14 Adriatica, attenzione perché c'è fumo per un incendio, visibilità ridotta tra Foggia, zona industriale e Cerignola Est. Traffico bloccato per un mezzo in fiamme sulla Roma-Teramo tra San Gabriele Colledara e da Sergi verso Roma, ci sono anche code. Traffico bloccato con code per la stessa ragione anche tra Tagliacozzo e la 25, la Torano-Pescara verso Teramo. Code a tratti per traffico, siamo ancora sulla 24 tra Carsoli Oricola e Roma Est verso Roma. In A11 tra il raccordo Genova-Rosignano e il raccordo Lucca-Viareggio verso Firenze la presenza di pedoni e rallentamenti tra Capannori e Chiesina Uzzanese direzione Firenze.

Eurythmics su Raiso Radio, siamo alla 42esimo e ancora 0-0 Spagna-Argentina. Allora, ancora in strada, riparto dalla 14 Adriatica, che è ancora piuttosto trafficata perché tra Bologna, Borgo Panigale e l'autosole in direzione nord ci sono code, poi pedoni tra il raccordo Casalecchio e Bologna, Borgo Panigale si muovono verso nord, verso la 1, e ancora tra Faenza e raccordo Casalecchio in direzione nord un'ora code a tratti. Sulla 11 la Firenze-Pisa Nord tra Capannori e Chiesina Uzzanese verso Firenze rallentamenti. Sulla Roma-Teramo code a tratti tra Carsoli e Roma Est verso Roma. Traffico bloccato con code tra Tagliacozzo e la 25 verso Teramo per un mezzo in fiamme. Traffico bloccato con code tra San Gabriele Colledare da Sergi verso Roma per un altro mezzo in fiamme. C'è fumo per un incendio. Visibilità ridotta sulla Bologna-Taranto tra Foggia zona industriale e Cerignola Est. Quindi attenzione perché la visibilità è ridotta. Tra poco alla fine del primo tempo della partita ci collegheremo con Radio 1 per seguire insieme le notizie del giornale radio e ci ritroveremo subito dopo. A più tardi.

0: GR1.
1: Una buona serata da Massimo Cecchini. Notizie dall'estero in apertura di giornale con la nuova offensiva russa sull'Ucraina nel Mar Nero, colpita con 3 missili una nave mercantile turca carica di cereali. Almeno 5 morti, 5 dispersi e 8 membri dell'equipaggio ricoverati a Odessa. Nelle ultime 24 ore i bombardamenti su Kiev, Kharkiv e altre città hanno provocato almeno 20 vittime e oltre 140 feriti. E proseguono i raid anche nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno colpito l'isola iraniana di Kashm con esplosioni segnalate anche a Bandar Abbas. Un soldato americano è morto in Iraq durante la detonazione controllata di un ordigno proveniente da un drone iraniano abbattuto. Un secondo militare è rimasto ferito. E Trump chiede al Congresso di estendere all'Iran le sanzioni previste anche contro la Russia. La cronaca con un delitto dai contorni ancora tutti da chiarire. La vittima è un giornalista sportivo molto conosciuto in provincia di Salerno.
2: Chi ha visto le fiamme e allertato i soccorsi non poteva sapere cosa avesse provocato quel rogo divampato nella notte tra le sterpaglie di un terreno agricolo della periferia di Eboli. Quando i vigili del fuoco hanno domato l'incendio, l'orrore: un corpo carbonizzato inizialmente non identificabile. Un'auto ritrovata a un centinaio di metri ha permesso di risalire al nome della vittima, Luca Esposito, giornalista sportivo di 53 anni. Poco distante dal cadavere, invece, un bossolo rinvenuto dai carabinieri. L'autopsia di martedì chiarirà se l'uomo sia stato assassinato. La procura di Salerno indaga per omicidio. Ignoto al momento il movente, difficilmente riconducibile, stando alle prime ricostruzioni, alla sua professione. Esposito si occupava soprattutto di calcio per diverse testate. Seguiva in particolare la Salernitana e la Serie C. E l'Agenzia regionale per l'ambiente della Campania smentisce che ci fosse un rapporto di lavoro con l'ente, come raccontato da alcuni colleghi della vittima. Ivan Palumbo, GR1.
1: Indagini in corso a Bologna sulla morte di un uomo di 43 anni durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. In un video diffuso nelle ultime ore si sentono le sue urla mentre viene immobilizzato dagli agenti. La questura riferisce che l'intervento era stato richiesto da alcuni residenti per una persona che dava in escandescenza e che sul posto c'era anche il 118. La procura e l'azienda sanitaria hanno avviato accertamenti per chiarire quanto accaduto. La vicenda della bimba austriaca di 4 anni annegata ieri nella piscina di un hotel di Milano Marittima. La procura di Ravenna ha iscritto il padre nel registro degli indagati per abbandono di minore. E oggi pomeriggio, in un impianto vicino a Roma, diverse persone si sono sentite male per una probabile fuga di cloro.
3: Nella testimonianza di uno dei bagnini in servizio, il pomeriggio di paura vissuto in un circolo sportivo di Mentana alle porte di Roma.
4: Le persone hanno accusato questo fastidio agli occhi, prurito, cose così. Sono arrivate ambulanze, i carabinieri.
3: Bruciori agli occhi, difficoltà a respirare, prurito, tosse, i sintomi lamentati all'improvviso da una ventina di bagnanti. La causa più probabile: una esalazione di cloro fuoriuscita dalla pompa della piscina. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, ASL, 50 persone evacuate, una decina di bagnanti trasportati in ospedale in codice giallo. Le conseguenze più gravi per un bambino di 5 anni in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea di Roma per difficoltà respiratorie. Non è in pericolo di vita, ma è sottoposto a terapia con ossigeno. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza di questi impianti. Una parte della struttura è stata posta sotto sequestro. Sono in corso gli accertamenti coordinati dalla procura di Tivoli.
5: Pasquale Notar Giacomo, GR1.
1: Giornata di traffico intenso su strade e autostrade tra rientri e partenze per le vacanze, accompagnate da forti nubifragi nel nord, mentre nel centro-sud ancora temperature roventi. Bollino rosso oggi in 14 città, domani saliranno a 17. Le previsioni per le prossime ore con Antonio Sequino, primo maresciallo dell'Aeronautica Militare.
6: Temperature ancora elevate al centro-sud, con picchi di 42-43 gradi. Al nord invece ci saranno ancora dei temporali sulla parte più orientale, associati a delle grandinate. La svolta si avrà martedì, quando arriverà una nuova perturbazione che interesserà le coste adriatiche, l'Appennino, buona parte del settentrione. E questo permetterà un abbassamento delle temperature di 5-6 gradi.
1: Il cinema con il debutto da record per l'Odissea di Christopher Nolan.
7: Ulisse.
1: Il Colossal, ispirato al poema di Omero, con un cast stellare che va da Matt Damon a Anne Hathaway, sfiora i 260 milioni di dollari al botteghino mondiale, ripagando già il costo di produzione, il più alto della carriera del regista. Ottima partenza anche in Italia, 7 milioni e mezzo di euro di incasso nei primi 3 giorni. E i mondiali, non solo calcio, al MetLife Stadium la finale tra Spagna e Argentina, che abbiamo seguito con la nostra radiocronaca, si è aperta con un grande spettacolo. Jennifer Hudson ha cantato l'inno americano, poi riflettori sull'inno ufficiale del mondiale, Desire, interpretato da Robbie Williams, Nicole Scherzinger e dall'italiana Laura Pausini, che sentite in sottofondo e che ha eseguito la sua parte in spagnolo. Ad anticipare il calcio d'inizio anche il discorso di Tom Cruise e l'ingresso della Coppa del Mondo. In questi minuti l'Halftime Show con Madonna, Shakira, Justin Bieber e i BTS. E la linea torna dunque a tutto il mondiale minuto per minuto e al secondo tempo di Spagna-Argentina, che è terminato con 0-0 come risultato parziale. Buon proseguimento d'ascolto.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dei. Che bellezza!

Subway su Raiso Radio, le 22:09 minuti. Si è appena esibito invece Justin Bieber prima dell'inizio del secondo tempo della finalissima del mondiale Spagna-Argentina. Siamo ancora sullo 0-0. Questo è Raiso Radio, Giusy Panara con voi insieme a Jacopo Teodoro che si occupa della parte tecnica, insieme a voi che siete ancora in parecchi in viaggio, a giudicare dal numero e da quanto le notizie ci raccontano. Parto dalla Milano-Genova, qui per lavori un chilometro di coda tra Milano e Busalla, verso Milano tra Busalla e Isola del Cantone. Sulla 10 codi a tratti per 15 chilometri tra Finale Ligure e la fine Complanare Savona verso Genova, code sull'Adriatica tra Bologna-Borgo Panigale e la 1 verso nord, code a tratti tra Faenza e Raccordo Casalecchio in direzione nord, un'ora per percorrere il tratto. Attenzione se siete in viaggio sulla diramazione per Ravenna, si muovono pedoni verso nord tra Fornace, Zarattini e Bagnacavallo, pedoni anche sulla 11, la Firenze-Pisa nord tra il raccordo Genova-Rosignano e il raccordo Lucca-Viareggio direzione Firenze. Traffico bloccato per un mezzo in fiamme sulla Roma-Teramo, ci sono anche code tra Tagliacozzo e la 25 verso Teramo, traffico bloccato con 4 km di coda tra San Gabriele Colledare e Assergi verso Roma e anche qui per un mezzo in fiamme. C'è fumo per un incendio, visibilità ridotta sulla Bologna-Taranto tra Foggia zona industriale e Cerignola Est.

0: come on, come on. Show up.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Un grande ritorno per Chaka Khan, 22:17 minuti, anzi 18 in questo istante di questa domenica sera molto trafficata. Andiamo sulla 5, la Torino-Courmayeur, dove ci sono code a tratti tra Veresse e Pont Saint-Martin direzione Torino. Sulla 7 la Milano-Genova tra la barriera di Milano e il raccordo Bereguardo-Pavia verso Genova, code per incidente. Della 10 abbiamo detto, sono 15 km di code a tratti tra Orco Feglino e allacciamento a 10 a 6 verso Genova. Statale 645 fondo Valle del Tappino, rallentamenti per incidente 3 km prima dello svincolo per la statale 212 della Val Fortore in entrambe le direzioni. Veicolo in avaria, rallenta la circolazione 3 km prima di Tremonzelli verso Catania, qui siamo sulla 19 la Palermo-Catania, e ancora sulla 309 Romea ci sono ancora c'è ancora qualche rallentamento tra Ravenna e Porto Tolle in entrambe le direzioni. Anche le agenzie parlano purtroppo di un grave incidente avvenuto sulla via Appia, per questa ragione il tratto chiuso tra Sparanise e Capua in entrambe le direzioni tra il chilometro 193-500 e il 194 in località Pastorano, e le deviazioni sono sul posto.

Iniziato da 4 minuti il secondo tempo della finalissima Spagna-Argentina, siamo ancora sullo 0-0 e prima nell'intervallo abbiamo visto Madonna, abbiamo visto Justin Bieber, abbiamo visto Shakira, insomma è stato un grandissimo spettacolo nell'intervallo, proprio come al Super Bowl. È durato 27 minuti e 20 secondi, questo riportano le agenzie. Tra l'altro appunto anche un pubblico per le grandissime occasioni, appunto le occasioni mondiali, è stato visto anche Mick Jagger, Bruno Mars, che qualche sera fa era invece a Milano. Allora torniamo a parlare invece di traffico, di viabilità. Ripartiamo dalla 7, la Milano-Genova, tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano code per lavori, 14 km di code a tratti tra Finale Ligure e la fine con Planare Savona verso Genova per un mezzo fermo sulla A12 tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova, 1 km di coda. Un mezzo fermo in autosole tra il BV1 variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna, code sull'Adriatica tra Bologna Borgo Panigale e l'autosole verso nord, a tratti tra Faenza e raccordo Casalecchio verso nord, 1 ora il tempo necessario per percorrere il tratto. Pedoni si muovono sulla diramazione per Ravenna tra Fornace, Zarattini e Bagnacavallo verso nord e anche in A11 tra il raccordo A12 Genova Rosignano e il raccordo Lucca Viareggio verso Firenze. Ci sono code ora, quindi traffico non più bloccato sulla Roma Teramo tra Tagliacozzo e la 25 verso Teramo per un mezzo in fiamme, traffico non più bloccato tra San Gabriele Colledare da Sergi verso Roma, 4 km di coda per un mezzo in fiamme.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Ci vuole questa brezza estiva a rinfrescarci un po'. Le 22:31 su Raizo Radio. Allora, questa volta ce ne andiamo come sempre indietro nel tempo, prima nel 1978, poi nel 2024 e poi niente popò di me.

Ed era proprio questo il singolo che vi dicevo più venduto nell'estate del 1969. Io ero piccoletta, non vi dico quanti anni avevo, ma insomma ero piccoletta e ricordo benissimo che dagli stabilimenti di quell'estate, veniva trasmesso questo brano a ripetizione. Lisa dagli occhi blu, probabilmente dai jukebox o non so, dalle radio. Prima ancora abbiamo ascoltato Estate 80 dei Bunker 44 nel 2024 e poi ancora a ritroso nel 1978 i Village People cantavano YMCA. Alle 22:42 minuti la partita, la finalissima dei mondiali di calcio è ancora sullo 0-0. 65 minuti giocati, Spagna 0, Argentina 0. È una partita, come dicevamo e lo confermiamo, molto nervosa, per usare un eufemismo. Sulla via Appia, tratto chiuso per incidente tra Sparanise e Capua in entrambe le direzioni, le deviazioni sono sul posto, il traffico sulla Romea tra la diramazione Romea e Porto Tolle in entrambe le direzioni, sulla 19 la Palermo-Catania a Tremonzelli, rallentamenti per un mezzo fermo verso Catania, rallentamenti per incidente sulla 645 Fondovalle del Tappino all'altezza della statale 212 della Val Fortore, sulla A7 con per incidente tra la barriera di Milano e il raccordo Bereguardo Pavia verso Genova, in A5 tra Veresse e Pont Saint-Martin verso Torino, code a tratti.

0: maledetto me, Fulminacci, le 22:51 minuti, 74 minuti di calcio giocato, Spagna-Argentina, siamo ancora sullo 0-0. Sulla 1 ci sono code per un veicolo fermo tra l'inizio con Planare Piacenza e Casal Pusterlengo direzione Milano, sulla Milano-Varese è chiusa l'entrata di Cavaria in entrambe le direzioni, tratto chiuso tra Solbiate e la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. Attenzione sulla 26 dei trafori, è avvenuto da poco un incidente, siamo tra Carpugnino e Baveno, direzione nord Gravellona. Code a tratti per 9 km sulla 10 tra Orco Feglino e la fine con Planare Savona verso Genova, code per un mezzo fermo sulla 12 tra Genova Nervi e Genova Est, direzione Genova. Un mezzo fermo anche in autosole tra il Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna, code sull'Adriatica tra Bologna Borgo Panigale e l'autosole verso nord, a tratti tra Faenza e raccordo Casalecchio in direzione nord, ancora un'ora per percorrere questo tratto. Pedoni si muovono sulla 11, la Firenze-Pisa Nord tra il raccordo A12 e il raccordo Lucca-Viareggio verso Firenze, e poi per un mezzo in fiamme sulla Roma-Teramo, il traffico rallentato verso Roma tra San Gabriele Colledara ed Assergi.
1: La notte porta via il dolore, mi accompagna

Sono passati tanti anni, ma non possiamo non ricordare quello che accadde quella domenica, perché era domenica, il 19 luglio del 1992, lo ricordiamo tutti. E Palermo è tornata ad illuminarsi proprio nel nome di Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta: Vincenzo Limuli, Emanuela Loi, Walter Eddi Cosina, Claudio Traina. Da Piazza Vittorio Veneto fino a via Mariano D'Amelio, luogo della strage del 19 luglio del 92, in scena questa sera la fiaccolata giunta alla 30ª edizione, una marcia sobria e senza bandiere aperta dallo striscione Paolo Vive, circa un migliaio i presenti. E questa è una agenzia che ci racconta quanto accaduto a Palermo, quanto sta accadendo a Palermo questa sera. Sulla Roma-Teramo, tra San Gabriele Colledara e Assergi verso Roma, rallentamenti per un mezzo in fiamme, code a tratti in A14, tra Faenza e Raccordo Casalecchio verso nord, un'ora, questo è il tempo di attraversamento del tratto, code poi tra Bologna-Borgo Panigale e l'Autosole verso nord. Attenzione in A1, tra il Bivio A1 variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna un mezzo fermo, e per un mezzo fermo sulla A12 ci sono code tra Genova Nervi e Genova Est direzione Genova, sempre verso Genova in A10, però tra Spotorno e la fine con Planare e Savona ci sono code a tratti per 6 km. Attenzione sulla 26 dei trafori, un incidente al chilometro 186,2, coinvolte due auto, siamo tra Carpugnino e Baveno, direzione nord Gravellona. Code per un mezzo fermo in Autosole tra l'inizio con Planare Piacenza e Casal Pusterlengo, direzione Milano. 84 minuti di calcio giocato, Spagna 0, Argentina 0.

Siamo sempre sullo 0-0, 4 minuti di recupero, siamo al primo minuto, insomma. si stanno dando proprio delle botte, vero? Ma sono con Max Chiadroni e ci parliamo e ci capiamo, perché insomma io non capisco molto di calcio, però francamente ci sembra che si stiano dando più botte che altro. Ok, va bene, allora andiamo sul raccordo Ascoli-Porto d'Ascoli, perché a Spinetoli in direzione Porto d'Ascoli è chiusa una carreggiata per incidente anche in A7, ci sono code tra il raccordo, l'incidente è avvenuto tra Binasco e il raccordo Bereguardo-Pavia in direzione Genova, poi le code invece sono per il traffico tra Bereguardo e raccordo Bereguardo-Pavia direzione Milano. Code a tratti per 7 km in A10 tra Spotorno e allacciamento A10 A6 in direzione Genova. Attenzione poi sulla statale 100 di Gioia del Colle tra Mungivacca e Cellammare in entrambe le direzioni, il traffico è rallentato per lavori.

Vinicio Capossela, alle 23:15 minuti, ancora in corso il recupero dopo il secondo tempo della finalissima, 8 minuti di recupero, erano previsti 4 minuti di recupero, siamo già ad 8 minuti. Intanto tutto esaurito allo stadio, al MetLife Stadium per la finale, gli spettatori presenti sono 80.663. We have a full house, è il grido che si ha dagli altoparlanti, e questo riportano le agenzie. Finito il secondo tempo, è stato, penso di sì, perché adesso c'è la pubblicità su Rai 1, adesso insomma vedremo che cosa accade, credo che comincino immediatamente o no, forse c'è il giornale radio prima, adesso vediamo perché è tutto in divenire. È previsto il giornale radio prima dei tempi supplementari. Vi faremo comunque sapere appena sappiamo qualcosa su da Radio 1. Veicolo fermo intanto in A23, Ponte Bacarnia in direzione sud, anche pedoni nello stesso tratto e nella stessa direzione, pedoni anche sulla 11 tra il raccordo Genova-Rosignano e il raccordo Lucca-Viareggio, direzione Firenze.

0: serata a partire dagli esteri con la guerra tra Stati Uniti e Iran. Un militare americano è morto in Iraq durante la detonazione controllata di un ordigno recuperato da un drone abbattuto. Proseguono i raid, è stata colpita l'isola di Kashmir, mentre Trump chiede nuove sanzioni contro Teheran. E proprio in questo momento c'è un allarme aereo in Bahrain, quindi un nuovo raid. E poi l'offensiva russa sull'Ucraina. Nel Mar Nero, una nave mercantile turca carica di cereali è stata colpita da 3 missili da crociera, almeno 5 morti e 5 dispersi, e nelle ultime 24 ore i raid di Mosca hanno provocato almeno 20 vittime. La cronaca dunque in Italia, con le indagini a Bologna sulla morte di un uomo di 43 anni durante un intervento di polizia nel quartiere Pilastro. In un video diffuso nelle ultime ore si sentono le sue urla mentre viene immobilizzato dagli agenti. Sul posto erano già presenti anche i sanitari del 118, la procura ha aperto un'inchiesta. Ancora cronaca con il giallo di Eboli in provincia di Salerno. Il giornalista sportivo Luca Esposito, di 53 anni, è stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme. Il corpo è stato trovato tra sterpaglie incendiate, sul posto anche alcuni bossoli. La procura indaga, al momento non viene esclusa nessuna pista. E poi il meteo: al nord arrivano i forti temporali, mentre al centro-sud resta nella morsa del caldo. Oggi bollino rosso in 14 città, domani saliranno a 17. Da martedì è atteso un calo delle temperature con valori più vicini alle medie stagionali. E vi restituisco la linea per il racconto di questa finale dei mondiali. A te, Guido.
1: I più programmati su Rai Radio.

0: i più programmati su Raizo Radio.
1: Raizo Radio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Rolling Stones in questa calda serata di domenica 19 luglio 2026 alle 23:24 minuti, iniziati i tempi supplementari della finalissima Spagna-Argentina. Siamo sempre sullo 0-0. Allora, sulla statale 100 di Gioia del Colle, rallentamenti per lavori tra Mungivacca e Cellammare in entrambe le direzioni. Sulla Milano-Genova è avvenuto un incidente, c'è una coda tra la barriera di Milano e Binasco in direzione di Genova, incidente con più veicoli coinvolti, code a tratti per curiosi in direzione opposta, quindi verso Milano tra il raccordo Bereguardo-Pavia e la barriera di Milano. Andiamo anche sul raccordo Ascoli-Porto d'Ascoli, qui è chiusa una carreggiata per incidente poco prima di Spinetoli, direzione Porto d'Ascoli. Tratto chiuso per grave incidente sulla via Appia tra Sparanise e Capua in entrambe le direzioni. Incendio sulla 2 del Mediterraneo, siamo poco prima dell'area di servizio Frascineto in direzione dell'allacciamento Fisciano a Trenta. Sulla 19 la Palermo-Catania, veicolo in avaria, 3 km prima di Tremonzelli, il traffico è rallentato in direzione di Catania.

Notte selvaggia senza CRI 23:30 proprio in questo istante. Riprendiamo il viaggio dalla 1 perché per un mezzo fermo ci sono code tra l'inizio con Planare Piacenza e Casal Pusterlengo direzione Milano. Pedoni su una Milano-Genova tra Busalla e Ronco Scrivia verso Milano, chiusa l'entrata di Cavaria in entrambe le direzioni sulla Milano-Varese, tratto chiuso tra Solbiate e la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. Sulla 26 dei trafori un incidente, due le auto coinvolte. Le code di 2 chilometri tra Carpugnino e Baveno in direzione nord verso Gravellona. Code per traffico sull'Adriatica tra Bologna, Borgo Panigale e la 1 in direzione nord, a tratti tra Faenza e raccordo Casalecchio verso nord un'ora, questo è il tempo di attraversamento del tratto. Veicolo fermo sulla 23, la Palma Nova Tarvisio tra Pontebba e Carnia in direzione sud, anche la presenza di pedoni in questo tratto e nella stessa direzione.

terminato il primo dei tempi supplementari, dei due tempi supplementari della finalissima Spagna-Argentina, sta per iniziare il secondo tempo supplementare, vedremo che cosa accadrà. Intanto in A7 la presenza di pedoni tra Busalla e Roncoscrivia verso Milano, sulla Milano-Varese chiusa l'entrata di Cavaria in entrambe le direzioni, tratto chiuso sulla stessa 8 tra Solbiate e la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano, 2 chilometri di coda per incidente in A26 tra Carpugnino e Baveno verso Gravellona, per un mezzo fermo in autosole tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo verso Milano ci sono code. Ancora code per traffico sull'Adriatica, Bologna-Borgo Panigale innesto A1 verso nord, a tratti tra Faenza e raccordo Casalecchio direzione nord, invariato il tempo di attraversamento del tratto, 1 ora, mezzo fermo sulla 23 tra Pontebba e Carnia verso sud, anche la presenza di pedoni, e poi in autosole ora si stanno scortando i veicoli per la presenza di materiali dispersi tra San Vittore e Cassino, direzione Roma.

E allora il risultato si è sbloccato, 109 minuti di calcio giocato, Spagna 1, Argentina 0, ma manca ancora qualche minuto, vedremo come andrà a finire.

Mancano meno di 5 minuti al termine del secondo dei due tempi supplementari. La Spagna è in vantaggio sull'Argentina per 1-0. Sulla 1 tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo verso Milano ci sono code per un mezzo fermo per incidente sulla 26 dei trafori 2 km verso Gravellona tra Carpugnino e Baveno. Le code per il traffico sull'Adriatica tra Bologna, Borgo Panigale e la 1 verso nord, a tratti tra Faenza e raccordo Casalecchio sempre in direzione nord. Un'ora per attraversare il tratto. Sulla Palmanova Tarvisio tra Pontebba e Carnia verso sud verso la Torino Trieste un mezzo fermo e anche la presenza di pedoni.

Manca in definitiva un minuto e mezzo alla fine vera proprio di questa partita, di questa finalissima, perché i 120 minuti, cioè i tempi, il tempo della partita più i tempi supplementari, sono terminati, ma è stato concesso un tempo supplementare ancora di 5 minuti, siamo a 3:54, quindi ancora un minuto per il termine di questa finalissima mondiale, che vede in vantaggio la Spagna sull'Argentina per 1-0. Andiamo di nuovo in strada, in A1 tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo verso Milano, code per un mezzo fermo, code per incidente sulla 26 tra Carpugnino e Baveno verso Gravellona, e ora rallentamenti per la presenza di materiali dispersi tra Badia e il Bivio 1 variante di Valico verso Bologna. Le code per il traffico sono sull'Adriatica tra Bologna, Borgo Panigale e la 1 verso nord, code a tratti tra Faenza e raccordo Casalecchio sempre verso nord verso l'Autosole, un'ora, questo è il tempo di attraversamento del tratto. Sulla 23 la Palmanova Tarvisio, un veicolo fermo e anche la presenza di pedoni, siamo tra Pontebba e Carnia in direzione sud verso la Torino Trieste. E manca pochissimo davvero al termine della partita, 4:55, credo che stia per essere fischiato il, eccolo, sì, cioè gli spagnoli esultano, e quindi la partita è terminata con la vittoria della Spagna sull'Argentina. Spagna campione del mondo, campionati mondiali 2026. Mezzanotte e due minuti, credo che tra pochissimo ci collegheremo con Radio 1 per seguire insieme le notizie del giornale radio, quello della mezzanotte e due minuti, e ci ritroveremo più tardi.

0: edizione della mezzanotte.
1: Vamos Spagna, le Furie Rosse conquistano la Coppa del Mondo per la seconda volta nella storia, Argentina piegata 1-0 ai supplementari. L'arrivo di Trump in elicottero, la stretta di mano con Pedro Sanchez e lo show in stile Super Bowl, nell'intervallo record di 27 minuti con Madonna, Justin Bieber e Shakira. Giallo Eboli, ucciso a colpi di pistola Luca Esposito, giornalista sportivo di 53 anni, il corpo dato alle fiamme, i colleghi, difendeva con forza le sue idee. Bologna, 43enne, muore durante un intervento della polizia, protestano i familiari, aperta un'inchiesta. La questura era in stato di agitazione, i filmati a disposizione dei magistrati. Caso Roggero parla, Giorgia Meloni, la pena è sproporzionata e sulla grazia ho chiesto io a Nordio di andare avanti, nessun dubbio che sia prerogativa esclusiva del Quirinale. Iran, gli USA non fermano gli attacchi, Teheran colpisce ancora i paesi del Golfo, perde la vita un altro soldato americano, il capo della Casa Bianca, estendere alla Repubblica Islamica la legge sulle sanzioni a Mosca. Carissime vacanze, aumentano i costi per i viaggi estivi, in un decennio prezzi dei traghetti raddoppiati, triplicati quelli dei biglietti aerei. Formula 1, Kimi Antonelli vince in Belgio ed è sempre più leader tra i piloti, seconda la Ferrari di Leclerc. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Per la seconda volta nella sua storia, dunque, la Spagna alza la Coppa del Mondo al cielo. Nella finalissima del New York New Jersey Stadium, le Furie Rosse battono l'Argentina 1-0 ai tempi supplementari e si aggiudicano il prestigioso trofeo. Andiamo subito in diretta dall'inviato Giuseppe Bisantis.
2: Buonasera, viene allestito a tempo di record il palco per la premiazione dei nuovi campioni del mondo. La Spagna, come dicevate da studio, 16 anni dopo il Sudafrica, arriva dal mondiale nordamericano il secondo titolo, meritato per quanto visto in campo, contro un'Argentina che scende quindi dal gradino più alto del podio, ma che è apparsa a lungo irriconoscibile, mai pericolosa fino a dopo l'1-0, fino a dopo il gol decisivo che è stato messo a segno da Ferran Torres, entrato in campo nel secondo tempo, attaccante della Barcellona, che al primo minuto del secondo tempo supplementare ha ricevuto la sponda di testa di Nico Williams con il sinistro, l'ha infilata sotto la traversa di Emiliano Martinez, che fino allora con alcuni interventi aveva tenuto in piedi l'Argentina. Argentina che poi si è vista all'assalto nel secondo tempo supplementari, due occasioni con Senesi e Giuliano Simeone, ma la Spagna ha mantenuto ancora la porta inviolata, ha subito in tutto il mondiale solo un gol dalla Belgio, e quindi due anni dopo il titolo europeo la Spagna diventa campione del mondo e quindi la Spagna si conferma la nazionale più forte del mondo. Ci sarà la premiazione e dunque contiamo di darla nel corso delle GR1 della mezzanotte. Linea Roma.
1: Ad assistere in tribuna alla finalissima dei mondiali, tra gli altri il presidente americano Donald Trump e numerosi politici e VIP. Ora in diretta la corrispondente da New York, Laura Pepe.
3: E sì, sarà proprio il presidente Donald Trump a premiare i campioni del mondo della Spagna assieme al presidente della FIFA Gianni Infantino. Trump, che prima della partita ha stretto la mano al premier spagnolo Pedro Sanchez, che pure negli ultimi mesi aveva violentemente e ripetutamente attaccato per la mancata concessione delle basi nella guerra contro l'Iran. In tribuna d'onore anche i reali di Spagna, il premier canadese Carni, la presidente messicana Sheinbaum, moltissimi VIP, celebrità. Assente il presidente argentino Milei per ragioni scaramantiche che non hanno dunque funzionato. L'ultimo atto dei mondiali è stato un grande spettacolo, a cominciare dalla cerimonia iniziale con l'arrivo della Coppa del Mondo sul terreno di gioco. A svelarla il tennista spagnolo Carlos Alcaraz, l'ex campione del mondo argentino Mario Kempes, il simbolo della Spagna campione del 2010 Iniesta, e poi Robbie Williams e Laura Pausini, che hanno cantato l'inno ufficiale del mondiale, e il discorso motivazionale affidato a Tom Cruise. Poi la grande novità dell'Halftime Show, lo spettacolo dell'intervallo in stile Super Bowl, con una sfilata di star, da Madonna ai BTS, da Justin Bieber a Shakira. Dunque adesso grande attesa per la premiazione di questi campionati del mondo, che entreranno sicuramente nella storia. E dal New York New Jersey Stadium la linea torna a voi.
1: Grazie a Laura Pepe, lo abbiamo sentito per la prima volta nei 96 anni di storia della Coppa del Mondo. Nell'intervallo della finale è andato in scena uno spettacolo musicale in stile Super Bowl con alcune pop star, nel prepartita invece protagonista Laura Pausini insieme a Robbie Williams.
4: La prima ad entrare in scena è Madonna, scortata da due autisti d'eccezione, Ronaldo e Ronaldinho, sulle note di Music, un riferimento al potere della musica di abbattere le barriere. È durato 11 minuti il primo halftime show nella storia dei mondiali. La FIFA ha scelto una delle formule simbolo dell'intrattenimento americano, lo spettacolo di metà partita. L'obiettivo è trasformare la finale nell'evento mediatico più importante dell'anno, dalla dance elettronica alla chitarra di Justin Bieber al tormentone Dai Dai di Shakira e Burna Boy. Poi per il pubblico del pop il momento più atteso, i BTS hanno ballato sulle note di Dynamite con un nuovo testo dedicato al calcio e la performance più colorata con Chris Martin dei Coldplay, direttore artistico dello show, al centro di un coro di bambini, per loro ha scritto l'inedito We Dance, sogni trasportati sul campo, il calcio è una forza che riunisce le persone. Ci ricorda cosa abbiamo in comune, aveva detto Tom Cruise nel pre-partita, quando con un vestito azzurro ha cantato in spagnolo Laura Pausini, Desire, l'inno dei mondiali con Robbie Williams e Nicole Scherzinger. Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Ed è notte di festa in tutta la Spagna dopo la vittoria mondiale a Madrid. Migliaia di tifosi hanno invaso le principali piazze tra bandiere, cori, li stiamo sentendo, fumogeni e clacson. Celebrazioni anche a Barcellona, Valencia, Siviglia, Bilbao e nelle principali città del paese, mentre la polizia presidia i punti più affollati. La Federazione Spagnola sta organizzando il rientro della nazionale per la festa ufficiale nella capitale. Rai Radio 1, mezzanotte 17 minuti. In Italia con la cronaca e un giallo a Eboli in provincia di Salerno, l'omicidio del giornalista sportivo Luigi Esposito.
5: Il suo corpo carbonizzato era tra le sterpaglie in una zona isolata nei pressi di Eboli. Secondo gli investigatori, Luigi Esposito sarebbe stato prima ucciso a colpi d'arma da fuoco e poi dato alle fiamme, irriconoscibile, senza documenti, accanto al corpo alcuni bossoli. Solo dopo aver individuato la sua auto nelle vicinanze, i carabinieri sono risaliti alla sua identità. Era un volto noto delle TV locali, Luigi Esposito, 53 anni, grande passione per il calcio, da tutti conosciuto come Luca.
6: Se io dico sempre quello che penso. Per me l'Avellini,
5: c'è sgomento fra i colleghi. Per Luigi Melillo è il direttore di 8 Channel.
7: Era un opinionista per noi, un opinionista sempre che faceva discutere, a volte scomodo, ma non può essere assolutamente legato al mondo del calcio per le modalità di esecuzione di questo omicidio che sembra di stile camorristico.
5: Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell'uomo, ascoltando amici e colleghi, colleghi che raccontano del suo lavoro all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, ma l'ARPAC precisa in una nota non aveva rapporti di lavoro con noi. Ancora Melillo.
7: Questo ci lascia sorpresi perché Luca si è sempre presentato come dipendente dell'ARPAC.
5: Valeria Volatile, GR1.
1: E a Bologna, indagini in corso sulla morte di un uomo durante un intervento delle forze dell'ordine.
8: La chiamata alla polizia di alcuni cittadini del quartiere Pilastro di Bologna, l'intervento degli agenti accompagnati da operatori sanitari per calmare un uomo in forte stato di agitazione. È così che un'operazione di routine delle forze dell'ordine si è trasformata in una tragedia. Una volta sul posto, infatti, i poliziotti provano a bloccare Abderrahim Fakir, 43enne di origine marocchina, anche con lo spray al peperoncino. Lui però reagisce, continua a dimenarsi, danneggia anche la volante. Quel che avviene dopo è morta l'auto da un video girato da un residente. Due agenti sono a cavallo sopra l'uomo che faccia a terra, lo stanno ammanettando. Un terzo, forse un abitante del quartiere, gli tiene ferme le caviglie. Gli operatori sanitari sono a pochi passi, non intervengono. Fakir urla aiuto, basta. Qualche secondo dopo il 43enne muore. La procura ha aperto un'inchiesta. La questura di Bologna ha fatto sapere di aver consegnato ai PM le bodycam. Anche l'azienda sanitaria ha avviato un'indagine interna. Nei prossimi giorni l'autopsia chiarirà le cause della morte. Ma nel frattempo una buona parte del quartiere è scesa per le strade al grido di giustizia. Giustizia che chiede anche la sorella di Fakir.
9: Noi vogliamo verità per Fakir, verità.
8: Giuseppe Lisi, GR1.
1: Caso Roggero, per la prima volta interviene la premier Giorgia Meloni, lo ha fatto in un'intervista al Corriere della Sera.
10: Non si possono dare 8 anni a dei pedofili e poi condannare a morire in carcere Mario Roggero. La pena è sproporzionata. Parte da qui il ragionamento di Giorgia Meloni pubblicato dal Corriere della Sera. Una serie di interrogativi della premier che invita a valutare lo stato emotivo del gioielliere aggredito insieme con la sua famiglia per ben 2 volte ad un passo dalla morte. Il dolore, il trauma, lo stress. Siamo sicuri, si chiede la Presidente del Consiglio, che in quel momento fosse in grado di intendere e di volere, che esista un modo per misurare con orologio e codice alla mano quando una minaccia sia cessata. passata, dinamiche dettate dalla disperazione, riconosciute dalla giurisprudenza, alla base di diverse assoluzioni e di concessioni di grazia, ricorda la Premier, che ha chiesto al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, di intervenire. Una cosa è il potere di concedere la grazia e nessuno ha mai messo in dubbio che questa prerogativa appartenga esclusivamente al Quirinale, spiega ancora, ma ciò non vieta al guardasigilli di istruire il procedimento. Carla Macrellino, GR1.
1: Il 34esimo anniversario dell'uccisione a Palermo del magistrato Paolo Borsellino e di 5 agenti della scorta. Il disegno eversivo di Via D'Amelio è stato sconfitto, così in un messaggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che aggiunge: con Falcone Borsellino è simbolo della riscossa civile del paese. Per Giorgia Meloni il 19 luglio è una data che ha segnato la storia d'Italia e anche la mia vita. Paolo Borsellino, dice la Premier, ci ha lasciato un'eredità fatta di coraggio, amore per la patria e fiducia nei giovani. E a Palermo si è svolta l'iniziativa Parlate di Mafia, organizzata da Fratelli d'Italia, in cui è stato presentato il video Quel covo di vipere, che racconta gli ultimi giorni di Borsellino e il dossier Mafia Appalti. Presente il vertice del partito, da Arianna Meloni a Giovanni Donzelli, Chiara Colosimo e i due capigruppo Galeazzo Bignami e Lucio Malan, che ascoltiamo.
11: Nessun esecutivo ha fatto quanto il governo Meloni nella lotta contro la mafia, dal mantenimento del regime carcerario per i boss alle norme contro l'infiltrazione negli appalti, seguendo la lezione di Falcone e Borsellino, che ricordiamo qui a Palermo. Un esempio che da sempre ispira Fratelli d'Italia.
1: All'anniversario della strage di Via D'Amelio anche Giuseppe Conte, il leader 5 Stelle, dice no a quello che definisce il furto dell'eredità storica di Borsellino fatto dalla destra, e chiede di rilanciare la lotta alla legalità e contro la mafia.
12: E in un anniversario del genere noi dobbiamo semplicemente dire basta retorica, basta chiacchiere, occorrono azioni concrete. Da questo governo non ne vedo azioni concrete. E si mettano con noi a discutere il pacchetto di misure che abbiamo appena presentato.
1: La mappatura online del cosiddetto turismo sionista, giustamente denunciata dal presidente della comunità ebraica di Milano, è un'iniziativa aberrante, inaccettabile e ingiustificabile, così il presidente del Senato Ignazio La Russa, che la definisce in aperta violazione dei diritti fondamentali della persona e dei principi costituzionali sui quali si fonda la nostra nazione. Torniamo all'estero. Prosegue l'offensiva russa in Ucraina. Nel Mar Nero una nave mercantile turca carica di cereali è stata colpita da 3 missili. Il bilancio è di almeno 5 morti, 5 dispersi e 8 marittimi ricoverati a Odessa. Almeno 20 le vittime e oltre 140 feriti nei raid delle ultime 24 ore. Raid anche nel Golfo Persico, nuovi attacchi contro obiettivi militari e strategici di Teheran. In serata morto un militare americano.
13: Il soldato è morto durante la detonazione controllata di un ordigno inesploso proveniente da un drone d'attacco iraniano abbattuto. Salgono così a 17 i soldati a stelle strisce morti durante il conflitto iniziato a fine febbraio, 430 invece il bilancio dei feriti. Questo mentre anche ieri gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di attacchi contro l'Iran, il più importante è quello contro la centrale nucleare in costruzione di Darkovin. Intanto, oltre ad un certo numero di aerei cisterna per i rifornimenti in volo, Washington, secondo il Wall Street Journal, starebbe inviando un numero importante di caccia F-35 ed F-16 in grado di colpire i radar iraniani utilizzati per i missili terra-aria. Da parte sua l'Iran ha fermato 4 navi che tentavano di lasciare lo stretto di Hormuz e ha continuato negli attacchi contro i paesi del Golfo alleati degli americani. Ieri è stata la volta della Giordania, dove 3 missili iraniani sono stati comunque intercettati. Tutto questo mentre si infittisce il mistero sulla guida suprema, Mojtabah Khamenei. Secondo una fonte della sicurezza israeliana, Khamenei Junior non si troverebbe in Iran. E i presunti messaggi rivolti all'interno e all'esterno sarebbero scritti dal nuovo capo dei Pasdaran, Ahmad Vahidi, e da membri del corpo dei guardiani della rivoluzione. Fabrizio Noli, GR1.
1: Giornata di forte tensione nella striscia di Gaza. Israele ha chiuso l'area perimetrale in vista della marcia di migliaia di coloni che chiedono il ritorno degli insediamenti. L'inviata Rai.
14: Migliaia di israeliani, coloni, esponenti di destra hanno marciato verso il confine con Gaza per chiedere al governo di riportarvi gli insediamenti più di 20 anni dopo il loro smantellamento. Le forze di sicurezza schierate ne hanno fermato l'accesso alla striscia. La manifestazione, che ha visto la presenza anche del ministro della sicurezza nazionale, il Falco Ben-Gvir, è durata sino a sera. La promotrice Daniela Weiss, sanzionata dall'Unione Europea, si è detta sicura di avere l'appoggio del governo. Israele tornerà alle urne il 27 ottobre. Sull'insediamento insofferenza di una parte crescente dell'opinione pubblica nei confronti delle pressioni spesso incontrastate dei coloni che in Cisgiordania hanno anche dato fuoco a una moschea, si giocherà una parte importante della campagna elettorale. Nelle stesse ore Gaza avviava nuove operazioni di ricerca di un migliaio di corpi sotto le macerie. Mentre non si fermano i raid israeliani, Medici Senza Frontiere denuncia di avere prestato soccorso a una dozzina di feriti, oltre la metà dei quali bambini. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: In Germania, l'ultimo appuntamento politico del cancelliere Merz prima della pausa estiva. Con il consenso in calo nei sondaggi, il leader tedesco non esclude novità nell'esecutivo. L'inviata.
15: An welchen Stellen wäre das denn möglich? Im Kanzleramt etwa?
16: Es könnte eine Gelegenheit sein.
17: Un rimpasto di governo dopo le dimissioni di Spahn? Non lo esclude il cancelliere Merz, intervistato dalla TV tedesca prima della lunga pausa politica estiva. Il nuovo capogruppo dei cristiano-democratici sarà scelto al più presto, assicura, forse già domani, nella riunione della dirigenza del partito.
16: Zunächst einmal das Wohl des Kindes.
17: Dal suo ex numero due prende le distanze il cancelliere, ci ha informati troppo tardi, dice, di quel figlio adottato all'estero da una madre surrogata, in violazione delle leggi tedesche. Il mio primo pensiero è stato il benessere del bambino e poi speriamo che gestisca bene la comunicazione. Non è andata così. Respinge poi Merz le critiche al suo modo di comunicare, da molti giudicato rozzo. Le frasi sui tedeschi pigri che si danno malati al primo giorno di lavoro. Non era un'accusa personale, ma il numero di ore lavorate in Germania è troppo basso. E davanti agli ultimi sondaggi che lo incoronano come il cancelliere più impopolare della storia, difende le sue riforme, i tagli alla sanità.
16: Wir haben es mit einer Vertrauenskrise der Demokratie.
17: Abbiamo a che fare con una crisi di fiducia generale nella democrazia. Recuperarla è compito di tutti i partiti. Da Berlino per il GR1, Lucia Sgueglia.
1: Bermuda in ufficio. In Giappone polemiche sul nuovo dress code per combattere il caldo record.
18: Sì all'abbigliamento casual e via libera ai pantaloncini corti per gli uomini. È la nuova svolta estiva in fatto di abbigliamento negli uffici pubblici giapponesi, una misura pensata per affrontare il gran caldo e ridurre il consumo di

0: Dal Ministero dell'Ambiente nipponico. La nuova regola però sta generando non poche polemiche tra chi dice che sul posto di lavoro bisogna mantenere un abbigliamento decoroso e chi addirittura l'ha ribattezzata con l'espressione Sunhara, molestia da peli sulle gambe, per descrivere l'imbarazzo che alcune donne provano davanti alle gambe scoperte e pelose dei colleghi. Dietro l'ironia di questa espressione però si nasconde anche un altro disagio. Come spiega Stefania Viti, giornalista esperta di Giappone.
1: Nonostante questa misura riguardi sia gli uomini che le donne, sono le donne quelle che fanno più fatica a uscire fuori da delle consuetudini come quella appunto di indossare anche le collant d'estate. È importante cambiare mentalità nel momento in cui sfruttano appieno tutte le possibilità che gli vengono date.
0: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: E a proposito di caldo, bisognerà attendere ancora qualche giorno prima di un calo generalizzato delle temperature. L'Italia resta divisa da una perturbazione, le previsioni del primo maresciallo dell'aeronautica militare Antonio Sequino.
3: Temperature ancora elevate al centro-sud con picchi di 42-43 gradi. Al nord invece ci saranno ancora dei temporali sulla parte più orientale associati a delle grandinate. La svolta si avrà martedì quando arriverà una nuova perturbazione che interesserà le coste adriatiche, l'Appennino, buona parte del settentrione, e questo permetterà un abbassamento delle temperature di 5-6 gradi.
2: Si è concluso il primo esodo dell'estate con traffico intenso su strade e autostrade, partenze sempre più costose. In 10 anni sono raddoppiati i prezzi dei traghetti e triplicati quelli dei voli, vacanze più care che stanno cambiando le abitudini degli italiani.
4: Sono i trasporti la voce di spesa più colpita dai rincari per chi va in vacanza. Rispetto al 2016, fa sapere il Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, il prezzo dei biglietti aerei per i voli nazionali ed europei è quasi triplicato, mentre le tariffe per i traghetti sono quasi raddoppiate. Dormire in una camera d'albergo è più costoso del 69%, un aumento simile a quello del gasolio. Per i pacchetti vacanze l'aumento è del 46%. Più contenuti i rincari per i biglietti dei treni, più 27%, e per i pedaggi 10%. I rincari, afferma Furio Truzzi, presidente del comitato scientifico del centro, hanno portato a un cambiamento delle abitudini delle famiglie, che scelgono viaggi più corti ma più frequenti e spalmati nei mesi di giugno, luglio e settembre, quando le tariffe sono più basse. Inoltre si scelgono mete più vicine e facilmente raggiungibili. La percentuale di chi sceglie destinazioni estere per le vacanze estive si è più che dimezzata. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E contro i rincari, da oggi è disponibile la nuova app Osserva Prezzi Carburanti del Ministero delle Imprese. Consente di individuare i distributori più vicini e confrontare in tempo reale i prezzi di benzina e gasolio per scegliere il rifornimento più conveniente. È disponibile sia per i sistemi iOS che Android. Torniamo allo sport. Dopo l'apertura dedicata ai mondiali di calcio, le altre notizie: Formula 1, è stata un'altra domenica trionfale per Kimi Antonelli, la sua Mercedes ha vinto il Gran Premio del Belgio, dietro di lui la Ferrari di Leclerc. L'inviato.
5: La maturità dei grandi, la freddezza del veterano, l'entusiasmo di un teenager. È un mix esplosivo. Kimi Antonelli da Bologna, implacabile quando la sua Mercedes non si rompe, velocissimo, preciso, letale. Vince per la sesta volta in stagione, riscatta 3 gare sfortunate e riallunga nel mondiale. Insomma, una domenica da incorniciare per il 19enne furetto bolognese. Bello il duello con Leclerc che gli era saltato davanti dopo la sosta, radioso il sorriso a fine gara.
6: Non è stato facile, soprattutto anche perché ho dovuto inseguire Charles dopo la virtual, quindi è stata una gara molto combattuta, però mi sono divertito molto e sono molto contento del risultato.
5: E complice il ritiro di Russell, il contatto con Hamilton al primo giro, Kimi vola anche in classifica, più 45 sullo stesso Hamilton oggi quarto, più 50 sul compagno di squadra. Ebbene, benissimo anche la Ferrari con un Leclerc che dopo la vittoria a Silverstone porta a casa un prestigioso secondo posto, e dire che Inghilterra e Belgio dovevano essere due caporetto per il cavallino.
7: Sì, la prestazione sicuramente c'era, non al livello della Mercedes ma un po' meglio di quello che ci aspettavamo, e questo è positivo. Dopo dobbiamo lavorare, noi vogliamo vincere. Per adesso ci manca ancora un po' per vincere.
5: Sul podio anche Verstappen, come detto Hamilton quarto, e fra una settimana si corre di nuovo a Budapest. Spa, Manuel Codignoni, GR1.
2: Ciclismo: nel giorno in cui il Tour perde uno dei suoi protagonisti più attesi, Pogacar resta sempre più in giallo. Tappa a Evenepoel.
8: Senza Vingegaard sarà tutto più facile per Pogacar, ma la banale scivolata che ha costretto il danese al primo ritiro della carriera in un grande giro dimostra che i rischi possono nascondersi dietro ogni angolo. Vingegaard sbaglia.

0: batte sul cordolo di un marciapiede. Problema alla clavicola per il capitano della Visma, svegliato nella notte come Taddei da un controllo antidoping. Senza Jonas, il più vicino, si fa per dire, alla maglia gialla slovena, Remco Evenepoel, capace di primeggiare comunque nella 15ª tappa proprio davanti a sua maestà Pogacar. 5 minuti adesso separano i due. A 5 minuti e 58 in terza posizione c'è Isaac Del Toro. Oggi giornata di riposo, martedì tappa a cronometro di 26 km in cui Evenepoel proverà a ridurre il gap, ma soprattutto ad allontanare gli altri pretendenti al podio, a cominciare dall'Enfant du Pays Paul Sexas, al momento in quarta posizione. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: E prima di chiudere questo giornale radio torniamo sulla finalissima dei mondiali di calcio 2026, in cui la Spagna ha prevalso per 1-0 sull'Argentina al New York Jersey Stadium. In corso da pochi minuti la premiazione, la seguiamo insieme. La linea torna in diretta all'inviato Giuseppe Bisantis. Giuseppe.
2: Ben ritrovati, ormai nella notte italiana, mentre qui nel New Jersey sono le 18:33. Al momento c'è la premiazione dei giocatori migliori. Allora, il miglior giocatore della finale è stato premiato il difensore spagnolo Cubarsi, miglior portiere Unai Simon, spagnolo che in tutto il mondiale ha subito, pensate, un solo gol, quello del Belgio ai quarti di finale. E poi viene premiato Rodri come miglior giocatore di questo mondiale, e adesso vediamo i tre premiati, che sono Rodri, il capitano, Unai Simon e Cubarsi sul podio. In precedenza erano stati premiati gli arbitri, tra l'altro c'è il presidente statunitense Donald Trump al fianco di Gianni Infantino, c'è il re di Spagna Felipe sul podio per la premiazione. Adesso sarà la volta dell'Argentina, e dopo qualche tensione nel fine partita adesso ci sarà il classico terzo tempo, ossia con i giocatori della Spagna che fanno passare tra di loro i giocatori dell'Argentina, vanno a complimentarsi, lo dicevo anche in radiocronaca, molti di loro sono compagni di squadra nel club, quindi molti di loro sono anche amici, ci sono i complimenti. L'Argentina esce dal gradino più alto del podio, perché ricorderete 4 anni neanche pieni, perché 4 anni fa in Qatar, come tutti ricorderete, il mondiale si disputò tra novembre e dicembre per motivi climatici. Comunque nel 2022 fu l'Argentina, dopo i calci di rigore, a salire sul gradino più alto del podio, eliminando la Francia. Questa volta è la Spagna che ha eliminato l'Argentina con il gol di Ferran Torres al primo minuto del secondo tempo supplementare, dopo una pressione la Spagna nel primo tempo, anche se con poche occasioni aumentate nel secondo tempo. Non dimentichiamo che l'Argentina proprio alla fine dei tempi regolamentari è rimasta in 10 uomini per l'espulsione, somma di ammonizioni, di Enzo Fernandez, e quindi Argentina, già che aveva una tattica troppo rinunciataria, costretta dall'uomo in meno a stare dietro, ha resistito al primo tempo supplementare nonostante le occasioni della Spagna, e poi è arrivato invece il gol di Ferran Torres su assist di Nico Williams. E allora è salita sul podio l'Argentina, è proprio Donald Trump che va a stringere la mano ai giocatori argentini, a mettere al collo la medaglia. Vediamo se sarà confermato che sarà lui a dare la coppa, lo ha chiesto e credo lo abbia ottenuto. Beh, di solito non è il capo di stato del paese ospitante che consegna la coppa, però lo ha già fatto Donald Trump un anno fa, quando si è disputato il mondiale per club sempre qui negli Stati Uniti, rimanendo in tutte le foto. Vi diciamo che quando ha fatto il suo ingresso qui sul campo del MetLife Stadium di New York New Jersey ci sono stati più fischi che applausi, dobbiamo dire la verità. Quindi se qualcuno ritiene che questo possa essere una sorta di sondaggio sulla popolarità di Donald Trump in America, insomma una popolarità evidentemente in calo, a giudicare dai fischi che sono piovuti appunto dallo stadio. Un Donald Trump che è stato anche partecipe presente in questo mondiale tra le polemiche, e non è stato inquadrato moltissimo durante la partita dai mega schermo, evidentemente i suoi spin doctor lo hanno sconsigliato. E allora è passata l'Argentina, che adesso va sotto la curva, la nostra destra, sinistra per ringraziare i tanti tifosi argentini, erano nettamente in maggioranza rispetto agli spagnoli, ma la vittoria è andata alla squadra che ha meritato. Lacrime per Lionel Messi, ha compiuto 39 anni proprio durante questo mondiale a giugno. È difficile pensare che ci sarà nel mondiale a 43 anni, anche se l'Argentina sarà uno dei 6 paesi ospitanti. Solo le prime partite si disputeranno tra Argentina, Uruguay e Paraguay, proprio perché il centenario del mondiale 1930 al grosso poi sarà tra Spagna, Portogallo e Marocco. Ritornando a Donald Trump, ricordiamo ancora che questo si parla come mondiale degli Stati Uniti, in realtà il mondiale del Nord America, perché ci sono state partite anche in Canada e in Messico. Adesso viene dispiegata la bandiera spagnola, gialla e rossa, con al centro lo stemma reale. Ripetiamo ancora, sul palco c'è anche Re Filippo di Spagna, ed ecco che cominciano dai giocatori che si sono visti meno, dalle riserve, a salire sul podio, a ricevere prima i complimenti del presidente della FIFA Gianni Infantino.
3: La notte in viaggio con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
4: Mezzanotte e 38 minuti di lunedì 20 luglio 2026, questo è Raiso Radio. Abbiamo seguito questa corposa pagina dedicata al mondiale vinto dalla Spagna. Come sappiamo, in corso adesso le premiazioni, ma stiamo per salutarci. Prima però voglio dirvi che è avvenuto in autosole tra Caserta Nord e la 30, la Caserta Salerno verso Napoli, un incidente, e poi incidente sulla 26 dei trafori, le code sono di 2 chilometri tra Carpugnino e Baveno, direzione nord verso Gravellona. Queste le notizie, grazie per essere stati con noi fino a questo momento, grazie anche a Francesco Pantaleo che si occupa adesso della parte tecnica e a Max Chiadroni che lo ha fatto fino a poco fa. Da Giusy Panara, buonanotte e buon viaggio.

0: Ore una.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
2: I più programmati su Rai Isoradio.

0: meglio di no.
1: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
2: I casi di falsi medici che propongono trattamenti estetici a prezzi concorrenziali, soprattutto attraverso i canali social, è un fenomeno in ascesa. La Guardia di Finanza è costantemente in prima linea per contrastare l'abusivismo nel settore, ma l'aiuto più grande può arrivare proprio dai cittadini. Prima di sottoporti a qualunque trattamento, fai un controllo approfondito. Verifica che il professionista sia realmente iscritto agli albi professionali. Se hai dubbi sulle autorizzazioni di un centro o sulle competenze di chi ti propone un trattamento, non esitare a segnalare il caso al numero di pubblica utilità 117. Oppure recati presso uno dei nostri reparti per presentare una denuncia. Metti sempre la salute al primo posto.
1: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte ed Erika Crispo. I mondiali di calcio, la Spagna vince la Coppa del Mondo per la seconda volta nella sua storia. Le Furie Rosse basta un gol per battere l'Argentina di Leo Messi. L'inviato Giuseppe Bisantis.
3: 16 anni dopo il Sudafrica arriva dal mondiale nordamericano il secondo titolo, meritato per quanto visto in campo contro un'Argentina che scende quindi dal gradino più alto del podio, ma che è apparsa a lungo irriconoscibile, mai pericolosa fino a dopo l'1-0, fino a dopo il gol decisivo che è stato messo a segno da Ferran Torres, entrato in campo nel secondo tempo, attaccante del Barcellona, che al primo minuto del secondo tempo supplementare ha ricevuto la sponda di testa di Nico Williams con il sinistro, l'ha infilata sotto la traversa di Emiliano Martinez, che fino allora con alcuni interventi aveva tenuto in piedi l'Argentina. Argentina che poi si è vista all'assalto nel secondo tempo supplementari, due occasioni con Senesi e Giuliano Simeone, ma la Spagna ha mantenuto ancora la porta inviolata, ha subito in tutto il mondiale solo un gol dalla Belgio, e quindi due anni dopo il titolo europeo la Spagna diventa campione del mondo, e quindi la Spagna si conferma la nazionale più forte del mondo.
2: Medio Oriente, nella notte attacchi incrociati, esplosioni nelle città iraniane di Shabar e Sirik, mentre Teheran ha condotto diversi raid contro i paesi del Golfo. Attivate le difese aeree in Bahrain, Kuwait e Siria. Secondo il Washington Post, gli Stati Uniti si stanno preparando a un conflitto più ampio. In serata, morto un militare americano.
4: Il soldato è morto durante la detonazione controllata di un ordigno inesploso proveniente da un drone d'attacco iraniano abbattuto. Salgono così a 17 i soldati a stelle strisce morti durante il conflitto iniziato a fine febbraio, 430 invece il bilancio dei feriti. Questo mentre anche ieri gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di attacchi contro l'Iran, il più importante è quello contro la centrale nucleare in costruzione di Darkovin. Intanto, oltre a un certo numero di aerei cisterna per i rifornimenti in volo, Washington, secondo il Wall Street Journal, starebbe inviando un numero importante di caccia F-35 ed F-16 in grado di colpire i radar iraniani utilizzati per i missili terra-aria. Da parte sua l'Iran ha fermato quattro navi che tentavano di lasciare lo stretto di Hormuz e ha continuato negli attacchi contro i paesi del Golfo alleati degli americani. Ieri è stata la volta della Giordania, dove tre missili iraniani sono stati comunque intercettati. Tutto questo mentre si infittisce il mistero sulla guida suprema, Mojtaba Khamenei. Secondo una fonte della sicurezza israeliana, Khamenei Junior non si troverebbe in Iran, e i presunti messaggi rivolti all'interno e all'esterno sarebbero scritti dal nuovo capo dei Pasdaran, Ahmad Vahidi, e da membri del corpo dei guardiani della rivoluzione. Fabrizio Noli, GR1.
2: E non si ferma l'offensiva russa in Ucraina. Nel Mar Nero una nave mercantile turca carica di cereali è stata colpita da tre missili. Il bilancio è di almeno 5 morti, 5 dispersi, 8 marittimi ricoverati a Odessa. Almeno 20 le vittime, oltre 140 i feriti nei raid delle ultime ore. In Italia, con la cronaca, è giallo a Eboli in provincia di Salerno per l'omicidio del giornalista sportivo Luigi Esposito.